0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
4: Radio Freccia, libera come noi.

0: Renault.
1: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
3: It was always about the fans.
2: Il film pazzesco.

0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi. The world is a vampire.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Can sure find the blade.
1: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con

0: Dondi Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
1: Radio Freccia.
2: Sei e un minuto, stamattina Sfrecciati si parte col botto, non perché l'abbiamo fatto in macchina, nel senso ci mancava solo quello, ma col botto in tutti i sensi, anche perché iniziamo ricordandovi le cose importanti, cioè noi ne abbiamo ancora aperto bocca tra un po', e già vi diciamo che oggi dalle 14, quindi tra un po' di ore, perché adesso sono le 6, quindi tranquilli, saranno nostri ospiti proprio nei nostri studi Ian Pace e Simon McBride dei Deep Purple.
3: Wow, bello, bello, con la nostra Ambra Maria e Gigi Riccardo, quindi dalle 14 con Electric Ladyland. E quindi ci vedremo anche noi dopo i Deep Purple. Pensa che smacco, cioè dopo i Deep Purple poi arrivo io con il tennis. Io penso che questi Sfrecciati non ci capiscono più niente a un certo punto. Però noi cerchiamo di far quadrare intanto la situazione qui a Rock Morning Weekend Edition. Giulietta Lau fino alle 10. Partiamo subito bene. ACDC, Don't Touch Too Much.

0: Le 6 e 6 minuti, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: 5 italiani sono morti durante un'immersione mentre partecipavano a una crociera scientifica. Hanno perso la vita, probabilmente intrappolati in una grotta a oltre 50 metri di profondità. I loro nomi sono Monica Montefalcone, docente di ecologia marina all'Università di Genova, sua figlia Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri, Muriel Oddenino e Gianluca Benedetti.
0: Ultima giornata di incontri per il presidente americano Donald Trump in Cina. Oggi nuovo confronto con il leader cinese Xi Jinping a Zhongshan. Ieri a Pechino ha ancora una volta attaccato il suo predecessore Joe Biden, che secondo il tycoon è responsabile del fatto che gli Stati Uniti siano considerati una nazione in declino.
1: Ed è caccia all'autore di un appunto scritto a penna ritrovato a ottobre nell'ambito delle indagini della Procura di Pavia e contenuto all'interno di un fascicolo dei carabinieri risalente alle prime indagini su Andrea Sempio nel 2016-2017. La nota conteneva correzioni a una bozza della richiesta di archiviazione per Sempio. Il documento è stato trasmesso alla Procura di Brescia, che indaga per corruzione.
0: Restiamo in Italia. Scatterà domenica l'obbligo di targa per i monopattini elettrici. Secondo il Ministero dei Trasporti, la procedura di richiesta va fatta esclusivamente online. Fino ad ora sono stati emessi già 50.000 contrassegni, ma diverse sedi delle motorizzazioni civili saranno aperte in via eccezionale anche domani per smaltire le richieste.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Lo ha reso noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo la decisione del TAR. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17.
0: Per il tennis, Jannik Sinner in semifinale degli internazionali BNL d'Italia, dopo aver vinto contro Rublev, sfiderà Daniel Medvedev. Alla finale domenica assisterà anche il presidente della Repubblica Mattarella. Per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore un nuovo fronte instabile porterà dei fenomeni piuttosto diffusi al nord Italia e sulle centrali tirreniche, localmente anche di forte intensità. Meglio invece sul resto del nostro paese, ad eccezione della Campania, dove sarà possibile qualche isolato disturbo. I valori massimi saranno in calo al centro-nord. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: slow.
1: Crystallize, che è esattamente il pezzo giusto, o perlomeno il titolo giusto per iniziare stamattina, perché stavamo facendo anche un po' di confronto in stile signora mia scende al terzo fuori onda, dicendo ma quanto freddo fa in questi giorni, perché sia a Roma, mi diceva Lau, che qui intorno a Milano confermo, stamattina c'erano 9 gradi e io sono uscita con la minigonna perché ovviamente non ho guardato il meteo, non ho guardato fuori dalla finestra, non ho guardato niente, ho guardato tipo le mie scarpe quando le ho allacciate, sono uscita e ho detto oibò, fa un po' freschino.
2: Giustamente a primavera uno si veste primaverile, mi pare ovvio, no? No, dicevamo poi la perturbazione che si è spostata, facciamo anche un po' di meteorologia spicciola, la perturbazione che si è spostata da Roma è andata su perché ho detto fino a un paio di giorni fa qui faceva una decina di gradi più o meno, ma un giorno è durato, è un freddo becco per un giorno che sembrava fosse gennaio e poi niente, si è spostata la nuvoletta di Fantozzi verso Cologno.
1: Ma giustamente perché...
2: Così, proprio, su Cologno proprio.
1: Tra Bernacca e Giuliano. Qua abbiamo coperto tutto il panorama anche del meteo. No, scherziamo, ovviamente c'è anche il nostro che sentite sempre dopo l'informazione. Infatti. Quello è quello affidabile con gli amici di 3B che salutiamo sempre. Nella nostra mattina ci si scalda però facendo un tot di cose e secondo me alcuni sono già caldi ma perché sono incazzati neri. Visto che ci presentiamo al venerdì, abbiamo raccolto tutti i what the fuck della settimana, allora tra pochissimo c'è spazio anche per quello per sfogarvi.
2: Sì, infatti, come c'è spazio per tutte le nostre rubriche del venerdì, perché come sempre, come ogni weekend, come ogni momento della settimana alle 7, noi parliamo qui anche di attualità, di informazione, poi tornerà il momento ricerchina per dare spazio alla scienza, quella lì proprio infusa dentro le nostre teste, cercheremo di infonderla anche nella vostra. Poi daremo spazio anche alla tecnologia con Elena Tech, fino poi a spostarci verso il mondo della psicologia, non quella freudiana, quella un po' più spinta. No, non è vero, quella seria con la dottoressa Albano, per la psicologa scortese. Quindi insomma un sacco di cosette di cui parlare, con cui confrontarci. Intanto arrivano gli Europe One on One.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal casa, Febal casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
6: Ah, sarà più di un anno.
7: Vivere il parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
8: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.
9: Radio Freccia.
10: 6:18 sprecciati, la nostra mattina inizia bene solo se possiamo sfogarci, e allora lo facciamo sempre con questo grido qua.
11: What the fuck!
10: Ottimo, quindi 366-6634-466 è il numero per i vostri what the fuck. Abbiamo già un esempio per partire, per dare un po' di carica.
12: Voglia, cioè, io da lunedì che li raccolgo col post-it sul frigo. In questo caso what the fuck a me, perché sono stordita, vado a fare la spesa e tranquillamente, guardando il prossimo scaffale verso dove devo andare, rubo il carrello di una signora. La signora mi rincorre e mi fa: scusi, è il mio, non è il suo. E io dico no, poi ha capito che evidentemente ero stordita e non me ne sarei accorta a breve. Mi fa: no, perché sa, non avevo tutto il tempo di cercarla poi per il negozio. Quindi ha capito che io sarei andata col suo carrello. What the fuck.

0: Bella sempre questa accoppiata, ci dà il buongiorno grande, in una maniera un po' più soft rispetto a quello che magari tanti di voi vorrebbero, anche perché in realtà siamo nel pieno del momento del WTF, l'abbiamo appena inaugurato, e allora al 366-663-4466 ci arrivano tutte quelle che sono le vostre rotture di scatole mattutine. E posso dire, in parte lo capisco, perché poi quando guidi dei mezzi che non sono tuoi, Valerio, buongiorno.
1: Buongiorno. Guarda, paga quella signora che si è messa dietro il furgone aziendale con sponda, senza sensori. Innesto la retro perché devo entrare dentro una stradina. Quattro frecce, guardo gli specchietti. Dietro non c'è un nessuno. Come inizio a far manovra? Brrm, sfondato il muso della macchina della signora.
0: No!
1: Ma signora, con tanto di cartello ho scritto attenzione agli angoli ciechi. Ma va, buona giornata, giornata un gran...
0: Ma poi una domanda a questa signora, cioè ci può stare che uno non abbia visto il camion, ci può stare tutto, ma nel momento in cui tu vedi che c'è un camion che ha la retro, e quello lo capisci perché sta venendo verso di te, e vedi che non si ferma perché palesemente non ti vede, ma un colpo di clacson della serie, dire guarda che sono qui, ci sono anch'io, almeno eviti che ti sfasci il muso.
2: No, no, come minimo cerchi di spostarti leggermente indietro. Io a questo punto voglio lanciare un what the fuck proprio al tassista che l'altro giorno non mi ha fatto parcheggiare. Tu, appunto, l'avevo già raccontato la settimana scorsa, dovete sapere, internazionali di tennis, difficoltà a parcheggiare, lo sappiamo benissimo come tutti i grandi eventi. Arrivo io, trovo il parcheggio perfetto, nemmeno troppo distante rispetto all'ingresso del Foro Italico. Fila di macchine, perché poi c'era anche l'uscita di scuola, che non ce la metti pure l'uscita di scuola con le mamme che devono prendere i figli, tassista dietro di me, io metto le frecce prima di iniziare a parcheggiare, per la freccia a sinistra, ovviamente entro, non mi fa entrare lui, mi inizia a suonare e quindi io gli lancio un bel what the fuck, perché a un certo punto ho detto io ora dove vado a parcheggiare e l'ho perso.

0: Oh, tutti i vostri what the fuck che iniziano ad arrivare al 366-663-4466, ce n'è un po' di tutti i tipi. E visto che la mattina noi arriviamo e magari, sai, è passato qualcuno, io sistemo il microfono, dico sempre, sì, se il microfono lo trovo altezza costole vuol dire che è passata Tania, non ce ne voglia, ma si sa, se lo trovo altezza che devo mettere una scaletta per arrivarci, è passato step. Questo è il classicone del nostro studio. Però la stessa cosa con i ferri e gli attrezzi del mestiere succede anche ad altri. Buongiorno Manuel.
1: Buongiorno. Ciao D'Artagnan. Allora, ieri corso d'aggiornamento, stato il lavoro, già lì ci sarebbe un gran what the fuck.
0: Ok. Comunque,
1: vengo al lavoro stamattina, prendo il camion, qualcuno l'ha preso ieri, gli ha dato fastidio tutto, dal sedile al volante, ha spostato tutto completamente, ha spostato il caricabatterie.

0: batteria, spostato tutto quello che si poteva spostare, ma what the fuck.
1: E giustamente non si rimette mai a posto, mi pare ovvio,
2: ma perché
1: no?
2: Poi hai sempre quel dubbio, dici ma salirà la stessa persona, senti facciamo che lascio così, poi sistema lui come vuole. La cosa peggiore è quando magari ti toccano gli specchietti, perché sul sedile e t'accorgi subito appena ti siedi, ma magari gli specchietti perlomeno uno dei due, se ti devi mettere quello magari di sinistra lo guardi ma l'altro no, non subito, quando poi t'accorgi.
1: Mamma mia, è vero. Buongiorno Stefano.
3: What the fuck, oggi ai miei colleghi di lavoro che sono stati informati del fatto che c'è bisogno di far straordinari e si sono inventati mille scuse pur di non farli, e what the fuck, a sto punto andate da datore di lavoro e gli dite che voi non li volete fare, fateli uomini, ciao!
2: Questa ecco. Cosa del fate gli uomini, cioè fate le persone corrette, non è che devi essere uomo o donna per andare dal capo e dire fate. Guarda che io non voglio lavorare, sono un lavativo ma pagami lo stesso perché altrimenti vado dai sindacati. Ecco, forse anche meno, eh.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde

0: In scena Fred e Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Freccia.
3: Le 6:38 Rock Morning Weekend Edition, Juliet, Lau e i vostri what the fuck, chi c'è?
4: Buongiorno Freccia.
3: Ciao.
4: Io cosa devo dire, che mi chiama il meccanico dell'azienda dopo due settimane che ho lasciato il furgone a Bergamo perché non andava e mi dice a me, mi fai chiamate in officina, io. Mica mio il furgone, siete il meccanico, che ne so io, se mi avete già detto che ho fatto già troppo più di quello che dovevo fare, ma what the fuck.
3: Beh, mi pare giusto,
5: ma
3: no?
5: Vedi, quando tu ti interessi e poi si aspettano anche di più di quello che dovresti fare, hai fatto bene. Anche perché dici, già lo guido sto furgone, già vi ho segnalato le cose, ma adesso devo anche interessarmi io.

0: Dragon Boy Deep Purple, lo ricordiamo, dicevamo, li avremo qui ospiti in studio, quindi data molto importante quella di oggi, ma in realtà data importante a prescindere, quando il venerdì ci sono i vostri what the fuck. Ce n'è uno che sento molto vicino. Paolo dice: buongiorno ragazze, dopo più di 18 anni passati assieme dovrò decidere se trattenere o lasciare andare il mio gatto, malato, non ce la fa più ad andare avanti, so che è stata la cosa giusta, ma le scelte così sono quelle che uno non vorrebbe mai fare. Abbiamo il momento lacrimuccia, perché il what the fuck va a quei pensieri intrusivi anche, ma a me capita, penso che capiti a tutti quelli che hanno un animale, dicono: ah vedi, è già passato un anno, abbiamo un anno in meno da passare assieme. Poi pensi: what the fuck, ma goditela sta cosa finché ce l'hai, giustamente.
1: Buongiorno.
2: Allora io mando un what the fuck al pirla ieri che alla rotonda mi tocca il dietro del furgone aziendale, perché sicuramente era col telefonino ed era distratto.
1: Pure questo capita, quando sei per strada capita di tutto, no? Sono i what the fuck che arrivano più costantemente, sì. Quelli là della viabilità, insomma, ce ne sono diversi.
0: Anche perché bisogna dire una cosa, un modo di dire che avevo sentito e viene dalla Puglia, non so se ci sia una traduzione anche dialettale, che l'ora del coglione suona per tutti, così mi dicevano, quindi stai attento, perché oggi quello col telefono in mano era lui, ma domani potresti essere tu.
1: È abbastanza chiara. Buongiorno Selene.
3: Buongiorno Freccia, il what the fuck questa volta va a me, che sto cercando il lato positivo di lavorare per l'ennesima volta in campagna sotto una giornata di pioggia.
1: Mamma mia, quando fai ciac nella terra.
0: E lì rivaluti veramente tutte le tue scelte di vita e dici: ma perché? Beh, Agostino secondo me di scelte ne deve valutare un po', dice: il mio what the fuck va a quelle due categorie di persone, quelle che malgrado i marciapiedi camminano comunque oltre le auto parcheggiate in strada, e quelle che mentre vai in retromarcia ti si piazzano dietro, what the fuck.

0: E poteva mancare nella nostra carrellata di WTF l'invettiva contro il vicino, ma no, ovvio, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno sfrecciati, Federica da Brescia. Il mio what the fuck va al mio simpaticissimo vicino di casa che ha deciso che alle 9:30 di sera doveva tagliare l'erba del prato. Ma io dico, cioè, ok che si può fare un po' di baccano fino alle 11, eccetera, sono villette singole e via dicendo, però ti sembra l'ora? È pure buio, ma che cazzo stai facendo?
3: Vabbè, è giusto, lui doveva tenersi al detto l'erba del vicino è sempre più verde se non la taglia,
0: quindi quando ti svegli la mattina poi rosichi bene. Cristiano,
4: buongiorno.
5: What the fuck, lo stipendio che non fa in tempo a arrivare è già finito con tutte le cose da pagare. Ciao, buona giornata.
3: Very very bad. Buongiorno.
6: What the fuck al mio gatto Hermes, che stamattina ha ben pensato di vomitare sulle scarpe.
3: Ottimo.
6: E poi svegliarmi alle 4:30 perché aveva fame.
3: Eh beh, giusto.
6: Lorenzo da Mantova.
0: Patato, devi capirlo. Cioè lui, poverino, si è svuotato lo stomaco sulle tue scarpe. È ovvio, è logico che poi avesse fame e ti sveglia.
3: L'ha lasciata tutta lì. Vai.
0: Buongiorno.
7: What buongiorno. Fuck, al tizio davanti a me col Mercedes a 40 su una strada dove si può andare a 90. No. E quando lo sorpasso, pom, gli parte il testosterone e mi inizia a stare dietro a farmi le luci, a lampeggiarmi, a suonare. Ma what the fuck, vai tu e il tuo testosterone.
3: Ma sì, sì,
0: adesso
3: sì.
0: Io poi ho una domanda, ma è universalmente riconosciuta la cosa che più hanno i macchinoni grossi e più vanno piano più ci dà fastidio? Perché da un lato ci danno fastidio sempre, infatti partono i WTF quelli che hanno il macchinone, te lo devono far capire perché vanno a 180 all'ora in centro paese, ma quelli che vanno piano ti rodono due volte.
8: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my credit card and keys, and the reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 6.52 a Rock Morning Weekend Edition arriva il momento del What the Fuck Official.
2: Si resta in ambito musicale, si va a uno dei festival più noti, quello di Glastonbury, e si parla dei Duran Duran, una band che negli anni più volte si è avvicinato a questo festival, ma in realtà è sempre stata un po' così la frequentazione tra la band e il palco, soprattutto quale palco, perché loro hanno detto: noi veniamo solo ed esclusivamente se ci danno lo spazio che meritiamo, perché noi non vogliamo essere secondi a nessuno sul cartellone, sul programma, quindi o da headliner o da niente da parte di Duran Duran al Festival di Glastonbury. Un grossissimo fuck.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
1: Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
3: Radio Freccia.
4: Dopo le 7 sfrecciati, buongiorno, buon venerdì, siamo arrivati al 15 di maggio, quindi la metà del mese, dai, arrotondiamo, 15, 30, 31, quanti ne ha poi maggio, ma le cose importanti non sono le date, gli orari, cioè sì, ma se si tratta di oggi, per esempio, dalle 14, perché saranno nei nostri studi Ian Pace e Simon McBride dei Deep Purple.
5: Che bello, non perdetevela, mi raccomando, cercate di sintonizzarvi ovunque siate, anche con l'app RTL 102.5 Play, per esempio, che potete scaricarla se non siete in macchina, se non siete in casa, e potete vederli in radiovisione dal canale 258. Ecco, i modi per farveli vedere, per continuare a seguirci durante tutta la programmazione, durante tutto il giorno, ce li avete. Seconda ora del Rock Morning Weekend Edition, intanto, parliamo di attualità tra pochissimo, intanto arrivano i Pearl Jam.

0: 7:05, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: 5 italiani sono morti durante un'immersione alle Maldive mentre partecipavano a una crociera scientifica. Hanno perso la vita probabilmente intrappolati in una grotta a oltre 50 metri di profondità.
0: Andiamo all'estero, ultima giornata di incontri per il presidente americano Donald Trump in Cina. Oggi nuovo confronto con il leader cinese Xi Jinping a Zhongshan, considerata la Casa Bianca cinese perché ospita i vertici del Partito Comunista. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ha detto poco fa il tycoon.
1: E cresce ancora il bilancio delle vittime dei massicci bombardamenti russi che hanno colpito Kiev ieri notte. Sono 24, tra cui 3 bambini, lo hanno annunciato i servizi di soccorso. Continuano intanto le operazioni di rimozione dalle macerie da un edificio crollato. Kiev osserverà oggi una giornata di lutto nazionale.
0: Torniamo in Italia, la cronaca: è stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza 2 anni fa dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4.
1: E scatterà domenica l'obbligo di targa per i monopattini elettrici. Secondo il Ministero dei Trasporti, la procedura di richiesta va fatta esclusivamente online. Fino ad ora sono stati emessi già 50.000 contrassegni, ma diverse sedi delle motorizzazioni civili saranno aperte in via eccezionale anche domani per smaltire le richieste.
0: Lo sport, il calcio, si giocherà domenica a mezzogiorno il derby Roma-Lazio. Lo ha reso noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo l'invito del presidente del TAR a trovare una soluzione condivisa. Sta confermato il programma invece degli internazionali di tennis.
1: E per il tennis, appunto, Jannik Sinner in semifinale degli internazionali BNL d'Italia dopo aver vinto contro Rublev sfiderà oggi Daniel Medvedev. Alla finale domenica assisterà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La finale femminile invece sarà tra Elina Svitolina e Coco Gauff. È tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore un nuovo fronte instabile porterà dei fenomeni piuttosto diffusi al nord Italia e sulle centrali tirreniche, localmente anche di forte intensità. Meglio invece sul resto del nostro paese, ad eccezione della Campania, dove sarà possibile qualche isolato disturbo. I valori massimi saranno in calo al centro-nord. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Nel nostro fantastico mondo succedono cose che noi ogni tanto diciamo, ma è vero, è finto, cioè tutte queste notizie un po' che dici, ma mi sanno quasi di lercio. Ecco, l'ultima che ho notato, sai che si parlava tanto, ne abbiamo parlato anche noi, del ritorno delle cuffie, quelle con il filo, perché non vanno più gli auricolari, quelli wireless a quanto pare. E io poi ho detto, ma sarà vero o no che adesso gli AirPods invece diventano anche degli apparecchi acustici, quindi il cosiddetto Amplifon.
1: Sapevo dove volevi andare a parare quando ho sentito, sì vabbè, è vero, sì, adesso a quanto pare diventerà la nuova frontiera, proprio il nuovo Amplifon, non lo so, io penso che a questo punto fai poi fatica a distinguere chi sta ascoltando la musica, chi non ci sente proprio, comunque devi urlare, se vedi qualcuno con gli AirPods no, devi urlare a
0: prescindere. Io poi mi vedo già la gaffa dietro l'angolo, perché un conto, sai, quando tu vedi qualcuno con queste cuffie wireless ed è mediamente giovane, è ovvio che il problema non te lo poni, però se vedi qualcuno che magari ha già una certa con queste cuffiette, dici, ma le sta usando perché è un nonnino particolarmente smart e magari sta sentendo musica, sta traducendo da chissà quale lingua, oppure perché ha qualche problemino di udito e allora magari, sai, gli parlo guardandolo bene in faccia così lo aiuto un attimo.
1: Eh sì, perché al giorno d'oggi la domanda te la poni giustamente, perché poi ci sono alcuni signori anziani che sono più svegli e più smart di noi, quindi cioè io la domanda me la porrei più, per esempio, ecco, se incontrassi me stessa, ecco, con gli AirPods che non ci sento, quindi dico ok, quella non ci sente, però non lo dai per scontato, perché tra giovani, anziani, qua ormai siamo tutti young inside.
0: Vedi.
1: Quello, capito?
0: Questa cosa però ce la teniamo. Vero che la nostra Elena Tech di sicuro ha già preparato altro di cui parlarci.
1: Sicuro.
0: Però questa è una cosa che entra anche un po' nel suo mondo. Vai a sapere, magari si scopre che ci sono le 1001 funzioni, sai, poi anche la cancellazione del rumore. Ma come fai a cancellare il rumore se uno deve sentire attraverso quei cosi?

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
3: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
7: Febal casa, Febal casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
9: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea, con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.
10: Radio Freccia. Walk Time.
11: Alle 7:20 al Rock Morning Weekend Edition con Juliet Lau si parla anche di attualità, ma prima attenzione sfrecciati, perché Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson. Quindi cosa state aspettando? Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special and Contest.
12: Esatto, come invece anticipava Lau, si parla anche di attualità. Oggi restiamo in Italia perché si dibatte sulla riforma dei medici di famiglia. Governo e regioni vanno avanti, ci sono delle ultime novità. Il tutto dovrebbe essere nella speranza che i medici possano essere più presenti sul territorio, che si possa dare copertura H24 alle necessità delle persone. Ne parliamo con voi al 366-663-4466, anche perché il dibattito è aperto, visto che i sindacati che tutelano i medici non sono in parte d'accordo su questa riforma.

0: Medici di famiglia e riforma di questo comparto. Parliamo di quello stamattina nel nostro momento dedicato all'attualità, perché si vanno a toccare tanti punti relativi a questa professione. Per esempio la presenza nelle cosiddette case di comunità, la revisione dell'accordo collettivo nazionale, una nuova articolazione della remunerazione, il monitoraggio degli esiti. Sono tanti punti che si potrebbe dire spaventano i sindacati, tant'è che da una parte c'è il bene dei cittadini, in teoria, dall'altro la difesa di questa classe di lavoratori. Medici di famiglia che incassano 91 euro lordi per ogni paziente, ne hanno circa 1380 a testa, il tutto anche se non ti visitano, non ti vaccinano, non ti vedono mai, non, sostanzialmente come se non ti avessero in carico. Quello che si vuole evitare è proprio questo. L'altro è la spinta a far sì che questi medici siano presenti nelle cosiddette case di comunità. Sono questi centri che dovrebbero garantire assistenza ai pazienti continuativamente, che sono stati anche finanziati con i fondi del PNRR, ma che purtroppo sono tendenzialmente vuoti.
1: Esatto, poi prima tu parlavi di sindacati, di fatto il punto politicamente più sensibile resta proprio quello del canale della dipendenza dei medici. Questa bozza praticamente stabilisce che il rapporto di lavoro dipendente costituisce un canale residuale e complementare, e anche dicono selettivo e programmato. Comunque un rapporto attivabile dalle regioni e dalle province autonome proprio per coprire quegli incarichi vacanti non assegnati attraverso quella che è la convenzione, appunto, quindi quelle funzioni territoriali strutturate, quei fabbisogni assistenziali non soddisfatti. Ecco, quindi sicuramente c'è anche questo di problema, che tantissimi medici giustamente dicono, coprendo quelle ore all'interno di queste case, poi cosa, quanto tempo ci resta poi per essere anche dei liberi professionisti e continuare a seguire i nostri pazienti. Ne continuiamo a parlare con voi. 366 663 4466.

0: Medici di famiglia, tema delle case di comunità, queste strutture dove il nuovo decreto vorrebbe che prestassero servizio almeno 6 ore a settimana per 48 settimane l'anno, per dare continuatività al servizio. Per esempio, il classico caso, scendendo molto nel concreto, il mio medico di base finisce il turno alle 14, io ho bisogno urgentemente di un medico di base anche dopo. In queste case di comunità posso trovare qualcuno che, tramite poi tutta l'infrastruttura digitale, può comunque accedere alla mia cartella clinica, sapere per esempio quali farmaci prendo, tutta una serie di altre cose, e visitarmi o prestarmi assistenza. Dall'altro lato si dice medici che sono dei liberi professionisti che lavorano in convenzione poi con il sistema sanitario nazionale, sostanzialmente dicono: beh, attenzione, perché quello sarebbe un lavoro extra, poi toglie ore alla nostra professione. Ci sono tanti che sono un po' scettici. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno Radio Freccia. I sindacati dei medici, ma quando mai sono stati d'accordo su qualcosa? Nel senso, se la situazione è quella che è, per i sindacati dei medici.
0: Si è interrotto?
1: So, se la situazione è quella che è, per i sindacati dei medici, o meglio, l'ordine dei medici, anche l'ordine degli infermieri, cioè hanno queste lobby potentissime come i tassisti. Praticamente il cittadino è inerme di fronte a queste situazioni. Le istituzioni devono per forza rimettere mano a tutto il servizio sanitario. Così non può andare bene, perché un anno e due mesi, un anno e mezzo per una visita specialistica non può essere normale. Buona giornata a tutti, Massimo.
2: Beh sì, le problematiche ovviamente poi sono tantissime da un punto di vista di sistema sanitario, se andiamo a vedere.
0: Esattamente,
2: no?
0: Si parlava anche del estendere per esempio per i pediatri gli anni di copertura, si diceva forse fino a un tot di anni fa erano i 14, poi erano i 16, adesso si pensa di arrivare ai 18, è una questione economica, nel senso che i bambini sono sempre meno, così io lascio persone in carico a una determinata fascia di medici, in questo caso pediatri, per più tempo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 7.33 continuiamo a parlare di attualità e stiamo parlando di riforma dei medici di base. Buongiorno Gabriel.
2: Ciao Freccia, da Gabriel. Io sono marito di un'infermiera e quello che ha appena detto l'ascoltatore, le lobby degli infermieri, ma dove? Che vengono pagati non una miseria, il giusto o meno del giusto rispetto ai turni che fanno. Dai, non prendiamoci in giro, gli infermieri proprio no, sui medici ne possiamo parlare. Infermieri, OS, eccetera, magari avessero una lobby, magari.
1: È così, perché magari quello che intendeva prima il nostro sfrecciato era qualcosa riferito forse più all'ambito dei medici, anche perché è l'argomento di cui stiamo parlando oggi. Poi logicamente a volte si tende anche a fare un po' di tutta l'erba un fascio, no?

0: continua a parlare di questa riforma dei medici di base, i cosiddetti medici di famiglia. Ci sono parecchi messaggi che ci arrivano al 366-663-4466. Uno è relativo a quello che già avevamo accennato prima. Ci scrivono: il problema è che la riforma è fatta in larga parte per riempire le case di comunità che sono state costruite coi fondi del PNRR, ma che al momento sono scatole vuote. Se l'Europa viene a controllare, dice che non le abbiamo fatte, ovviamente, se sono strutture ma senza medici dentro. In parte vero, nel senso che sono stati spesi molti fondi del PNRR per costruire queste case di comunità, ma in cui i medici sostanzialmente non vogliono andare a prestare servizio. Da lì quello che potrebbe essere l'obbligo di passare almeno 6 ore a settimana lì dentro per prestare assistenza continua e territoriale.
1: Sentiamo anche i vostri vocali, buongiorno.
2: Ciao sfrecciati, ma io non lo so, nel senso che io vedo medici che lavorano come matti, come sempre praticamente. La mia dottoressa addirittura fa le ricette mentre è in fila al Conad, quindi mi sembra anche che abbiano ragione nel dire ma anche no, cioè nel senso regolamentiamo la cosa un po' meglio. Anche io devo avere un orario di lavoro che deve essere quello, dopodiché ciccia, c'è la guardia medica, c'è il pronto soccorso, c'è questo, c'è quell'altro. Mi sembra una polemica sterile, cioè è giusto che abbiano il loro orario come tutti, dopodiché ti arrangi in un altro modo. È chiaro, l'emergenza va al pronto soccorso, se c'è qualcosa invece a lungo termine o scadenza ti organizzi prima, come quando andavi a fare la spesa che la domenica era chiuso, uguale, identico, eh.
1: Sì, infatti, cioè nel senso una delle problematiche più rilevanti è sicuramente quella della gestione della libera professione, lo dicevamo anche
0: sì,
1: prima.
0: Tanti puntano il dito anche contro la mancanza di fondi in generale o di appeal della professione del medico di base, per cui tanti giovani scelgono piuttosto di fare diverse specializzazioni e non lavorare più come medici di base perché hai tanti pazienti e dicono troppe ore, troppe cose da seguire.

0: Continuiamo a parlare di riforma di medici di base e lo facciamo con voi. Buongiorno.
1: Buongiorno Sprecciati, io sono la segretaria di un medico di base e volevo dire che è vero, i medici di base lavorano tantissimo, hanno delle richieste assurde e bisogna rendersi conto che loro devono avere il loro tempo giusto per visitare i pazienti, perché hanno una responsabilità. Possono sbagliare, cioè il problema è che potrebbero sbagliare se messi sotto pressione, ma lo sbagliare per loro è una cosa grave, non è sbaglio a mettere sugli scaffali un prodotto, no, qua si parla di salute e quindi hanno diritto anche loro a riposare, a fare delle ore normali, mentre io lavorando per questa dottoressa so che lei lavora dalle 7:30 del mattino fino alle 7:30 di sera, perché comunque poi ci sono da fare tutte le cose burocratiche, quindi non pensiamo che il loro lavoro si svolga solo nelle ore d'ambulatorio.
0: Esatto, quindi non soltanto chi lavora in ospedale fa turni da 12 ore, ma anche i medici di base.
2: Sì, appunto. Poi ci sono anche tanti che dicono proprio questo, cioè la mancanza di appeal della professione del medico di base è perché ultimamente è passata proprio anche l'idea che il medico di base sia quello che fa le ricette, mette un timbro, visita gli anziani che magari hanno bisogno più di sostegno psicologico che di sostegno fisico e si chiude tutta lì la questione. Capite che anche per i giovani, presentata così questa professione, può non essere di particolare attrattiva, bisogna far passare un messaggio diverso, cioè che il medico di base può essere anche qualcuno che evita accessi ingiustificati al pronto soccorso perché aiuta prima. Poi c'è anche chi fa un po' di polemica. Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: I medici polemizzano, ma in base al loro stipendio dovrebbero anche valutare quello.

quello che fanno, guadagnano 7.000 euro al mese, quindi di cosa stiamo parlando? Se fanno qualche ora in più per la comunità sarebbe anche corretto.

0: Radio Freccia.
1: 7.50, per chiudere questo momento di attualità e di dibattito, ci è arrivato un messaggio che è da parte di un medico, ma che va contro sostanzialmente lo stesso sistema. Quindi buongiorno Marco.
2: Buongiorno Giulia. Buongiorno. Buongiorno Laura. Sono un medico e quindi senza ipocrisie posso dirvi che i medici di base sono una casta intoccabile e non credo che nessuno riuscirà a cambiare lo stato delle cose. E le case di comunità effettivamente al momento sono delle scatole chiuse. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Grazie per questo contributo. Effettivamente si può fare tanto sotto tanti punti di vista.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con me.
1: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
3: Un minuto sfrecciati, buon venerdì, buon 15 di maggio, anche se sembra, come dicono tanti, un maggembre, ma a prescindere da quanti gradi fa dalle vostre parti, che non ci interessa minimamente, noi siamo qua per cercare di accompagnarvi in questa mattina che ormai per tanti sia risveglio, ma per molti altri invece è già belle che è iniziata, quindi se vi diamo anche delle informazioni utili per la vostra giornata siete belli recettivi.
4: Esatto, perché carissimi sfrecciati, oggi dalle 14 saranno ospiti nei nostri studi Ian Pace e Simon McBride di Deep Purple, quindi non perdeteveli, mi raccomando, con Ambra Maria e Gigi Riccardo dalle 14.
3: Oh, esatto, questo è l'appuntamento molto molto importante, tra pochissimo quello con le news e poi ci sono i nostri ospiti, Elena Tech, le dediche richieste, quanta roba.

0: Le 8 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Ultima giornata di incontri per il presidente americano Donald Trump in Cina. Oggi nuovo confronto con il leader cinese Xi Jinping a Zhongnanhai, considerata la Casa Bianca cinese perché ospita i vertici del Partito Comunista. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ha dichiarato poco fa il tycoon.
1: Cresce ancora il bilancio delle vittime dei massicci bombardamenti russi che hanno colpito Kiev ieri notte. Sono 24, tra cui 3 bambini, lo hanno annunciato i servizi di soccorso. Continuano intanto le operazioni di rimozione delle macerie da un edificio crollato. Kiev osserverà oggi una giornata di lutto nazionale.
0: E sono 5 gli italiani morti durante un'immersione alle Maldive mentre partecipavano a una crociera scientifica. Hanno perso la vita probabilmente intrappolati in una grotta a oltre 50 metri di profondità.
1: È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza 2 anni fa dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4.
0: La Guardia di Finanza di Cagliari ha scoperto 100 barche non dichiarate al fisco ma riconducibili a residenti in Italia e che operavano in acque nazionali con bandiere estere. Il valore complessivo delle imbarcazioni e navi da diporto è di oltre 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni.
1: Lo sport, il calcio, si giocherà domenica a mezzogiorno il derby Roma-Lazio, lo ha reso noto la prefettura al termine del vertice convocato.

0: fatto dopo l'invito del presidente del TAR a trovare una soluzione condivisa. Resta invece confermato il programma degli internazionali di tennis.
1: E per il tennis, Jannik Sinner in semifinale degli internazionali BNL d'Italia, dopo aver vinto contro Rublev, sfiderà oggi Daniel Medvedev. Alla finale domenica assisterà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per quanto riguarda le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore un nuovo fronte instabile porterà dei fenomeni piuttosto diffusi alla nord Italia e sulle centrali tirreniche, localmente anche di forte intensità. Meglio invece sul resto del nostro paese, ad eccezione della Campania, dove sarà possibile qualche isolato disturbo. I valori massimi saranno in calo al centro-nord. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: quest'ora è sintomo di qualcosa che ovviamente è molto importante, perché qua ci sono anni spesi nella ricerca, fior di miliardi, altro che i fondi del PNRR, perché quelli che fanno le nostre ricerchine non sono i primi che passano per strada, forse sarebbe anche meglio se lo fossero, ma questo è un altro dettaglio. Sfrecciati soprattutto gente che non dorme, o che dorme male, o che dorme poco. Questa ricerchina è per voi.
1: Esattamente, perché a quanto pare le persone che stanno sveglie di notte sono più geniali, lo dice la scienza, lo ribadiamo. Quindi se la vostra mente si accende quando il mondo praticamente va a dormire, non siete degli insonni, siete semplicemente biologicamente predisposti alla genialità. Adesso si spiega tutto per quanto mi riguarda, perché per il fatto che io sia diventata stupida, perché quando ero piccola. Perché quando ero più giovane, non quando ero piccola, quando ero adolescente, ma anche intorno ai 20, fino ai 25 anni, ecco, io di notte stavo sveglia, facevo un sacco di cose, scrivevo, disegnavo, dipingevo. Adesso ho smesso di fare queste cose perché poi logicamente uno si attiene un po' a quelli che sono anche a quello che è il corso poi della giornata, il fatto che devi andare a lavorare, quindi a una certa vai a dormire, ecco lì che diventi stupido. E quindi vedi, non funziona questa ricerca, ci sta.
0: Però vedi, tu hai citato una certa tipologia di attività che facevi stando sveglia, io vorrei anche capire se però si abbina bene a tutte le varie tipologie che si possono fare di attività quando uno sta sveglio di notte, perché un conto è se uno è sveglio perché il gatto ti fa il chilometro lanciato neanche fosse sulla parabolica di Monza e allora tu sei sveglio, lì secondo me il neurone che già si incazza di per sé non è che proprio trae giovamento. Dall'altro lato, se tu stai sveglio perché sai fare bagordi con gli amici, ti scoli anche l'acqua di scolo del radiatore, ecco, io non so se al neurone faccia sempre particolarmente bene questa attività e ne esci più intelligente, sai, dipende.
1: Certo.

L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata per l'imbarco a Lenzo.
3: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
11: Radio Freccia.
12: Alle 8 e 19 generalmente si parla di tecnologia con la nostra Elena Tech, ma prima di annunciare lei bisogna ritirar fuori un argomento di cui parlavamo la settimana scorsa, ovvero i gatti Formula 1. Ecco, abbiamo la benzina.
13: Comunque a me l'idea del gatto che fa il chilometro lanciato bevendosi l'acqua di scolo veramente mi è tanto piaciuta.
14: Qui ha messo assieme tutto, cioè no, dicevo, dipende il cosa fai, cioè il tuo gatto può fare il chilometro lanciato, tu invece alzi il gomito, sai come si dice, uno si è bevuto anche l'acqua del radiatore, l'acqua della sciacquatura dei piatti, per dire che il gomito proprio l'hai messo in verticale, cioè
12: direttamente.

0: appuntamento del venerdì, quello con la tecnologia, quello con soprattutto la nostra Elena Tech. Buongiorno.
1: Ciao Elena.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Oggi parliamo del futuro degli smartphone e in particolare del futuro degli smartphone Android, perché pochi giorni fa c'è stato un evento di Google che, diciamo, tra poco tempo lancerà il nuovo Android 17, o perlomeno diciamo presenterà le novità del nuovo Android 17, e ci sono delle novità veramente sostanziali che ovviamente comprendono l'intelligenza artificiale, perché abbiamo capito che ormai andiamo in quella direzione, non se ne può fare a meno. La novità sostanziale è che all'interno del nuovo sistema operativo degli Android, quindi il 17, l'intelligenza artificiale non sarà un'applicazione come le altre, ma sarà presente a livello di sistema. Nel senso che oggi come oggi, sia su iPhone che su Android, quando entriamo all'interno del telefono, apriamo le nostre app, no? Quindi devo mettere una cosa nel calendario, apro il calendario, devo, non so, guardare un video su YouTube, apro YouTube, devo aprire Gemini, il chatbot di Google, e vado per l'appunto su Gemini. Invece la novità è che Android, il nuovo Android, avrà l'intelligenza artificiale a uno stato più profondo. Questo vuol dire che cercherà di farci fare a meno delle app. Useremo sempre meno le app perché ci rivolgeremo direttamente al chatbot di Google, che farà le cose al posto nostro. Sarà come una specie di assistente. Ovviamente l'idea generale, insomma, è quella di semplificarci la vita a costo magari di qualcosa lato privacy. È molto interessante anche perché per Apple e iOS un discorso del genere ancora assolutamente non si può fare, considerato che non esiste un chatbot marchiato Apple, e che Siri, diciamo che è il chatbot di Apple, non è assolutamente così intelligente né in grado di fare queste cose né in grado di essere integrata sotto il sistema.
0: Ah, vedi, resta con noi perché continuiamo a parlarne. I'll go with you. You're facing down a dark heart.

0: I 21 Pilots che ci riportano in collegamento dalla nostra Elena Tech, con cui stavamo parlando di smartphone del futuro senza app. Ecco Elena, precisamente come funzionano?
1: Beh, allora, qualche esempio pratico potrebbe essere, ad esempio, che non so, io ricevo da un amico un invito via WhatsApp e il nuovo telefono smartphone con l'AI agentica, che vuol dire che quindi agisce invece che essere un sistema passivo, agisce con l'intelligenza artificiale, sarà in grado di leggere lo schermo del mio smartphone, vedere l'invito, creare un evento su Calendar per il giorno dedicato e metterci se io ci andrò oppure no in base anche alla risposta che do via WhatsApp al mio amico. Quindi mette insieme tutta una serie di azioni che noi al momento facciamo attivamente in 2-3 app diverse: WhatsApp, l'app del calendario, l'app del ciclo mestruale, insomma tutte delle cose messe insieme dalla AI agentica. Questo ovviamente presenta anche, dicevo, dei temi che riguardano la privacy, perché per permettere a Google, ad Android di fare questa cosa, bisognerà dargli accesso a tutto ciò che c'è nel nostro smartphone, no? Di vedere il nostro schermo, di sapere tutti i nostri fatti. E qualcuno potrebbe dire, beh, ma Google già li sa tutti, questo è vero, ne sa molti, però un conto è metterli proprio in mano alla nostra vita e la possibilità anche di agire, quindi magari di rispondere a delle mail dicendo che ci saremo. In futuro si parla anche addirittura di automatizzare dei pagamenti, perché Visa sta sviluppando, questo non c'entra con lo smartphone, però è uscita la notizia la scorsa settimana che Visa sta sviluppando un metodo di automatizzazione dei pagamenti, dove uno dice, non so, comprami questo spazzolino quando scende sotto questa cifra, però con i nostri soldi, con tutti i rischi connessi appunto all'intelligenza artificiale, che come sappiamo non sempre imbrocca, ok? Non sempre ci prende. In generale gli smartphone su cui arriveranno queste novità per primi saranno i Google Pixel, perché sono appunto di Google, e poi arriverà anche sui Galaxy S26 di Samsung. Non so voi, però io non so, prevedo anche un futuro in cui magari ci sarà qualcuno che non vorrà dare accesso a tutte queste cose sul proprio smartphone, e chissà se si sposterà su modelli alternativi, su modelli più vecchi. Ci saranno dei nuovi nerd stile Matrix, chiusi in una stanza, che sono determinati a non dare le cose a Google.

0: Tutto sa di felicità. Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
4: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETE Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata.
4: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
6: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
7: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti

E già li vedo lanciati, infatti sono partiti, perché al 366-6634-66 già stanno arrivando le vostre dediche e richieste. Quindi continuate. Intanto arriva Prince con Kiss.

0: Kiss. Dediche richieste al 366-6634-66 sono un po' di tutti i tipi, alcune sono anche molto carine. Davide da Limbiate, per esempio, ci dice: buongiorno sfrecciati, io vorrei dedicare al mio giovane Ettore, e noi pensiamo, beh, bimbo, qualcosa. No, Labrador, no. Promessa dell'autocontrollo, che stanotte per la prima volta mi ha svegliato per uscire in cortile invece di trasformare il pavimento della sala in una zona umida, protetta, e allora mi scappa la pipì.
1: E beh, ci sta.
2: Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà.
1: Vabbè, povero Ettore, che doveva fare?
0: Carino.
1: Patato, patato. Buongiorno, Egle.
3: Buongiorno, sfrecciati. Volevo dedicare a passerà l'estate di Giorgia a una mia cara amica che ha un po' di caldane e volevo augurargli che prima o poi passerà. Tant'è vero che oggi piove.
1: E beh.

0: tutta questa poesia per delle callane. Io non vorrei dire, ma l'estate vera non è ancora arrivata, quindi
1: infatti
0: un abbraccio. Angelo, buongiorno, io vorrei dedicare al mio amico Mario, perché dice che ogni mattina per andare a lavorare è un'avventura, proprio un'avventura di Battisti.
1: Eh beh, certo. Non

0: aspetta. Qua al lavoro c'è qualcuno, però. L'avventura, andare al lavoro, ma c'è anche, secondo me, qualcuno che l'aspetta al lavoro. Sì, dai,
1: anche
0: su.
1: Perché questa colonna, per colonna sonora, per andare al lavoro, non penso che tutti la sceglierebbero se non avessero degli interessi particolari.

Spoon con Wild, ma torniamo alle vostre dediche e richieste, come quella di Marco che ci scrive: alla mia compagnia di amici con cui prevedo un'estate bella densa di uscite dopo cena, di quelle che non sai quando rientri, vorrei dedicare Tra la strada e le stelle dei giornalisti.

un Tommaso Paradiso dannata in questo caso, si può dire, anche perché ultimamente lui è passato alle cronache con microfoni che volano, con scenate in stile Blanco, però ha detto no, scusate, vabbè, guardate che... Invece, altra dedica e richiesta, è il caso di Cristina. Buongiorno sfrecciati, io vorrei dedicare alle mie migliori amiche, perché stiamo organizzando un addio al nubilato per un'altra nostra amica e vogliamo fare tutto a tema gioventù.

0: Anche questo pezzone, effettivamente.
1: Sì, infatti. Poi la prossima dedica è abbastanza dolorosa. Infatti lui o lei aggiunge anche un emoji di un cuore spezzato e ci scrive: vorrei dedicare alla mia ex amica Annalisa delle Palme, che non mi vuole più bene, la canzone delle nostre prime vacanze insieme nel lontano 1998, ovvero 50 special dei Luna Pop. Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi, se una Vespa spezza che ti toglie i problemi. La Vespa te li toglie i problemi, evidentemente non questo, ma lui ha fatto come qualcuno, sai, di covidiana memoria: io non ho problemi a fare nomi e cognomi. Cioè, tra un po' ci dava pure il codice fiscale di questa ex amica.
0: Sì.

0: Radio Freccia.
1: Ultima dedica richiesta per oggi alle 8.52 perché c'è arrivata questa. Buongiorno sfrecciati, io vorrei dedicare a mio figlio che a breve partirà per il Giappone per studiare un anno lì la danza dei ventagli. Vai.

questo motivetto che molto spesso voi associate alla spa. No, dietro c'è una cultura giapponese millenaria. Assolutamente. Le dediche richieste tornano domani. Noi intanto continuiamo con la musica. Arriva Joe Walsh.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
1: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Stai ascoltando Radio Freccia, ricordatelo sempre.
3: Radio Freccia.
4: Le 9 e un minuto sfrecciati, buongiorno, buon venerdì, buon buongiorno. Fine settimana, buon quello che volete, purché siate contenti, e noi lo siamo anche per voi, Lau e Giulietta, a tenervi compagnia in questa mattina, ma in questa giornata in generale, dove anche i nostri colleghi poi continuano a tenervi compagnia nel corso della giornata, ci sono degli appuntamenti che, sai, sono quelli da mettere lì in rosso sul calendario, che poi
5: certo.
4: Te lo ricorda anche il telefono. Per esempio, dalle 14 saranno ospiti nei nostri studi Ian Pace e Simon McBride dei Deep Purple.
5: Che bello! Invece, a proposito di ospiti, in questa quarta ora, in questa quarta ora del Lock Morning Weekend Edition, tornerà invece a trovarci la nostra psicologa scortese alla fine di tutto. Intanto ce la chiacchieriamo un po' e arrivano i Beatles.

0: Le 9 e 4 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Ultima giornata di incontri per il presidente americano Donald Trump in Cina. Oggi nuovo confronto con il leader cinese Xi Jinping a Zhongnanhai, considerata la Casa Bianca cinese perché ospita i vertici del Partito Comunista. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ha dichiarato poco fa il tycoon.
0: Cresce ancora il bilancio delle vittime dei massicci bombardamenti russi che hanno colpito Kiev ieri notte. Sono 24, tra cui 3 bambini. Lo hanno annunciato i servizi di soccorso. Continuano intanto le operazioni di rimozione delle macerie da un edificio crollato. Kiev osserverà oggi una giornata di lutto nazionale.
1: 5 italiani sono morti durante un'immersione alle Maldive mentre partecipavano a una crociera scientifica. Hanno perso la vita probabilmente intrappolati in una grotta a oltre 50 metri di profondità.
0: È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza 2 anni fa dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4.
1: La Guardia di Finanza di Cagliari ha scoperto 100 barche non dichiarate al fisco ma riconducibili a residenti in Italia che operavano in acque nazionali con bandiere estere. Il valore complessivo delle imbarcazioni e navi da diporto è di oltre 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potranno raggiungere 23 milioni.
0: Sport e il calcio: si giocherà domenica a mezzogiorno il derby Roma-Lazio, lo ha reso noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo l'invito del presidente del TAR a trovare una soluzione condivisa. Resta confermato invece il programma degli internazionali di tennis.
1: E a proposito di internazionali di tennis, Jannik Sinner, dopo aver vinto contro Rublev, sfiderà oggi Daniel Medvedev. Alla finale domenica assisterà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La finale femminile invece sarà tra Elina Svitolina e Coco Gauff. Per quanto riguarda le news, non ci sono ulteriori aggiornamenti, torneranno tra un'ora. Adesso il meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore un nuovo fronte instabile porterà dei fenomeni piuttosto diffusi al nord Italia e sulle centrali tirreniche, localmente anche di forte intensità. Meglio invece sul resto del nostro paese, ad eccezione della Campania, dove sarà possibile qualche isolato disturbo. I valori massimi saranno in calo al centro-nord. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Adesso lo sentite già dal tono, noi ce la stiamo ridendo fuori onda, perché sono quelle notizie in cui uno incappa e dice: oh, ma queste sarebbero da raccontare. Poi pensa a tutte le dietrologie dei perbenisti, dei ben pensanti, di tutto il resto, e dici: ma forse non si dovrebbe. Però un sorriso, dai che ce lo strappano. Ora, sapete che c'è anche quel modo di dire, cioè degli roditori che sono molto prolifici, che hanno un sacco di figli, che li fanno in tempo zero. Diciamo che abbiamo avuto la prova provata di questa cosa, e c'è un porcellino d'India che, come dire, ha reso onore al nome della sua specie, cioè porcellino di nome di fatto.
1: Eh sì, infatti, questo porcellino, che poi di solito queste cose si direbbero dei conigli, no? Cioè della serie, vai, come un coniglio, capito? Invece no, Randy, questo porcellino d'India, praticamente ha superato il confine dedicato appunto alle porcelline d'India, e a quanto pare ha fatto il Gengis Khan della situazione, mettendo incinta ben 100 porcelline d'India. Quindi praticamente si sono trovati questo allevamento con tante gravidanze simultanee innanzitutto, ma poi con tanti piccoli porcellini d'India in arrivo. Pensa che carini, ma poi è bellissima la foto, dovete andare a cercare l'articolo, perché poi è bellissimo Randy, cioè,
0: beh, no, minimo deve essere bellissimo, altrimenti convinci le 100 certo, porcelline d'India, cioè, nel senso, devi avere qualcosa da offrire. Ci stiamo infilando in un cul-de-sac abbastanza imbarazzante, da cui cercheremo il modo per uscirne, ma
1: non se ne esce. No, non ci provare, non se ne esce.
0: Facciamo che, se ci dovessero essere dei genitori all'ascolto che stanno valutando di adottare un porcellino d'India per i loro bambini, tenete conto che le gabbie, se avete in mente di prendere anche la sua controparte femminile, devono essere belle a distanza, perché questo, sai, come Randy, evidentemente anche solo col pensiero vi sforna la cucciolata.
1: Randy come rende, infatti noi comunque quanto ci piace parlare di, a parte di gatti, vabbè, quelli lasciamoli stare, ma di roditori pure, o ci ritroviamo a parlare di criceti che distruggono le gabbie, si mangiano i cuccioli, oppure di rendi, di porcellini d'India che rendono, che quindi vanno avanti, fanno figli.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Radio Freccia.
3: 9:18 sfrecciati dopo questo momento così colorito in cui abbiamo parlato di specie varie che si dilettano in altrettante attività, si parla anche un po' di vacanze, di turismo, perché l'estate è alle porte. Anche qui ogni volta scoprono l'acqua calda, cioè cose che già esistevano, gli danno un nome diverso che ha un po' più di appeal e dicono: ci siamo inventati qualcosa di nuovo.
4: Ecco, questa nuova tendenza si chiama supermarket safari, ovvero andare in vacanza e anziché goderci di una buona cena, di un buon pranzo all'interno di un ristorante, perché non andare nei supermercati? Perché non andare a rovistare nei mercati? Cosa che prima non si faceva, no? Assolutamente, no? Della serie, quando vado in giro io voglio vivere come i locals. Non l'abbiamo mai fatto, mai. Comunque, va bene, parliamo anche con voi, soprattutto con voi. 366-6344-66, arrivano subito i Doors. Love Me Two Times.

0: Girls Love Me Two Times, e si parla appunto di questo supermarket safari, come se andare a fare la spesa, soprattutto all'estero, fosse diventato proprio un'esperienza di quelle, capito, che ti portano con la Jeep, il carrello motorizzato.
1: Sì.
0: Hanno condito con un po' di colore, un po' di folklore, quello che tanti già dicevano, lo anticipavamo prima, per vivere, per capire veramente un posto, uno deve calarsi nei panni dei local, quindi andare anche nei supermercati, vedere cosa vendono, cosa trovi sugli scaffali. È una pratica che secondo me ormai tanti fanno, un po' complice anche il fatto forse che si viaggia sempre di più low cost, per cui non vai magari sempre nei ristoranti a mangiare nei posti così, ma vai e ti fai fare un bel paninozzo locale.
1: Eh sì, anche perché a volte spesso capita anche che anziché prendere l'hotel, quindi dove magari hai una mezza pensione ad esempio, ti prendi direttamente la casa, e quindi va da sé che devi andare nei supermercati, nei mercati, a fare spesa per mangiare anche a casa e per risparmiare un po' in giro. Questo è logico, no? Però è bellissimo perché poi qui viene fatta proprio una panoramica rispetto a quelli che sono poi i posti nel mondo dove è possibile poi assaggiare queste prelibatezze all'interno dei mercati. Ovviamente qui si parla di città come Bangkok, dove puoi trovare spuntini a base di insetti fritti e curry estremamente piccanti, quindi partiamo anche da questo presupposto. Dipende sempre da dove andiamo, perché ecco, se ti ritrovi a Bangkok logicamente devi mangiare gli insetti fritti, va da sé che comunque vado al ristorante, cerco di capire insomma almeno che cosa mangio, mi faccia vedere il menu possibilmente in inglese cercando di capirci qualcosa.
0: Esatto, beh, esperienza anche che tanti dicono quando si viaggia per esempio negli Stati Uniti, andare nei supermercati nella corsia dei cereali, perché lì ne hanno tantissimi, oppure nei paesi del nord Europa la corsia birre. Adesso io non lo so, magari voi avete una corsia di riferimento. 366 663 4466, vai di supermercato?

0: i nostri amati Green Day 21 Guns, sì. Facciamo un bel giro invece di supermercati, perché ci state raccontando qual è il vostro approccio nel momento in cui siete in vacanza e dite: ma vabbè, vado a vedere. Effettivamente Antonella dice: la mia corsia preferita è quella delle birre, perché lei va al supermercato, ma anche in generale va a vedere cosa c'è. Ovvio, se sei in un paese che è noto nel mondo per la produzione di birra, ci sta. O comunque vai a vedere, quando sei in Francia, la corsia dei vini particolari, anche quello è giusto. Ci dicono: da 12 anni a questa parte, ovunque andiamo in ferie con mia moglie, prendiamo casa e, vista la mia passione per la cucina, vado per mercati e cantine locali e cucino i prodotti tipici di quel paese.
1: Vedi, buongiorno Veronica.
2: Ciao care fanciulle di Radio Freccia, io confermo, nel senso che sono appena tornata da un viaggio a Mauritius, un viaggio diciamo itinerante, quindi abbiamo noleggiato la macchina, l'abbiamo girata bene, e tra le varie puntatine che ho fatto per scoprire l'isola ci sono stati anche mercati e supermercati. Soprattutto in questi ultimi ho trovato tantissime spezie, alcune completamente sconosciute, che in parte ho riportato anche in Italia, per la gioia insomma di parenti ai quali ho fatto, e amici ovviamente, a cui ho fatto questo regalo un po' così fuori dal comune. Però effettivamente è molto interessante andare in giro nei mercati e nei supermercati, e se uno ha un po' anche la faccia tosta, chiedere informazioni, consigli, ricette, perché sui banchi si trovano frutta, verdura a noi completamente sconosciute.
1: Ecco, sì.
2: Un abbraccio, Veronica da Roma.
1: Infatti le spezie sono una di quelle cose che si trovano tantissimo, soprattutto vabbè se vai in Oriente oppure in Nord Africa,
0: bello,
1: no?
0: Mamma mia, quei profumi, colori.
1: Sì, che meraviglia.

0: prenoti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it. Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Freccia.
6: Le 9.36 ancora Rock Morning Weekend Edition con Juliet Lau per una buona ventina di minuti insieme. Allora abbiamo parlato di porcellini d'India, abbiamo parlato di vacanze, di scaffali dei supermercati e solitamente a quest'ora di venerdì invece capita che si parli anche di psicologia con la nostra dottoressa Ilaria Albano, la psicologa scortese.
7: Direi che serve, anche perché dopo questa infilata di argomenti che tra di loro un nesso logico non ce l'hanno, ma nemmeno se ci sforziamo, ovvio. Capite che quando dite ve ne serve uno bravo, la mettiamo al femminile, una brava, sì, è la nostra Scorti, la nostra psicologa scortese, tra pochissimo con noi il tempo di un pezzo Roxette The Look.

0: l'appuntamento, quello del venerdì, è con la nostra Ilaria Albano, psicologa scortese.
1: Mi dispiace, ma mi piace, sono psycho.
0: Buongiorno.
2: Ciao Ilaria.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, oggi facciamo un po' di domande e risposte. L'ultima volta c'era arrivato un vocale di una sfrecciata, lei diceva: io ho un problema perché la mia bambina, ormai di 10 anni, da un annetto a questa parte non tollera più il mio compagno, che comunque lei conosce da quando era anche abbastanza piccola. Cosa è successo? Come risolvere?
3: Ecco, allora, per capire un po' bene come risolvere queste cose è importante proprio anche inizialmente capire bene il problema, no? Quindi proviamo un attimo a capire cosa è successo nell'ultimo anno, no? Più che dedurlo, se non l'hai già fatto, magari prova proprio a chiederlo a lei. Cosa è successo? C'è stata una rottura, un evento? Perché ti è così tanto antipatico? Se però da fuori la piccola non ci dice nulla, magari non lo sa neanche lei cosa è cambiato, e allora forse probabilmente è che forse è tua figlia ad essere cambiata, forse è lì dentro il cambiamento, no? Ricordiamo che a 10 anni inizia la preadolescenza, quindi anche se a quell'età ti sembra la stessa bambina di sempre, in realtà qualcosa potrebbe essere già cambiato in lei, potrebbe agitarsi in lei, magari una sensibilità diversa, anche una tensione verso chi non riesce a stare al passo di questo cambiamento. Quindi la cosa sicuramente da non fare è imporre la relazione, quindi il classico devi volerli bene, dobbiamo essere una famiglia, ecco, in questo caso producono un po' l'effetto opposto. Quello che puoi fare tu da madre è invece ascoltarla e soprattutto rispettare questa antipatia, anche se è difficilissimo starci dentro e vorremmo che tutti andassero sempre d'accordo. Quindi ecco, l'attenzione si sposta non più sulla relazione con lui, ma sulla relazione tra voi due, tra madre e figlia. Forse è proprio qui il punto. Cioè lei non ti sta chiedendo di andare d'accordo con lui, ti sta chiedendo qualcosa di un po' più sottile. Mi vuoi bene, mi accetti, anche quando le cose non vanno come vorresti?
0: Domanda da un milione. Scorti, resta con noi.

0: E dopo il caro Lenny andiamo avanti con le domande e le risposte con la nostra psicologa scortese. C'è un messaggio che ci dice: tutti intorno a me sembrano stimarmi, ma io continuo a sentirmi sempre non abbastanza e allora provo a fare sempre di più, però entro poi in un loop infinito, ci scrivono.
1: Beh sì, questo è un po' un classico purtroppo dei nostri tempi. Innanzitutto capita spesso in psicologia di credere di dover lavorare su un problema, quando in realtà poi il problema è un altro. Ecco, in questo caso noi non ci sentiamo abbastanza e allora crediamo di dover fare di più, di essere più bravi, ma invece non sempre si risolve così, cioè non è diventando più bravi che risolviamo questa sensazione, che spesso è anche molto profonda, esistenziale, magari ce la portiamo dietro da un po'. Ecco, in questi casi nessun titolo, nessuna competenza sono in grado poi di farci sentire finalmente abbastanza, perché può avere radici un po' più profonde, no? Dicevo prima, quindi ecco, molti di noi non sono stati educati ad essere se stessi, sono stati educati ad essere bravi. Quindi è un po' diverso, no? Quindi bravi figli, bravi studenti, bravi lavoratori. E il problema è che alla fine poi non sai più distinguere chi sei quando non sei una persona brava, quando non sono efficiente, quando non sono indispensabile. Chi sono? Ecco, il loop non si risolve quindi lavorando sull'efficienza, facendo di più, cercando sempre più conferme della propria bravura, si risolve smettendo di vivere come se dovessi meritartelo sempre. E questo lo si impara un po' in terapia, quindi quando non sono brava, quindi quando faccio schifo, sono legittimata comunque a occupare lo stesso un posto nel mondo. Ed è questo un messaggio molto importante, secondo me.
2: Beh, questa è una bella consapevolezza. No,
0: importantissimo.
2: Sì. Allora, grazie mille intanto alla nostra Ilaria Albano, psicologa scortese.
1: Grazie a voi.
2: Io direi che questa rubrica, visto che ha dato tanti messaggi, tanti frutti, vuol dire che ce n'è tanto bisogno, può anche continuare. Per cui o scrivete a noi al 366-663-4466, oppure meglio scrivete anche direttamente a lei in direct, psicologa scortese, anche su Instagram, così noi raccogliamo queste domande e le prossime settimane le possiamo trattare assieme. Grazie Scorti!
1: Grazie a voi, ciao!

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 9.52 The Warning con Kerosene dalla nostra Top 20. Bella comunque questa cosa delle domande risposte con la nostra Scorti. È veramente funzionale, secondo me. Un po' effetto consultorio, però insomma.
2: Dai.
1: Apriamo gli sportelli proprio. Venite da noi.
2: Scortese, un po' più nel nostro stile. Questo question and answer. Tanti direbbero queste FAQ, le frequently asked question, che poi tanti interpretano come tutt'altro. Ma anche quello rientrerebbe pur sempre nel nostro stile. Sfrecciati. Fino adesso è stato bello. Da ora in poi bello. Ci sono le good vibration, quindi sai come si fa, l'hype per i colleghi sarà ancora più bello. Noi ci risentiamo domani mattina.
1: Ciao.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
2: Le 10 e un minuto.
3: E ora non Ling-ling. Potrà che andare peggio. No, mi rifaccio, siccome ero qua con Giulia, ascoltavo Giulia Lau. Sì. No, adesso arrivo le gove brescia, vedrete che...
2: Che cosa?
3: Ed è migliorerà, ed è, e io dicevo sì. E infatti, eccoci.
2: Di solito sei un inguaribile ottimista. Sì, vabbè, oggi invece cos'è? La
3: è
2: pioggia?
3: È un po' la meteoropatia.
2: La?
3: Mi
2: faccio lo spelling?
3: Abbiamo messo più o meno lo stesso colore di maglia.
2: Mete?
3: Siamo chiari.
2: Mete?
3: Ben trovati, buon venerdì.
2: Allora, cari sfrecciati, oggi dalle 14 saranno ospiti nei nostri studi Ian Paice e Simon McBride dei Deep Purple.
3: Quindi dalle 14 mi raccomando,
2: bisogna accendere
3: 258 è il digitale se li volete vedere, o altrimenti insomma RTL 102.5 Play per l'app. È proprio quando andiamo via noi, insomma.
2: Quando andiamo via noi,
3: quindi
2: sì.
3: Proprio
2: sì. Come si dice? Liberatevi di noi.
3: Salutiamo anche Biagio Antonacci, liberateci. Visto che piaceva tanto negli ultimi anni.
2: Va bene, buongiorno, buon venerdì. Cominciamo da qua. Abbiamo 4 ore insieme.
3: Eh sì.

0: Le 10.06 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Con la partenza dell'Air Force One dall'aeroporto di Pechino si è conclusa la visita di 3 giorni del presidente americano Trump in Cina. Oggi nuovo confronto con il leader cinese Xi Jinping a Zhongnanhai, considerata la Casa Bianca cinese perché ospita i vertici del Partito Comunista. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ha dichiarato il tycoon. Alle Maldive sono in corso le operazioni per riportare in superficie i corpi di 4 dei 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta. Ieri un corpo era stato già recuperato. Le cattive condizioni meteo al momento potrebbero permettere una prima esplorazione nei punti di accesso. A Malé anche l'ambasciatore italiano. In occasione dell'udienza con i partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dell'OSCE, Papa Leone ha invitato a rispettare la dignità di tutti, anche di coloro che hanno commesso crimini. Questo rispetto, aggiunto, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante. In occasione della cerimonia per il premio Carlo Magno ad Aquisgrana, Mario Draghi ha esortato nuovamente l'Unione Europea ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. L'Europa ha cercato il negoziato e il compromesso, per lo più non ha funzionato. Ora siamo davvero soli, insieme, ha detto. Scatterà domenica l'obbligo di targa per i monopattini elettrici. Secondo il Ministero dei Trasporti, la procedura di richiesta va fatta esclusivamente online. Fino ad ora sono stati emessi già 50.000 contrassegni. Diverse sedi delle motorizzazioni civili saranno aperte in via eccezionale anche domani. Si giocherà domenica a mezzogiorno il derby Roma-Lazio, lo ha reso noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo l'invio del presidente del TAR a trovare una soluzione condivisa. Infine il tennis, gli internazionali BNL d'Italia si giocheranno oggi le 2 semifinali del tabellone maschile. Alle 15.30 il match di Dardari contro Rud e alle 19 Jannik Sinner contro Medvedev. Ora il meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tempo molto instabile al centro-nord, piogge, rovesci e temporali diffusi soprattutto sulle regioni settentrionali e quelle tirreniche. Un po' meglio all'estremo sud con clima ancora relativamente mite, valori invece in calo al centro-nord, temperature massime non oltre i 16-17 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 17 minuti passati dopo le 10 erano i Black Keys, Weather Smoke There's Fire, e Laurel non sa molto bene che dove c'è fumo c'è fuoco.
2: Sì. Di annunciazione in annunciazione, detto dei Deep Purple,
1: che arriveranno e saranno nei nostri studi alle 14.
2: Sì.
1: Cari sfrecciati e sfrecciate, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson.
2: Cosa state aspettando? Allora andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special in Contest Marilyn Manson, che seguiremo, lo vogliamo ricordare, l'11 di luglio, Piazza Rostea, Ferrara.
1: E visto che ne abbiamo parlato, mi sembra giusto ascoltarlo. Arriva il nostro Mariolino.
2: Sì,
1: perché a me piace soprannominarlo. Sì. As sick as a secret within.

0: faceva proprio così.
1: Sì.
0: Io non lo voglio contraddire, visto mai che poi non viene in piazza Erostea a Ferrara. Non so.
1: Faceva così.
0: Faceva proprio così.
1: Allora, da dove cominciano le nostre quattro favolose, mirabolanti ore?
0: Allora, saremo
1: per
0: fino...
1: noi quattro, per lui tre.
0: Fino alle 14 abbiamo detto, eh? Sì. Fino alle 14.
2: Buongiorno ragazzi, fino alle 14 invece possiamo cambiare stazione ogni 5 minuti a piacere, giusto?
0: Sì. Come funziona sì. L'accordo? Non lo so bene.
1: Ma potete farlo anche a caso, cioè non solo a piacere, proprio sì. In maniera casuale. Lo fate fare a qualcun altro.
0: Ha svelato lui, ha spoilerato lui, insomma, il segreto della giornata, che non è più segreto, la polemica la farete in tre.
1: La faremo in tre. Sì. Siamo rimasti in tre sì. Somari e tre briganti.
0: Quindi lui fino alle 13 penserà da Bolem.
1: Che cosa penserà? Ho cominciato citando Antonacci, non ricordo neanche perché. Vi libereremo e voi vi libererete di noi appunto alle 2, ma per arrivare fino a lì è in mezzo un po' di roba. Sicuramente la musica, sì, la poesia, la metropolitana, la metropolitanità.
0: L'underground.
1: L'underground.
0: Posso fare un piccolo spoiler invece in questo caso di Gianni Royatti, che ho sentito ieri per altre vicende,
1: sì,
0: e mi ha detto che il tema portante, diciamo, che sta dietro alla musica e alla poesia di oggi è questo.
1: Questo quale?
0: Questo. Ah. Beh, sì, secondo me qua l'ascolto si potrebbe, sì, impennare.
1: Non so perché, ma è l'unica volta in cui ho letto la mail che ha mandato Gianni.
0: E spoileri anche lei.
1: Il titolo mi ha...
0: Sì. E che, qual era il titolo? Come... Prego.
1: Era porno e musica...
0: Rock. Ecco, questo, quindi. Questo è il connubio.
1: Questo binomio.
0: Sì.
1: Questo matrimonio.
0: Che sa da fare. Ma questo intorno alle 11.40. Sì. Subito loro, con uno dei pezzi nostri preferiti loro.
1: Sì.
0: E dopo gli Europe, di cui diciamo anche due cose nella nostra top 20, perché sono tornati dopo un po' di tempo.
1: Si chiama One on One, quella che arriverà tra pochi istanti, laddove pochi istanti sono circa 3 minuti. Ma questi 3 minuti sono di puro godimento, piace a tanti, la conosciamo molto bene. Sono i Kings of Leon e si intitola Use Somebody.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.

0: 178 sa di felicità.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Freccia
8: 10.34, buon venerdì, un po' uggioso c'è da dire qui a Milano da parte di Double.
9: Un po' uggioso.
8: Diluvia, sì.
9: Cazzo, sembra novembre.
8: Cazzo, sembra novembre.
9: L'altro allora, giorno mi sono svegliato che dovevo andare a una settimana della moda.
8: Sì. E sembrava giugno, lo so.
9: Sembrava giugno, oggi sembra novembre. Detto, dormendo così tanto, no?
8: Detto due cose di Europe che sono tornati e... Come This Madness è in uscita il 25 settembre, è il nuovo album, però è già disponibile il primo singolo, l'abbiamo ascoltato pochi minuti fa, One on One.
9: One on One, uno su uno.
8: La band ha anche annunciato il tour per celebrare il 40esimo anniversario di The Final Countdown, via da Glasgow, il 30 di settembre.
9: Gli articoli cantavano due su due, grazie mamma, grazie papà. In questo caso era uno su uno.

0: Ma prego. Io volevo sparare un momento indovinello glottologico.
1: Tappo, tipo, tipo, tappo.
0: Glottologico, glottesco.
1: Ma della glottide.
0: Legato glottide. Alle lingue. Quella era glottide. Ma sì.
1: Sì.
0: Qual è la lingua parlata più veloce?
1: La lingua parlata più veloce?
0: Sì, c'è una ricerca dell'Università di Lione che ha confrontato la velocità di...
1: L'indi.
0: Quindi finisco così, cioè, sì. Di 7 lingue, quindi non molte, ce ne sono veramente tantissime altre. E, bisogna.
1: Sardo.
0: Sì. No. No, era per capire quante sillabe stanno nel secondo.
1: Il sardo.
0: Sì. No, quello è. Ah, beh, perché i sardi dicono la lingua, non è un dialetto. Sì. Sì. 366-6634-466.
1: Non è il sardo.
0: No, no, stavo cercando di dare un aiuto. Siccome è relativo a un paese che tanto
1: basta
0: ci piace.
1: Basta questa roba, questi paesi che ci piacciono.
0: No, questo lo citiamo tutti i weekend.
1: Ma non possiamo fare sempre questo tipo di riferimenti, basta. Basta fare riferimenti alla trasmissione. Ci è arrivata anche una nota dal direttore.
0: Addirittura, non l'ho letto.
1: Basta.
0: Allora, dia lei l'aiuto.
1: 366-663-4466. Oggi non c'è aiuto perché è importante... cavarsela no. Con le proprie gambe. Per cui l'unica cosa che vi possiamo dire è la domanda che l'abbiamo già fatta, cioè qual è la lingua con la parlata più veloce. Votate, votate, votate.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. 10:48. C'è un collegamento per un istante, la vedo.
2: Sì. Sento che oggi verrà fuori una bella puntata, soprattutto tra le 13 e le 14.
1: Perché? Perché? Se, qual è quella cosa che te lo fa pensare?
2: La discriminante? Penso che sia perché siamo un bel gruppo.
3: Mi manca qualcuno.
1: Tagliando ecco. I rami secchi, diciamo.
3: Sì.
2: Vado a prepararmi.
3: Vai. Abbiamo fatto un po' di... Abbiamo fatto un po' di pulizia, faremo un po' di pulizia a partire dalle 13. Quindi
1: che ora è?
3: Eliminiamo.
1: Che ora è?
3: Che ora è questo?
1: È internazionale.
3: È sempre la stessa cosa.
4: Sono le 11:30.
3: Perché lei ha preso in spagnolo?
4: Coca-Cola Light, ora Coca-Cola Light.
3: Ma fanno pure lo sponsor, dai. Ma perché lei ha preso in spagnolo? Lo
1: perché
3: spot dell'omino, dell'ascensore, anzi no, delle macchinette, sì. E dell'operaio. Ti piace questa roba qua?

0: Abbiamo preparato per voi, solo per voi, sì, una versione a cappella di questa canzone. Siete pronti? Sempre pronti, maestri? Sempre
1: però non sono le 11.30, mi dispiace. Ci capita
0: era
1: sempre...
0: l'orario, sì, in cui caricavano le macchinette.
1: Allora,
0: e non solo.
1: Lingua più parlata più veloce, cioè quante sillabe vengono pronunciate al secondo?
0: Sì,
1: sì,
0: sì, sì, prego.
2: Lingua con la parlata più veloce è il nonantolese.
0: E attenzione, abbiamo messo l'audio...
1: Vabbè, meno
0: per farvelo sentire.
1: Allora, il campione di questa università di Lione ha analizzato, ha riguardato una manciata di lingue europee, campione, vedete come entra il campione, e asiatiche, purtroppo tralasciando una serie di migliaia di altri idiomi.
0: Sì.
1: Meno parlati.
0: E di idiomi qua ne abbiamo due.
3: Quella più veloce non la so, quella più lenta mi sa che è l'emtese.
0: Sì, va bene.
1: Possiamo dire qual è? Lo svegliamo, poi finisce l'ora, dai.
0: Sì.
1: Fai sentire un pezzettino, abbiamo preparato un po' di giapponese. Punto. Minasan,
4: konnichiwa. Nagaimono desu. Easy Japanese wa Sendai kara ookuri shimasu. Kyou wa machi no hitachi ni Nihon nitsuite dou omotte iru ka kiite mitai to omimasu.
0: Ma perché tra l'altro c'è sotto una versione finta di Jet.
1: Sette sillabe 84, seguita da vicino dallo spagnolo, prima l'avevamo
0: citato. Sette uscita. Sillabe?
1: E 84.
0: 7.84. Che è un po' come, sapete, non so, quanti abitanti fa Milano?
1: Sì. Zero.
0: Chi è lo 0,5 che avanza?
1: Poi spagnolo, francese e poi ci siamo noi, italiani.
0: Ma 7.84 cosa? Sillabe al minuto?
1: Pronunciata al secondo, l'ho
0: secondo.
1: Detto prima, ma lei non mi ascolta.
0: Va bene.
1: Sì.
0: Ma no, perché ripetuta Juventus.
1: Sì. Bello questo. Poi ci collegheremo col nostro maestro che ci farà capire anche come si concilia, diciamo, questa velocità a un ritmo invece della società
0: diverso.
1: Che pare,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Essere.
0: Beh, ma sono quei paradossi, no? Quegli ossimori di cui vivono le grandi culture.
1: Gli ossimori parleremo anche la seconda volta.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con me.
2: Il novellino è Campiello.
3: Il novellino.
0: Radio Freccia. Rock Time.
4: Le 11 e un minuto. Siamo leggermente in ritardo. Lo recupereremo? Forse sì.
5: Solo vivendo.
4: Solo lo recupereremo solo vivendo.
5: E oggi è un po' così. Ma arriverà lui tra poco.
4: Questo
5: attenzione.
4: Ritardo fa un po' paura perché non riguarda.
6: Buongiorno Sfrezzati, è il vostro Gianni Roiatti che vi parla.
4: C'è sempre lui.
6: E oggi sono in ferie e quindi non faccio una beata mazza.
5: Non è vero.
6: Sono a casa e mi guardo i miei carissimi amici iconici e carismatici Lawrence e Double M.
5: Non è vero, arriva.
4: Iconici, non so se l'avrebbe usato.
5: Vabbè. No, lui no.
4: E ricordiamo ancora che oggi dalle 14 saranno ospiti nei nostri studi Ian Pace e Simon McBride dei Deep Purple.
5: Quindi davvero non mancate, dalle 14. 366-663-4466, rimane la coordinata principale.
4: Spegnete pure la radio, basta che la riaccendete poi alle 2.
5: Alle 2, sì. Volendo anche in radiovisione, 258. Okay,
4: anche i Clash ci hanno provato, ma non sono riusciti, perché nel testo lo dicono
5: ma
4: chiaramente.
5: Ma l'una vado via, però.
4: I fought the law, but the law won. Cioè, ci hanno provato a combattere il law, ma il law ha vinto, anche in quel caso.

0: Le 11.04 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Con la partenza dell'Air Force One dall'aeroporto di Pechino si è conclusa la visita di 3 giorni del presidente americano Trump in Cina. Oggi nuovo confronto con il leader cinese Xi Jinping a Zhongnanhai, considerata la Casa Bianca cinese perché ospita i vertici del Partito Comunista. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ha dichiarato il tycoon. Alle Maldive sono in corso le operazioni per riportare in superficie i corpi di 4 dei 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta. Ieri un corpo era stato già recuperato. Le cattive condizioni meteo al momento potrebbero permettere una prima esplorazione nei punti di accesso. A male anche l'ambasciatore italiano. In occasione dell'udienza con i partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata nell'OSCE, Papa Leone ha invitato a rispettare la dignità di tutti, anche di coloro che hanno commesso crimini. Questo rispetto, aggiunto, esclude l'uso della pena di morte, della tortura, di ogni forma di punizione crudele o degradante. Drammatico il bilancio delle vittime dei massicci bombardamenti russi che hanno colpito Kiev ieri notte. Sono 24 i morti, tra cui 3 bambini. Continuano intanto le operazioni di rimozione delle macerie da un edificio crollato. L'Ucraina osserverà oggi una giornata di lutto nazionale. Scatterà domenica l'obbligo di targa per i monopattini elettrici. Secondo il Ministero dei Trasporti, la procedura di richiesta va fatta esclusivamente online. Fino ad ora sono stati già emessi 50.000 contrassegni. Si giocherà domenica a mezzogiorno il derby Roma-Lazio. Lo ha reso noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo l'invito del presidente del TAR a trovare una soluzione condivisa. Il ciclismo, oggi la 7ª tappa del Giro d'Italia, 244 km con partenza da Formia e arrivo in salita sul Blockhaus. Il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa di leader della classifica generale. Infine il tennis agli internazionali BNL d'Italia. Si giocheranno oggi le 2 semifinali del tabellone maschile. Alle 15.30 il match di Dardari contro Ruda, alle 19 Jannik Sinner contro Medvedev. La finale sarà domenica alle 17. Ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tempo molto instabile al centro-nord, piogge, rovesci e temporali diffusi soprattutto sulle regioni settentrionali e quelle tirreniche. Un po' meglio all'estremo sud con clima ancora relativamente mite, valori invece in calo al centro-nord, temperature massime non oltre i 16-17 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 11:15, seconda ora di Good Vibrations, ben trovati da Double e Lawrence. Rolling Stones, che suonano già da una settimana, sono abbastanza recenti a memoria, con In the Stars. È una seconda ora che si tinge, come sapete, di musica e di poesia, ma la canzone che sta per arrivare ci porta un po' alla terza ora, quando si torna all'atmosfera rosa del Giro d'Italia.
2: Sì, la bicicletta.
1: Sapete che abbiamo tante sorprese in serbo, a parte Paolo Pacchioni, il collegamento, ma anche sapere la tappa, da dove si parte, dove si arriva,
2: cosa si mangia,
1: la tradizione gastronomica,
2: quanti chilometri si fanno, certo, com'è il fondo, com'è il manto.

0: tutti sulla bicicletta, quella dei Queen, in questo caso in attesa poi di spostarci insieme a Paolo Pacchioni per il giro di...
1: Sì. La telefonata.
0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
2: Pronto? Sì, buongiorno, sì. Mediaset, uomini e donne, segreteria di redazione. Buongiorno, buongiorno. Volevo comunicarle che sì, la sua candidatura come nuovo tronista è stata accettata. L'aspettiamo in studio settimana prossima.
0: Sai che c'era un periodo in cui ci facevamo degli scherzi a vicenda quando eravamo poco
1: giovani e belli?
0: Avevamo 20

0: anni. Ci scrivevamo cose.
1: Chi?
0: Tra noi amici.
1: Ah, ok.
0: Ci scrivevamo. A me avevano iscritto a Uomini e Donne.
1: Avevano provato davvero?
0: Sì, mi hanno chiamato.
1: Ma qualcuno chiamò? Ah, questo non me l'avevi mai detto.
0: Sì, mi hanno
1: chiamato. E ti di così te lo dissero?
0: Stavo guidando, mi ricordo, stavo tornando al lavoro. Sì, più o meno la telefono. Sì, buongiorno, Mattia? Sì, siamo la redazione di Uomini e Donne.
1: E tu hai buttato giù?
0: No, ho detto. E? No, abbiamo visto la tua candidatura.
1: E tu hai detto, ma io non mi sono mai candidato.
0: Sì.
1: Hai capito che era stato l'amico.
0: Facevamo sì un po' di queste cose per scherzarci, prenderci in giro l'un l'altro.
1: Ok,
0: vabbè.
1: Quindi era successo.
2: Quindi alle 14 vengono i Deep Purple in studio, alle 14, che è proprio l'orario in cui voi finite. Chissà come mai.
0: Che senso?
1: Mette un po' il dito nella piaga, ma che fastidio. Vabbè.
0: È per tenere. Hanno provato, hanno detto, ma cavolo, come facciamo a far sì che si possa rimanere. Possiamo solo alzare il livello.
1: Eliminateli.
0: Dopo una trasmissione del genere.
1: Mi rimetti un jingle che, visto che si avvicina il tempo, per Gianni Royatti? Il tema di fondo di oggi, visto che magari qualcuno non lo sa, è.
0: Vabbè, e l'abbiamo.
1: No, l'abbiamo detto un'ora fa.
0: L'abbiamo detto.
1: Attenzione, quindi imperdibile, 11:40, mi raccomando.
0: Se lo dici così, non sembra vero, però.

0: Da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
0: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Signor direttore, non è ancora rientrato. È in vacanza, in Umbria.
5: Ah, sarà... più di un anno.
6: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
7: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Orocash.
7: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
9: Fino a 27 km con un litro.
10: 116 cavalli!
11: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
12: Radio Freccia.
13: 11:31 si avvicina, come detto, l'appuntamento con Gianni Royatti, Pillole di Stile, che però è quello che parla di musica barra poesia.
14: Scusate, ma io mo so confusa, ma Gianni Royatti non era quello dei gialli?
13: No, quelle Paolo
14: Rossi. Mo si è messa a parlare di seduzione, ma perché i gialli non tiravano più?
13: No, è un'altra cosa.
14: O forse perché si sa che la maggior parte dei delitti sono sempre delitti passionali. Cioè, tipo 9 su 10... Il movente del delitto è delitto passionale. Cioè, questo è il... Non lo so, chiedo.
13: Prego, spieghi, se no
15: io. Cosa devo spiegare? A parte che la seduzione qua la può insegnare solo una persona. Ed è quella alla mia sinistra. Primo. Secondo, no, sì. Sono due persone diverse. Sì. Uno è Roversi, l'altro è Royatti. Ro, però, sì, in effetti.

0: Canzone scritta agli U2 e dedicata a Lorenz tanti anni fa, per te che sei l'unico, il solo, the one, one and only.
1: Ah, one and only.
0: Questo è il titolo originale, one, sapete di solito, one tra parentesi.
1: And only. Poi cosa è successo all'end only?
0: Holly ha detto no, ma io non voglio partecipare. E allora è rimasto solo Benji. Prego. Sì.
2: Beh, la verità è che i Deep Purple volevano venire prima, solo che i dirigenti di Radio Freccia hanno detto no, aspettiamo che Lorenz e Double M si scavino, se no facciamo figuracce e poi li facciamo arrivare.
1: Sì, comunque alle due, sì, confermiamo che quando ce ne andiamo.
0: Alle due arrivo. Va bene, possiamo cominciare a parlare di qualcosa? O
1: prego.
0: Visto che sono...
3: Ah, Roversi, no, quello che faceva i viaggi con Susie Blady.
1: No, quello è Patrizio.
3: E da quando si occupa di gialli?
1: Da 2 anni e mezzo, forse anche 3 da noi.
0: Un'altra cosa quella, non confondete.
1: Quello è Patrizio, no, salutiamo.
0: Va bene, gli argomenti che... Sì. Ci accompagneranno nel corso delle prossime ore, sono tanti,
1: sì.
0: L'economia, un approfondimento sulla parte sociale, sì. In che direzione sta andando l'Italia, certo. Dove arriveremo all'alba del 2027, quali sono le iniziative del governo,
1: certo.
0: Che ci porteranno
1: studio, una cabina di regia, certo che
0: ci porteranno ad essere, sì. Uno dei paesi traino del mercato europeo, gli esperti ai microfoni di Radio Freccia intorno alle 12, ne avremo di diversi, a partire da
1: Jean-Claude Richer, certo,
0: insieme... Brodolani Salotti.
1: Sì. Adesso avete capito perché i Deep Purple arrivano alle 2, questo è un ulteriore motivo, perché allora vi abbiamo detto Paolo Roversi con una versione un po' hot, possiamo dire, delle pillole di stile, e poi una terza ora invece più dedicata allo sport, Giro d'Italia, Paolo Pacchioni, sì.
0: Sì.
1: Cosa stai facendo?
0: Tra pochissimo. Sì. Leggi un po' chi arriva dalla top 20.
1: Generation.
0: Bravo. Volevo vedere se eri attento.
1: E si intitola?
0: Storm Second.
1: È nuova questa.
0: Nuova, nuova. Fresca. In sottofondo, Jamie Bauer.

0: Radio Freccia.
1: Le 11.44 è arrivato il momento più atteso del fine settimana, non sono le partite del weekend, non sono gli appuntamenti sportivi, non è la MotoGP, non è il Gran Premio, non è la messa, la spesa o la gita.
2: Sono le pillole.
1: Sono le pillole di stile, oh, ecco. In questo caso con il nostro Gianni Royatti, buongiorno, le pillole si tingono
3: buongiorno.
1: Di blu. Le pillole si tingono
3: bravo.
1: Di blu.
3: Bravo, bravo. Oggi volevo proprio parlarvi di come questa mai, connessione tra il, sì, no, vai, vai, no, vai no, la no. Musica che è come la mai? Il tema è proprio porno. Come mai? Perché rock e porno, soprattutto tra anni 80 e anni 90, hanno condiviso tantissimo a livello di immaginario, estetica e soprattutto trasgressione. Noi domani racconteremo questa connessione di cui a noi non interessa tanto l'aspetto fumettistico, no. Sensazionalistico, interessa cercare una connessione più profonda. Partiamo da questo video dei Metallica che nei 2000 convocano Ginger Lynn, attrice iconica degli anni 80, famosissima

0: E voltiamo pagina?
1: Turn the page. No, turn the page, si intitola, no, non voltiamo,
0: ah,
1: non voltiamo,
0: rimaniamo, sì,
1: siamo,
0: con lui.
1: Siamo interessati all'argomento.
0: Certo.
1: Rock e porno.
0: Sì,
1: rock,
0: prego,
1: porno,
0: prego, prego, prego.
2: Ma allora, guarda, la connessione più profonda è proprio questa. Il rock nasce, no, con questa idea insita di trasgressione, trasgressione che spesso è associata all'idea di emancipazione sessuale. Basti pensare che uno degli scossoni culturali più importanti della storia del rock è quello della Summer of Love, della rivoluzione hippie, e il tema dell'amore libero, appunto dell'emancipazione sessuale, era centrale. Per cui da un certo punto in poi il porno diventa una sorta di acceleratore per il rock di questo immaginario. Mi spiego, il rock vuole provocare, ostentare libertà, eccesso, sessualità esplicita. Cosa c'è di più vantaggioso ed efficace che associarsi a questo immaginario? E viceversa, il porno viveva da sempre un grande paradosso, cioè era un'industria potentissima. Florida è all'avanguardia, ma sempre relegata in una sfera di illegittimità. Quindi essere associata al rock, iniziare a flirtare con questo mondo, rappresentava la possibilità di uscire dalla penombra. Noi domani sul sito di Radio Freccia racconteremo questa connessione attraverso 10 storie. Per esempio, quella che sta per arrivare adesso dei Lit rappresenta una parentesi divertente. Negli anni 80 il rock e il porno hanno lo stesso lifestyle, eccesso, celebrazione del consumo smodato di piacere, pensiamo alle band glam metal. Viceversa, da quando arriva il grunge, il rock viene, si allontana dal porno, c'è una narrazione più intima, più introspettiva. E dove sopravvive il porno? Sopravvive in un approccio più demenziale, scazzato, ovvero nelle band punk alternative. I Lit sono una di queste, così come saranno i Blink 182, che racconteremo in questo articolo, che hanno una connessione interessante, che invitano in un loro video che stiamo per vedere Pamela Anderson. Pamela Anderson non ha mai fatto, non è mai stata un'attrice porno, ma a un certo punto, proprio a ridosso di questo video, lo era ad honorem, perché sposata con Tommy Lee, che tra l'altro batterista dei Motley Crue, che era stata una delle band che con maggiore entusiasmo aveva sguazzato in questo immaginario, fanno un video amatoriale, viene diffuso, è uno dei primi casi di porno che diventa virale online, e lei quindi fa questo video sguazzando, lo ripeto, in questa sorta di immaginario. Ma domani troverete dalle 11 l'articolo con tutte queste storie.
0: Se volete flirtare anche voi con Gianni Rojatti, il numero è 339.
1: No, non si può.
2: Certo,
1: no, non si può.
2: Era grazie, la finalità, grazie, per la quale mi prodigo da anni, Lorenz. Vabbè, è andata
1: grazie,
2: così.
1: Grazie Gianni.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
2: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
0: Radio Freccia. Rock Time.
3: Un minuto dopo.
4: Mezzogiorno di venerdì. Chi l'avrebbe mai creso?
3: Preso.
4: Ma mi avete detto che là è uggioso, sì, e qua invece sì, è ventoso qua a Roma. Un vento che te se porta via. Vabbè, poi che voglio dire oggi? Ma diciamo una cosa tipo così semplice.
3: Sì.
4: Chi va con lo zoppo
3: al servizio civile
4: va piano piano.
3: Di solito, sì, certo.
4: Buon venerdì a tutti.
5: Ah, basta, questa è... Grazie. Grazie. Bella.
3: Beh, grazie.
5: Bella, bella.
3: Meno male che tra un paio d'ore.
5: E tra un paio d'ore succede cosa? Che alle 14 saranno ospiti nei nostri studi Ian Pace e Simon McBride dei Deep Purple, per cui non mancate.
3: Li seguiremo il 17 di ottobre, Unipol Forum Milano, e li ritroviamo molto piacevolmente ad aprire la terza ora delle Good Vibrations.
5: Sono ovviamente i Deep Purple e si intitola Burn.

0: Le 12.06 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Con la partenza dell'Air Force One dall'aeroporto di Pechino si è conclusa la visita di 3 giorni del presidente americano Trump in Cina. Oggi nuovo confronto con il leader cinese Xi Jinping a Zhongnan, considerata la Casa Bianca cinese perché ospita i vertici del Partito Comunista. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ha dichiarato il tycoon. Alle Maldive sono in corso le operazioni per riportare in superficie i corpi di 4 dei 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta. Ieri un corpo era stato già recuperato. Le cattive condizioni meteo al momento potrebbero permettere una prima esplorazione nei punti di accesso. Drammatico il bilancio delle vittime dei massicci bombardamenti russi che hanno colpito Kiev ieri notte. Sono 24 i morti, tra cui 3 bambini. Continuano intanto le operazioni di rimozione delle macerie da un edificio crollato. L'Ucraina osserverà oggi una giornata di lutto nazionale. La cronaca: i genitori di Chiara Poggi si dicono pronti a restituire i soldi bloccati su un conto corrente e mai utilizzati versati loro da Alberto Stasi. Intanto, tra gli atti depositati nell'inchiesta appena chiusa su Sempio spunta un foglio sospetto trovato in un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che all'epoca non aveva la delega per compiere accertamenti sull'amico di Marco Poggi. Il calcio: si giocherà domenica a mezzogiorno il derby Roma-Lazio, lo ha reso noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo l'invito del presidente del Tara a trovare una soluzione condivisa. Il ciclismo: oggi la 7ª tappa del Giro d'Italia, 244 chilometri con partenza da Formia e arrivo in salita sul Blockhaus. Il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa di leader della classifica generale. Infine il tennis: agli internazionali BNL d'Italia si giocheranno oggi le 2 semifinali del tabellone maschile. Alle 15.30 il match di Dardari contro Ruud, alle 19 Jannik Sinner contro Medvedev. La finale sarà domenica alle 17. L'ultimo atto per il tabellone femminile sarà invece domani alle 10 tra Svitolina e Goff. Ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tempo molto instabile al centro-nord, piogge, rovesci e temporali diffusi soprattutto sulle regioni settentrionali e quelle tirreniche. Un po' meglio all'estremo sud, con clima ancora relativamente mite, valori invece in calo al centro-nord, temperature massime non oltre i 16-17 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12:15, Temper City, Self-Aware, titolo e artista, band del brano che abbiamo appena ascoltato dalla nostra Top 20. Ne seguiranno tante altre nel corso delle prossime due ore, tempo che ci resta da trascorrere insieme. Ha sottoscritto questo qua di fianco, se sì. Ne va un'ora prima. Sì, prego.
2: Da così ricordare.
1: Bussano alla porta.
2: Sì. Chi sarà mai?
1: Andiamo a vedere.
3: Ciao sfrecciati. Buongiorno, coppia di cialtroni.
2: Sì.
3: Scusate, siccome sono in giro per lavoro e riesco a seguire solo a tratti, potreste farmi un riassunto di queste prime due ore delle vostre lucubrazioni mentali, per favore?
2: Sì. Prego.
3: Grazie, un abbraccio da Dani.
1: Allora, abbiamo cominciato con
2: un momento indovinato.
1: Poi è arrivato e alla fine non è che si potesse fare

0: ACDC, Wall of Tar-
1: Lawrence, I swear I wanted to call. A double M as me humble fall. Now I am listening the good vibration. And I am feeling like I'm brutto coglion.
0: No, no, perché?
1: Will you apologize?
0: Sì, ti scusiamo.
1: Fino al riso ci ho messo il mai.
2: Bella la rima.
0: C'è chi piace.
1: Do you accept these charges?
0: Yeah, va bene, grazie.
2: Possiamo entrare in clima Giro d'Italia, per favore?
3: Sì. Rispondere io al tizio che era rimasto indietro.
0: Rispondi.
3: Che insomma non è riuscito a sentire tutta Radio Freccia da stamattina. Allora hanno iniziato a dire cavolate, poi siamo passati a delle altre stupidaggini, e poi finiremo con altre cavolate.
2: Tra poco Paolo Pacchioni, collegamento consueto per il Giro d'Italia. Qual è la tappa di oggi, numero 7 se non ricordo male, ed è introdotta, come solo lui sa fare magistralmente, da Double, che da un punto di vista tecnico ce la inquadra. Partiamo da Formia, quindi siamo nel Basso Lazio, un tappone di montagna, quindi attenzione, potrebbe succedere davvero di tutto, ma capiamo insieme qualcosa in più grazie alla tua proverbiale esperienza sulle due ruote.
0: Un tappone appenninico e tappa più lunga del Giro. Prima parte lungo la costa del Basso Lazio attraverso Sperlonga e Gaeta, prima di toccare nuovamente Formia e dirigersi verso nord. Dopo Venafro si percorre la strada a scorrimento che porta a Rio Nero Sannitico e Castel di Sangro, primo GPM che sta per montagna. Giro per minuto a Rocca Raso, quindi scollinamento dal passo di San Leonardo prima della lunga discesa che porta a Rocca Morice o Morice o Moris, dove inizia la salita finale di 13 km, gli ultimi 13 tutti
2: come
0: in salita su strada stretta con numerosi tornanti per quasi 10 km. La pendenza si mantiene sopra il 9% con punte fino al 14%, brevissima la contropendenza ai 500 metri all'arrivo, rettilineo finale, asfalto duro, caldo, lunghezza 200 metri, larghezza 6, in salita attorno all'8%.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Orocash.
4: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
6: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea, con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.
7: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
12: Radio Freccia.
13: 12:34, andiamo a capire cosa succederà oggi all'interno del Giro d'Italia con Paolo Pacchioni ai piedi del Monte Blockhaus, giusto?
14: Buongiorno, non sono in Austria ma in Abruzzo, perché insomma dal nome potrebbe sembrare, invece no, siamo praticamente sulla Maiella vicino al Passo Lanciano, un arrivo iconico del Giro d'Italia. Qui ci vinse per primo negli anni 60 un certo Eddy Merckx, quindi insomma un arrivo che ha una certa nobiltà nel suo passato, e oggi probabilmente qui vedremo dei cambiamenti in classifica generale, perché ci sono questi 14 chilometri di salita nel finale di tappa con arrivo in salita che probabilmente ridisegneranno la classifica. Per il momento in maglia rosa c'è Eulalio, però bisognerà vedere che cosa accadrà nel pomeriggio di oggi.

0: Mr. Joe Cook, up where we belong. Torniamo ancora una volta da Paolo Pacchioni per l'aggiornamento consueto con il Giro d'Italia, Monte Blockhaus, l'arrivo di questa settima tappa. Paolo, che inevitabilmente, lo dicevi prima, farà selezione, Gran Premio della Montagna, quindi la classifica può cambiare.
1: Assolutamente, innanzitutto vi dico che quella di oggi è la tappa più lunga del giro, 244 chilometri, e infatti questa mattina sono partiti presto, alle 10.45 da Formia, un bel giro lungo la costa per arrivare a Gaeta e poi si punta dentro terra, da lì dentro terra laziale e poi l'Abruzzo per arrivare appunto in salita alla Blockhaus. Classifica che è probabilmente destinata a cambiare. Eulalio ha un buon vantaggio in realtà, la maglia rosa portoghese sugli altri inseguitori, però comunque non credo che abbia ambizione della classifica finale. Io penso che oggi sull'ultima salita si faranno vedere gli uomini più importanti, gli uomini di classifica, Jonas Vingegaard che è il grande favorito, ma penso anche a Giulio Pellizzari che è comunque considerato uno dei suoi rivali più accreditati, nonché una grande speranza per l'Italia. Peraltro vi dico che arrivando qui ci stanno dicendo che io sono ai piedi, ma su c'è molto, quindi anche le condizioni meteo potrebbero
0: in qualche molto vento, credo, vero? Ti abbiamo perso per un istante. Okay.
1: Sì, c'è molto molto vento, sì. Molto vento, nuvole, non è prevista pioggia, ma insomma le nuvole non sono proprio promettenti e soprattutto c'è molto vento, può rappresentare anche questo fattore.
0: Cosa quindi aspettarci anche in termini di previsione? L'Italia cosa può dire? Hai già detto dei nomi che inevitabilmente attaccheranno quest'oggi.
1: Pellizzari.
0: Sì, poi ti abbiamo perso.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 12:47, i Kasabian con Great Return dalla Top 20. Ancora grazie Paolo Pacchioni, lo grazie. Risentiremo domani, stesso domani. Posto, stessa ora. No, non stesso posto, stessa ora. Cioè, stesso posto per voi.
2: Beh, lui gira lui no, lui insieme ai lui corridori.
1: È in giro.
2: Cos'altro aggiungere?
1: Abbiamo visto il lato sportivo, quindi sì. Ci siamo aggiornati su quello che è il Giro d'Italia da un punto di vista prettamente appunto fisico e di prestazione. Adesso la prestazione che ci interessa è un'altra.
2: È tempo di rifocillarci.
1: Quella dello stomaco. Dello stomaco. Le bellezze, le prelibatezze, le specialità culinarie del Monte Blockhaus.
2: Sì,
1: non è questo di cui parliamo.
2: Beh, di Formia, no. Magari.
1: Ah, ok.

0: che tradotto significa
1: non lo prenderemo, non la prenderemo.
0: Che cosa in generale, diciamo, la
1: I premi della radiofonia italiana non li
0: le cuffie d'oro. Eccolo,
1: è arrivato il momento che tanto aspettavamo. Sentiamo
0: la tradizione gastronomica di Formia, che è legata a che cosa?
1: Sia alla cultura contadina, ovviamente, per cortesia, stia lavorandone qua. Sia la dimensione marinara del territorio, no? Tra piatti più rappresentativi cosa c'è?
0: Il tiesto, timballo di pasta, patate e melanzane cotto lentamente in terracotta, nato come pietanza sostanziosa e adatta al lavoro nei campi.
1: Salutiamo anche DJ Tiesto, da lì che prende il nome. Sì.
0: Vogliamo aggiungere qualcosa per innaffiare?
1: Per bere,
0: eh sì, sai che lì è zona anche.
1: Ma allora, tra le tante espressioni enologiche, no, di questo fantastico territorio c'è il bellone.
0: Ce l'ho qua a fianco.
1: Lazio IGT.
0: Bellone.
1: Vitigno Bacca Bianca, no? Chiuso nella provincia di Latina. Ben acclimatato lungo il litorale. Basta
0: direi che chiuso. Per la tappa di oggi può andare bene.
1: Anche sta cagata l'abbiamo fatta, così lui è contento.
0: Ci avviciniamo alla polemica che obtorto collo non mi vedrà presente, e qua sento della ola, proprio gli spalti che si alzano in piedi.
1: Mancheranno i dati, cioè, se non ci sei tu non abbiamo chi dà i dati.
0: E quindi
1: chi è che
0: cosa avremo?
1: Chiamare per dare i dati?
0: Sì.
1: Chi è che può dare i dati?
0: Scusi.
1: Non lo so, c'è qualcuno che... Sì, pronto, 366-663.
2: Uno più bravo, dai. Cioè.
1: Uno più bravo?
2: Ce lo troviamo.
1: No, bisogna vedere se è disponibile. Va pagata allora, eh?
2: Vabbè, dai, abbiamo un budget.
0: Minimo, sì, c'è un extra.
2: Budget?
1: Sì. Quanto abbiamo in budget?
2: 500 lire. Le ho trovate...
1: Ma quali? Quelle vecchie?
0: Del vecchio conio?
1: Quelle con la vela girata?
2: Sì, esatto.
1: Con la vela girare, sì. Vabbè, che quelle valgono.
0: Vabbè,
1: Lorenz, come sempre se ne va.
0: Questa è la reazione del pubblico.
1: Sì. Il Lorenz come sempre se ne va. Beh, quantomeno oggi si è degnato di partecipare 3 ore, di solito non si presenta proprio.
0: Vabbè, domani torno.
1: Che dobbiamo dire? Possiamo fare finta che ne sia già andato?
0: Non anticipi la polemica?
1: Facciamo finta che lui non c'è. Se ne va, te ne vai, cosa vuoi? Non vuol dire che stai qua. Vabbè, saluta, no?
0: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: È l'una in punto? È arrivato il momento più atteso del fine settimana, ossia quello del momento polemica. Oggi una puntata straordinaria per tanti motivi. Il primo è che non c'è l'uomo dei dati.
2: Oh! Olè.
1: Come olè? Mancheranno i dati. Sarà una polemica un po' spiccia.
3: Non c'è la mamma.
1: Non c'è la mamma.
3: Che ci bacchetta in continuazione.
1: No, non c'è la mamma. E siccome si è sentita un po' offesa, secondo me ferita nell'orgoglio, perché l'abbiamo detto più volte che non si presenta, stamattina Giulia si era presa un permesso.
2: Sì.
1: È venuta apposta.
2: È vero?
3: Cioè
2: è
3: non doveva apposta. Esserci,
1: no,
3: invece.
1: È venuta, mi ha scritto, vengo apposta per fare la polemica.
3: Brava.
2: È vero,
3: Brava.
2: Vabbè. Potevo entrare tra un'ora, sono entrata ora.
3: Bravissima.
1: Hai visto? Quanto è aziendalista? Quanto è ligia al dovere. Andiamo avanti con la polemica fino alle 14, orario in cui saranno ospiti nei nostri studi In Pace e Simon McBride dei Deep Purple, per cui restate collegati anche dopo quest'ora di polemica che avrà come protagonista le automobili.
2: Allora.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, a cominciare dall'estero con la partenza dell'Air Force One dall'aeroporto di Pechino. Si è conclusa la visita di 3 giorni del presidente americano Trump in Cina. Oggi nuovo confronto con il leader cinese Xi Jinping a Zhongnanhai, considerata la Casa Bianca cinese perché ospita i vertici del Partito Comunista. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ha dichiarato il tycoon, irrisolta la questione Taiwan. Alle Maldive, nonostante le cattive condizioni meteo, sono in corso le operazioni per riportare in superficie i corpi di 4 dei 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta, il corpo recuperato ieri, quello di Monica Montefalcone. Intanto la Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla tragedia. La Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico lancia l'allarme. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra. Nonostante la buona capacità di tenuta, si legge ancora, le prospettive vedono rischi al ribasso e dipenderanno dalla durata del conflitto. Dall'Istat arrivano gli ultimi dati sull'inflazione in Italia, che nel mese di aprile è cresciuta dell'1,1% su base mensile e del 2,7% rispetto allo scorso anno, a spingere sui prezzi gli aumenti dei prodotti energetici. La Guardia di Finanza di Cagliari ha scoperto 100 barche non dichiarate al fisco ma riconducibili a residenti in Italia e che operavano in acque nazionali con bandiere estere. Il valore complessivo delle imbarcazioni e navi da diporto è di oltre 48 milioni di euro, attorno ai 21 milioni le sanzioni. Scatterà domenica l'obbligo di targa per i monopattini elettrici. Secondo il Ministero dei Trasporti, la procedura di richiesta va fatta esclusivamente online. Diverse sedi delle motorizzazioni civili saranno aperte in via eccezionale anche domani. In chiusura la cronaca, tragico incidente sul lavoro in Val Venosta. Un operaio di 51 anni è morto in un'azienda della zona artigianale di Vezzano. Era alla guida di un muletto quando ha urtato un altro mezzo per il movimento terra. Il muletto si è ribaltato e lui è rimasto schiacciato. Questa era l'ultima notizia per oggi su Radio Freccia, con l'informazione è tutto.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tempo molto instabile al centro-nord, piogge, rovesci e temporali diffusi soprattutto sulle regioni settentrionali e quelle tirreniche. Un po' meglio all'estremo sud, con clima ancora relativamente mite, valori invece in calo al centro-nord, temperature massime non oltre i 16-17 gradi. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Burubù.
1: Eccoci qua.
0: Il momento polemica. Papà, papà. Allora, parliamo di auto. L'argomento di oggi ha a che fare con le autovetture. Allora, alla console c'è Gigi GQ3.
2: Buongiorno.
0: Che avete già sentito che rompe le balle dalle 10.
2: Sì.
0: Poi c'è lei che da oggi assume una posizione ancora più importante perché ha ben deciso di sacrificare un'ora del suo permesso pur di venire in onda e fare il momento polemica. Niente proprio di meno che...

0: un po' lunga.
1: 20 anni sta sigla. È finita, c'è ancora quella là? Ne hai aggiunte altre?
2: No, no, ma veramente volete che la scorcio?
0: Ma sì, ma tieni gli amico.
1: Tieni,
2: ah, okay.
1: Tieni, fai quello che ha detto lei.
2: È praticamente l'ultimo questo qua.
1: Ok, va bene, l'ultima. Ah, prima di cominciare, facciamo le cose che dobbiamo fare. Cioè, vi ricordo che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson. Perciò, cosa state aspettando? Andate subito su RTL 125 Play e cliccate sul banner Special in Contest. Allora, la questione è molto seria. Si parla di principalmente automobili, perché sì, ho visto Gigi abbastanza arrabbiato. Sì. L'ipotesi era o parlare di case o parlare di automobili. In entrambi i casi parliamo di aumenti. In generale gli aumenti. Sì. La proposta appunto era o affitti / acquisto case oppure costo delle automobili. Quello che si annusa, sì, soprattutto anche viaggiando in tanti forum online, è che ci sia una sorta di sentimento generale come fosse una presa in giro. Cioè, pare che i consumatori, tutti coloro che acquistano un'auto, si vedano un po' a tal punto di dover scegliere quasi come se stessero facendo un mutuo su ruote. Mm-hmm. Cioè, l'auto è arrivata a costare talmente tanto che quasi pare che tu debba comprare casa, no?
2: Sì, però questo te ne rendi conto dopo, perché quando entri in concessionaria sembra che te la stiano regalando, lo sai. Cioè, però
0: oppure se prendi l'usato, poi dopo entri nella concezione che te devi fare un mutuo perché l'hai pagato un tot troppo.
1: E però devi mantenere.
0: E poi te lo devi anche aggiustare maggior parte delle volte.
1: Però con l'usato hai una differenza,
2: sì,
1: che la macchina è tua. Quando invece vai in concessionario.
2: Attenzione, guarda che ti fanno sti giochini anche con l'usato, eh.
1: In che se, vai, con l'usato se la paghi, la paghi.
2: Ci sono quelle aziendali, per esempio, anche lì ci sono queste mega offerte che a patto che tu faccia il finanziamento, rottamazione, assicurazione.

0: Credimi, sto cambiando auto e quindi lo so.
1: Ok, ok, però comunque si vende molto di più questo modo, questa politica sul nuovo, cioè sì. Sul nuovo fai molto prima. Tant'è che hai cosa? L'anticipo?
0: A volte sì. Neanche.
1: Le rate?
0: Sì.
1: Le controrate?
2: E poi il saldo finale.
0: La maxi rata.
1: E poi la maxi rata.
0: O la restituzione, siamo a posto.
1: Se una
0: così.
1: Macchina costa 20 sì. Di listino, quanto vai a pagare in questo modo?
0: A volte anche il 50% in più. A volte. Sì, se tu poi rifinanzi ancora ulteriormente.
1: E quando mai la possiederai?
0: Mai.
1: Mai.
0: Ma a me, tra l'altro, io ho un amico venditore che mi ha detto: ti insegnano, perché ci fanno fare dei corsi, ti insegnano a convincere il cliente a non saldare la macchina.
2: No, certo, farne un altro.
0: Ma a fare un altro, perché loro te la spacciano come: guarda, poi ce la ridai dentro e la cambi. E la tua concezione è: la cambio continuando a pagare quello che stavo pagando prima.
1: Certo.
0: In realtà tu chiudi un finanziamento
1: e ne apri uno nuovo.
0: E ne uno nuovo, come se tu uscissi e rientrassi dalla concessionaria. Quindi vuol dire ancora le stesse cose.
1: Dal 2013 a oggi il costo medio delle auto è cresciuto di circa...
2: Di circa 20%.
1: Di circa?
0: A me l'hai detto prima.
1: Ah, dai. Quindi tu lo sai?
0: Sì.
1: 20?
2: Di più.
1: Sì.
2: Di
1: più. Più del doppio.
2: 52%.
0: È tanto,
1: 52%.
2: Tantissimo.
0: Sì, sì.
1: Mentre,
0: sì.
1: Vabbè, questo lo aggiungiamo noi, i redditi familiari italiani sono aumentati circa del 29%, ma... Non credo che sia del tutto vero questa cosa. Il 50% in più, cioè il 50% in più è tanto. Quindi 10 anni fa, se andavi a comprare un'utilitaria media, la pagavi 10, oggi la paghi 15.
0: Allora, io nel 2018 ho comprato una macchina di un anno aziendale, l'ho pagata 15.000 euro. Oggi un'auto aziendale di un anno circa, stessa tipologia, ho guardato e mi viene a costare 21-22.000 euro. Quindi più o meno ci siamo lì.
1: Non so, cosa si può chiedere agli sfrecciati? Innanzitutto, siete fan o non fan di queste modalità
2: di
1: noleggio, certo. Cambiare la macchina ogni 2, ogni 4, ogni 6, ogni 8, ogni 10? Ricordiamoci che l'Italia è il parco auto più vecchio d'Europa. Le nostre auto sono vecchissime perché le teniamo tanto.
0: Pensavo fosse la Russia, sai, ci sono quei video.
1: Europa, Gigi.
0: Vabbè, la Russia non è un'Europa.
1: Non so.
0: Un pezzettino di Russia.
1: La Russia è un'Europa? 366-663-4466. Altra domanda. Ascoltiamo un po' di Marilyn Manson. Raccontateci delle vostre auto. Avete notato questo cambio di prezzo? Come si può fare? Le auto si rubano ancora? Se sì, qual è la più rubata?

0: Dolci sogni sono quelli che fai non appena compri un'auto. Abbiamo un paio di questioni da risolvere. Innanzitutto, la Russia è in Europa o in Asia? Lo chiedo.
1: Buona risposta.
2: È nella Russia.
0: Brava, questa è la risposta che volevo sentire. Poi c'è un messaggio proprio per te e la tua... Cos'è questo casino?
1: No, è la coda di Marilyn Manson.
0: Questa voce che ha parlato, quella di Giulia, è sotto polemica adesso. Sei oggetto di...
2: Sono il momento polemica.
0: Sei il momento polemica, sì.
3: Vedi tu, Apollo Creed con Dotrago aveva una presentazione breve.
0: Quindi bisogna accorciare...
1: Mi ricordo che quando, nel numero 2, quando si sono scontrati per beneficenza, l'annunciatore diceva il massacratore, il randellatore, e
2: potrei essere anche Khmer, figlio di Dio.
0: Nato dalla tribù di Star.
1: È vero.
0: Sì. Bisogna accorciare la presentazione di Giulia. Va bene, prima di cominciare di ascoltare qualche messaggio, perché già ne sono arrivati tanti al 366-663-4466, serve una cosa senza la quale non possiamo cominciare, la nostra sigla.
4: Ma com'è possibile? Andiamo a fare polemica.
5: Incredibile.
4: Fermi.
6: Signore e signori, buon pomeriggio.
7: C'è chi lo mette in culo.
8: Zingri, zingri, zingri, dagnere di Simonelli.
9: Ma insomma c'è un po' di polemica nell'aria.
10: Sembra alto gradimento.
11: È bello, che so, ciccio polemica. Sento, è proprio.
12: No, Maria, io esco.
13: La trasmissione viene diffusa su tutti e due i canali.
0: No, uno solo, 258.
13: Sul secondo, a titolo sperimentale.
14: No, telecamera. No.
15: A me Vasco Rossi fa cagare.
14: Va bene lo stesso.
16: Al mio segnale scatenate le good vibration.
0: Si sono scatenate, sono arrivati già tantissimi messaggi. Uno di questi chiede: mi sono assentato qualche minuto ed è sparito il Lawrence.
2: Esatto.
0: Era per caso andato a comprare un'auto? È da qui che deriva la polemica? No. È andato via perché c'era da fare.
1: Esatto, ma facciamolo più spesso.
0: Non vuole mandarlo via?
1: Vabbè,
0: ma è andato via di sosponte, cioè non è che... Allora, la questione è questa, il dato parla chiaro, 52% in più è l'aumento dal 2013 ad oggi, quindi in 13 anni, del costo medio di un'automobile in Italia, dove sappiamo benissimo che già fatichiamo a fare tantissime altre cose.
2: Tutto
0: quello che c'è intorno aumenta, invece le nostre tasche rimangono sempre delle stesse dimensioni. Sono arrivati un po' di messaggi, comincio io?
2: Vai, come vuoi.
0: Comincio io e poi vai tu. Ce n'è uno scritto, questa era una cosa che mi diceva fuori onda Gigi, che prima ha detto sta cercando di cambiare auto. Non puoi pagare

0: le auto nuove contanti. Matteo dice: sono andato in concessionaria con tot soldi e niente, non volevano o leasing o finanziamento.
1: Sì, sì, ma anch'io gli ho detto: scusa, mi sembra strano. E lui tutto carino. No, dimmi tutto quello che vuoi. Cioè, come se io ti voglio dare 20.000 euro, tu mi dici: no, che schifo. No, dammi 1.000 euro, il resto. Lui poi mi ha confessato che con le finanziarie hanno.
2: Ok, ma si può fare che io ti rimbalzo il tuo bonifico di 22.000 euro, i tuoi contanti?
1: No, la puoi comprare in contanti, solo che non hai i vantaggi che loro ti promettono.
2: E perché?
1: È perché loro fanno determinate offerte.
0: Ma se io non volessi vantaggi?
1: E se non vuoi i vantaggi, la paghi a prezzo pieno, che è, boh, che ne so, il 5-10% in più.
0: Vabbè, potrebbe.
2: E se io ho un problema a fare il finanziamento, non lo posso fare, ma ho questi soldi pronti.
1: Te la compri? Per esempio, io ho trovato una macchina.
0: Non fare domande losche,
1: 32.000 euro.
0: Che questioni hai?
2: Magari ce l'avessi, guarda. Ah, no, questa macchina schifosa che ho preso.
1: Io ho trovato una macchina a 32.000 euro e ho detto: che bel prezzo, è soltanto col finanziamento, la maxi rata, l'assicurazione, 6.000 euro di assicurazione.
0: La paghi 60.
1: Esatto, però se la vuoi pagare in contanti, era 37-38, quindi 5.000 euro in più. E uno dice: vabbè, allora mi faccio il finanziamento, solo che a conti fatti, io perché poi a casa me li sono fatti e la pagavo 50.
0: Va bene, sentiamo qualche messaggio che.
3: Scusate, ragazzi, ma di quello stiamo parlando? Cioè, la soluzione è semplice: basta non essere dei poverassi di merda come voi.
0: Capito? Effettivamente, se hai dei problemi.
2: Non essere povero.
0: Se sei povero, vai in giro con lo spostapoveri, no? Che è la metro o il tram. La macchina non te la compri. Quantomeno non vieni a rompere le balle a noi che viviamo in queste città agiate. Prego.
4: È assolutamente vero che con il finanziamento la macchina non è la tua. La macchina è la tua. Sulla carta di circolazione c'è il tuo nome. È con il noleggio a lungo termine che la macchina non è tua. Sono due cose diverse. Cristina.
0: Hai capito?
1: Sì, no, beh, allora. E tecnicamente ha ragione lei.
0: Sulla carta sì.
1: Sulla
0: però,
1: carta sì, però siccome ancora non hai finito di pagarla, se non finisci di pagarla,
0: di fatto è della finanziaria.
1: Ecco, esatto. La finanziaria, dammela qua, basta.
0: Ma la stessa cosa vale anche per altri beni.
5: Dal 2013.
6: Bella, sprecciati. A me colpisce moltissimo in questi casi delle macchine la naturalezza e il non percepire di come veramente nella realtà il cittadino medio italiano vive, cioè ti fanno le promozioni dicendo con solo l'anticipo X e 390 euro al mese. 390 euro al mese, raga, non è poco, è tanto, sono le vecchie 800.000 lire, ma di che stiamo a parlare? E poi con 17.000 euro di rata finale. Ma veramente non c'è sta una percezione valida di questa cosa.
0: In tutto questo, insomma, non si compra. Poi la realtà è questa: siccome le auto costano sempre di più, tra l'altro anche l'usato, perché io che sono grande fan dell'usato, io ho una macchina,
1: idem.
0: Insomma, lo ripeto tutte le volte, la mia macchina ha 20 anni, la macchina è ereditata da mio padre, non l'ho comperata, ok? Le auto non si comprano, l'usato è aumentato tantissimo, tranne la mia.
2: Se la volete,
0: la mia è solo regalata. Se vai sul listino quattro ruote, il famoso regalato. Cioè è assolutamente regalata. Si compra ancora tanto. 75% delle compravendite riguarda auto usate,
1: sì.
0: Cioè quindi non il nuovo. Tant'è che il nuovo è ancora com'era nel 2000, anzi sotto nel 2019, perché è più o meno il 20%. Siamo lì intorno. L'acquisto dell'auto nuova. Che è veramente poco.
2: Sì, solo che il problema è che anche l'usato è schizzato proprio alle stelle. Cioè, per un usato con 100.000 chilometri, io posso fare un nome, cioè tipo una Toyota piccolina da più di 100.000 chilometri di 7-8 anni, mi offrivano 12.000 euro. È tantissimo.
0: Sì, sì.
1: Beh, se è un rivenditore, è probabile. Sai,
0: c'è da dire che quelle
2: anche
0: macchine
2: la mia,
0: lì, quelle macchine lì, come dicono spesso, basta che gli metti benzina.
2: E insomma, non è vero, perché io ne ho preso una Mito scassatissima.
0: Adesso facciamo.
2: Vabbè, 150.000 chilometri.
0: No, ma stavo parlando delle giapponesi. Dicono che gli metti la benzina. E basta.
1: Dipende come le tratti le macchine. Vabbè, e quando compri un usato, devi sapere, cioè, o te ne intendi o è un amico meccanico, perché dentro il motore nessuno riesce a guardare bene. Se

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
2: Ah, sarà più di un anno.
3: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
4: Fino a 27 km con un litro.
5: 116 cavalli!
6: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid, Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
0: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Radio Freccia.
8: Le 13.35 su Radio Freccia, nelle Good Vibrations, il momento polemica orfani della nostra mamma, della nostra guida, della nostra redazione, dell'uomo dei dati, dell'uomo delle notizie.

0: peripezie del Lorenz, insomma. Stiamo...
1: Il grande. Lorenzo il grande.
0: Lorenzo
1: il
0: grande.
2: Però nonostante non ci sia, stiamo bravi. Cioè,
0: siamo molto bravi.
2: Siamo sul pezzo.
1: È una prova.
0: Sì, ma infatti ci sta testando.
2: Non stiamo divagando.
0: Lui non aveva niente da fare, è qua fuori in auto che sta ascoltando. Stiamo parlando di auto, meglio del mercato, delle auto, di quanto i prezzi si siano alzati negli ultimi 10 anni e di quanto sia faticoso comprare le auto nuove. Poi di fatto il problema è quello. Lo dimostrano i dati, lo dimostrano gli italiani che continuano a scegliere, preferiscono comprare l'usato e rimanere su quel tipo di affidabilità. Chissà perché, forse la questione a cui facevamo riferimento prima, il fatto di sentire qualcosa proprio, cioè sai che compri l'auto usata ed è tua,
2: sì,
0: puoi farci quello che vuoi,
2: anche.
0: Non accade niente dopo 2 anni, dopo 4 anni non hai bisogno di dare nessuna rata, non lo so, potrebbe essere un... Sentiamo cosa hanno da dire.
3: No, allora, buongiorno Strecciati, l'auto qui in Italia è tua, sulla carta di circolazione, ma soprattutto sul certificato di proprietà c'è il tuo nome. La finanziaria poi si può rivalere su altre cose se tu non dovessi pagare, ma la macchina è tua. Invece, ad esempio, io ho abitato in Germania per svariati anni, tra l'altro mio cugino era un rivenditore di auto, lì se tu fai il finanziamento la carta di circolazione è intestata a te, ma il certificato di proprietà è intestato alla finanziaria.
0: Sì, ma siamo d'accordo che per legge sulla carta sia intestata a te, ma di fatto non la possiedi. Cioè,
1: è il feeling.
0: Non hai finito di pagarla. Lo sappiamo anche noi, quando fai un finanziamento cosa dici sempre? Devo finire di pagare.
2: Sì, esatto.
0: E se una cosa devi finire di pagarla, non è tua. Può essere scritto in ogni dove, ma non è tua. Non è tua.
2: Esatto.
0: Non ce l'hai, non ce l'hai.
4: 100.000 chilometri.
5: L'usato è schizzato anche per questo. Perché devo togliere le mezzole, lavatrici, ibride. Purtroppo, questa è la verità, ragazzi. Purtroppo, questo. Hanno sbagliato nel 2023, hanno fatto male i calcoli, pensavano che tutti volessero andare a lavatrici, invece hanno capito dopo un annetto che la differenza è che la gente vuole rimanere a casa, vuole rimanere con la benzina.
1: Questa cosa io non ho capito.
0: Penso che sia è arrabbiato con le ibride.
1: No, anche io.
2: E con le elettriche, secondo me, perché chiamandole lavatrici.
1: Ma ha detto ibride lui.
2: Io
1: pensavo che il male fossero le elettriche.
0: L'elettrico cresce lentamente. Ce li ho i dati,
2: Io sono un fan.
1: Dai.
2: Vai.
1: Abbiamo i
0: Restano
1: dati.
0: Sotto il 10% del mercato. Crescono soprattutto grazie a incentivi temporanei. Ok. Ma non per domanda spontanea stabile. Cioè, l'unico cristiano che spontaneamente... Tu che hai deciso di prendere l'elettrico.
2: Sì.
0: Perché lo fai?
2: Perché c'ho i pannelli fotovoltaici a casa e così vado a
0: Sì, ma prima cosa mi hai raccontato? Sono andato a sentire questo, quest'altro, mi fanno un prezzo.
2: Ah sì, un tasso
0: quindi,
2: dell'1%, al massimo 2%.
0: Hai detto cosa faccio? Prendo l'elettrico.
2: Anche, certo.
0: Quindi non è una domanda spontanea, ma è un effetto di qualcos'altro.
1: Anche. Certo.
0: Cioè non ho potuto comprarmi qualcos'altro. Non posso inquinare, quindi... Vado sulla soluzione energetica.
1: Ragazzi,
0: l'elettrico non va.
1: Io ti faccio una domanda, GQ.
2: Sì. Sì.
1: Se domani tu devi scendere a Tropea con l'elettrico, quanti giorni ci metterai?
2: Ma tu, ascolta, tu ti fai tutta una tirata fino a Tropea? Con una macchina?
1: Allora, io sì, da giovane lo farei. Allora,
2: ok, tu sei giovane, ma la Ritmo del 1988 aveva un'autonomia di 300 km e nessuno si è mai lamentato, ci si fermava e si faceva benzina.
1: Ma potevi non comprarla, la Ritmo?
2: Capito, ma tutte avevano quell'autonomia, non è che tanto diverso.
1: I 10 secondi per far benzina è diverso da un'ora di caricare la batteria.
2: Una pompa della benzina eroga 1 litro ogni 5 secondi, quindi più o meno sono circa 3-4 minuti per fare un pieno. Se davanti hai solo 2 macchine devi aspettare, diventano 15 minuti, con 20 minuti ricarichi l'elettrico.
0: Ci sono dei dati di fatto, le persone comunque continuano ad aver bisogno dell'auto.
1: Certo.
0: E su questo non ci piove. Le city car economiche stanno scomparendo perché non esistono più. Ne parlavamo qualche mese fa, i modelli sotto i 15.000 euro nuove,
2: sì,
0: city car in Italia,
1: non
0: no, sono due. Se non ricordo male, sono due, a fronte di 10 anni fa che erano 15. Ok? I prezzi sono saliti oltre la reale capacità di spesa delle famiglie. E a proposito dell'elettrico, forse si è puntato troppo rapidamente su questa roba qua, cioè sul fatto che ci si potesse muovere in totale tranquillità, quello che dicevi tu.
2: Ma dipende che utilizzo ne fai. Se tu fai

0: è risaputo.
1: Una cosa, sì.
0: Ma l'altro giorno, non so se, se c'entra, c'entra con l'argomento furti, dove lavoro io c'è un parcheggio aperto.
2: Sì, va bene. Sì.
0: Un tizio con una, non mi ricordo che marca era, una marca tedesca, è ritornato e gli avevano portato via proprio tutta la portiera.
1: Perché gli serviva, evidentemente.
3: L'hanno fatto con Cognetti.
1: Con?
3: Cognetti? Della redazione, il nostro collega Tony Cognetti.
1: Okay.
3: Sì, però gli sono entrati nel box e gli hanno
1: sembrava un modo di dire
3: il paraurti e tutta la plancia.
1: Ecco, vabbè, va bene, va bene. Mettiamo intanto un disco, abbiamo ancora pochi minuti per ascoltare un paio di messaggi al 366-663-4466. Mercato delle auto, i prezzi si sono alzati come tutto del resto. Forse sarà meglio andare a piedi, non lo so, o la bicicletta. Riscopriremo la bellezza di respirare e fare una passeggiata.

0: She's a genius. I Jet. Nel vivo del momento polemica, in realtà siamo verso la fine, oggi finiamo un filo prima perché avete sentito ci saranno degli ospiti importanti intorno alle due, per cui abbiamo bisogno di sistemare un attimo lo studio prima di accoglierli. Ascoltiamo un po' di messaggi in fila, uno via con l'altro.
1: Il problema dell'elettrico è che Non abbiamo ancora le infrastrutture adeguate, non siamo pronti, non abbiamo abbastanza... Più o posti meno, sì. Dove fare il ricaricare la macchina. No, se io devo andare al sud e devo fare 800 km, mi posso anche fermare tre volte, non è un problema. Il problema è che se io ho davanti due macchine che devono fare benzina, devo aspettare 15 minuti. Non è un problema. Se invece ho davanti due macchine che devono fare l'elettrico, devo aspettare un'ora.
0: Ecco, è quello che diceva.
1: C'è una bella differenza. Se mi devo fermare poi tre volte.
2: La macchina ti dice se è libera la colonnina, se no ti manda quella dopo, te lo dice l'applicazione.
0: Vabbè.
3: Ciao, Marco da Milano. Mio nonno mi ha insegnato: paga con quello che hai e non pensarci più. Quindi non solo sono assolutamente contrario, ma trovo che pagare una macchina due volte, peraltro è un bene che va a perdere valore, non acquisirne, sia addirittura controproducente, se non fallimentare come ragionamento.
2: Ma se ne hai
3: bisogno, ci guadagna sempre qualcuno, non sicuramente chi sta comprando l'altro.
0: Sono d'accordo col nonno.
4: Giusto. Anch'io. Pensavo paga con quello che hai e non paghi.

0: Irai mai per il resto della tua vita.
1: Fai della tua passione un lavoro, pensa, e non avrai più una passione.
2: Che i più grandi imprenditori, i più ricchi, comprano tutto quanto a noleggio senza pagarlo, perché dicono: me li tengo in tasca i soldi.
1: Vabbè, ma noi non siamo ricchi e non siamo imprenditori.
3: Non è il nostro caso.
4: Sapete quando l'elettrico prenderà veramente piede?
1: No.
4: Quando avremo le macchine a guida autonoma. E soprattutto a quel punto non avremo più bisogno dell'auto di proprietà. Quando avremo bisogno di una macchina, la chiameremo, la macchina arriverà esattamente dove siamo, ci porterà esattamente dove vogliamo che ci porti, e a quel punto andrà a ricaricarsi per i fatti suoi. E così varranno anche per i tragitti
1: lunghi. E secondo
4: voi
1: quanto tempo ci vorrà e ci metterà l'italiano per fidarsi di una macchina che guida da sola?
2: Allora,
1: secondo me 50 anni.
2: Per la precisione, le macchine a guida autonoma ci sono già, tantissime, è che non ci sono le leggi per poterle utilizzare.
1: No. Ultimo messaggio, dai.
5: Io ho un Mercedes del 97, il 200 Elegance a metano. C'ha 350.000 chilometri, ma non lo cambio neanche se viene giù il diluvio. Assolutamente no.
1: Ecco. Vedi perché poi l'Italia ha un parco auto vecchio?
0: Giusto.
1: Perché siamo tutti come lui. In fondo a noi fa piacere avere la macchina vecchia.
2: Se una roba, anche se vecchia, funziona. Cioè,
0: ma figurati, io vorrei la macchina vecchia.
1: Ma vuoi la mia?
0: Ma perché è più bella? Ecco, voglio dire una cosa.
1: Sì.
0: Una cosa che ho notato è che ultimamente le auto hanno tutte lo stesso stampo, che fa schifo, è quadrato, tutte le auto sono quadrate, non c'è più una ricerca di una linea un po' più interessante, eccetera. Perciò io la macchina nuova non la voglio, perché sembra una scatola.
2: Ecco. Cosa avete contro la prima Panda, che era quadrata, che era bellissima?
0: No, io sto parlando proprio del fatto che le auto sembrano dei box e basta.
1: Tant'è
0: non
1: che
0: sono più una cosa che io voglio perché mi piace.
1: Tu ci scherzi, ma prova a comprare il vecchio Pandino adesso. Cioè, si sono alzate anche loro.
2: Se
1: non
2: tenuto
1: cifre esorbitanti, ma si sono alzate anche loro. Va bene, grazie. È stata una bella polemica. Non abbiamo, come sempre, cavato un ragno dal buco. Cosa?
0: È giusto così.
1: Grazie Giulia, grazie Justin,
2: ciao.
1: Grazie GGGQ. A domani. Ciao.
2: Ciao Lorenzo.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure

0: montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia.
1: Le 14 e un minuto, state ascoltando Radio Freccia dalle 14 fino alle 17. Ci sono io, Ambra Marie, con Electric Ladyland, in una puntata che parte in maniera piuttosto emozionante, ma andiamo con calma, andiamo in ordine, perché come prima cosa vi ricordo che finalmente il 14 maggio esce al cinema Iron Man Burning Ambition. Il film evento racconta i 50 anni dell'iconico gruppo britannico che ha fatto la storia dell'heavy metal, un viaggio ricostruito attraverso materiale degli archivi ufficiali, interviste alla band e testimonianze di illustri estimatori come l'attore Javier Bardem, il fondatore dei Metallica Lars Ulrich e il rapper americano Chuck D. Quindi ragazzi, questo è un film da non perdere, Iron Maiden Burning Ambition, al cinema dal 14 maggio. Ma poi, come seconda cosa, vi dico che tra poco avremo in onda, in studio, con noi i Deep Purple. Giornata incredibile.

0: come vi dicevo, quest'oggi giornata piuttosto emozionante per Radio Freccia, perché ci hanno raggiunto negli studi di Purple Ian Paice e Simon McBride, che sono qui che quest'oggi per presentarci il loro nuovo album Splat, che uscirà il 3 luglio, e poi per parlarci anche dei live che faranno qua in Italia. Ve li riassumo subito, poi dopo andiamo dritti all'intervista. Saranno il 16 luglio al Pisa Summer Nights a Pisa, il 17 luglio all'Este Music Festival a Este Padova e il 17 ottobre all'Unipol Forum Milano, Radio Freccia partner di questo evento. Ma dicevo, è una giornata piuttosto emozionante, abbiamo un sacco di domande da fare io e Gianluigi Riccardo ai Deep Purple, quindi cominciamo con un come state? How are you?
1: Good, yeah? good.
0: Okay. Benvenuti, welcome. Benvenuti all'interno di Electric Ladyland. E dicevo, il 3 luglio uscirà un nuovo disco, Splat. Che cosa potete anticiparci legato a questo disco?
2: So on the 3rd of July, Splat will be out. I mean, what can you tell us about the album?

0: Boom. We like it.
1: Che già è un buon punto, direi.
2: Mi piace. Mi piace già, questo è un ottimo punto di partenza.
0: We think it's a pretty strong record. The reaction we're getting so far, people tend to agree with us. Some very immediate tracks on it, and people seem to like the general atmosphere of the whole record.
2: È un disco molto diretto, questa poi in realtà sarebbe stata la mia prossima domanda, almeno questo è quello che gli ha detto chi ha ascoltato già il disco, quindi appunto un disco molto diretto, e in generale chi l'ha ascoltato dice che ama l'atmosfera. Io posso dire l'ho ascoltato, ed effettivamente questa sarebbe stata la mia domanda, nel senso appunto un disco molto, molto dritto come suono, quindi... Come è venuto questo sound? I mean, as you were saying, I mean, I had the privilege of listening to the album already, and yes, it's very straightforward album. It's very kind of in your face. So, how come? Was it intentional? It just came out like that?
3: No, we with any record that you know I do or we do, you know, it's there's no goals or intentions with it. It's just five guys get into a room, are playing and jamming, and whatever comes out, and you know, I've seen people say it's heavier and it's more like the original stuff from, you know, the 70s and whatnot, but you know, Deep Purple has a sound, and no matter what style or what riffs or whatever bit of music we write, it will always sound like Deep Purple. So but yeah, no, there's no restrictions, it's just five of us in a room jamming and having fun.
2: Sheva Simon, sono semplicemente un gruppo di persone che suona in una stanza. Non c'è stata una scelta intenzionale di avere questo suono diretto. Alla fine, quando i Deep Purple si mettono insieme, questo è il suono che ne viene fuori. Insomma, è una cosa molto, molto naturale. Il suono di un gruppo di persone che si incontra nella stessa stanza e fa della musica, ecco.
1: Invece, parlando di Arrogant Boy, che è poi il singolo che ci staremo per ascoltare, è la storia di questo Billy, di questo ragazzo che vuole combattere l'elite. A vostro modo, l'avete mai fatto?
2: The story behind Arrogant Boy, the first single, is about Billy, which is this young guy that kind of fight the elite. So, have you ever kind of do that in your own way?
0: I think many kids feel the difference between what they have and what they perceive that the aristocracy have. And if you don't fit into that mold of the people they think are acceptable, you're kept on the outside. Billy finds a way of getting on the inside through his own genius, even though he's never had any schooling. So I think that will resonate with a lot of kids.
2: È qualcosa che secondo gli inglesi parlerà a molte persone, perché c'è sempre un po' questo scollamento, diciamo, tra i giovani e tra l'altro l'elite, che viene vista un po' come l'aristocrazia per certi versi. Quindi c'è questa tensione che in qualche modo, insomma, parla poi comunque a tutti i giovani, al di là poi del Billy che è il brano. When you write music today, it is do you kind of try and surprise yourself while you play, while you record still?
3: I think, you know, we're always trying to surprise ourselves with, you know, when you write something and you listen back, it's always a surprise, because it's either a good surprise or a bad surprise. You know, it could be terrible or it could be really good, but we're always trying to be better, trying to maybe try something different. That's the joys of being a musician. You're allowed to experiment and try different things and, you know, hopefully surprise yourself.
2: Ho chiesto semplicemente se comunque, insomma, rispetto alla storia, sono ancora i musicisti che quando suonano insieme cercano di sorprendersi. Dice, in realtà le sorprese arrivano sempre. Poi possono essere sorprese buone, sorprese meno buone, certo. Sorprese terribili. L'importante comunque, e questo proprio in generale nella vita di un musicista, è cercare appunto di fare sempre qualcosa di nuovo, di migliorarsi, e a quel punto sì, le sorprese arrivano.
1: Tornando invece di nuovo al disco, ripeto, Splat, che esce il 3 luglio, è un disco che parla della fine del mondo, vista però in maniera non distruttiva. In che senso?
2: Still talking about the concept behind the album, I mean, it is an album that is about the end of the world, but not in a disruptive way. Mm-hmm. So in which sense?
0: This was an idea Ian Gillan had a little while ago, and he was just looking at the state of the world at the moment, and in his lifetime, you know,

0: the population has grown ridiculously. I mean, when he was born, there were 2.3 million people or something. Now there's nearly 9 billion people. How long can that continue before we as a race just screw it up and end up not existing like this anymore? So the idea of splat is if it comes to an end, a violent end, well, maybe that's not a bad thing, because maybe it opens the door to a different reality.
1: Il concetto allora è venuto a Ian Gillan, che il tema è il fatto che ovviamente quando loro erano giovani la popolazione era molto inferiore rispetto a quella di oggi, quindi si è chiesto: ma se andiamo sempre avanti con questi numeri, arriverà un punto in cui non ce la si farà più, insomma ci sarà una sorta di collasso, e se dovesse tutto finire improvvisamente, per certi versi questo potrebbe poi aprire una nuova realtà.
2: È una visione interessante, in qualche modo rassicurante.
1: Sì, più o meno, dipende dal punto di vista. Visto che prima abbiamo citato Arrogant Boy, che
2: ce
1: è il primo singolo.
2: Direi che ci ascoltiamo Arrogant Boy.

0: Questa era Arrogant Boy, che anticipa il nuovo album Split dei Deep Purple, che uscirà il 3 luglio. Con noi Ian Paice e Simon McBride, stiamo cercando di fargli tutte le domande che ci vengono in testa. Per esempio, io mi sono domandata questo: oggi molti dischi rock escono tecnicamente perfetti da un punto di vista di sound, per tutta una serie di motivazioni. Invece nei dischi dei Deep Purple ci sono sempre stati, tra virgolette, errori, rumore, rischio. Questa è una cosa molto affascinante. È stato così anche questa volta?
1: So Amra, wanted to ask you, I mean, today rock albums are really kind of clean, very polished, whereas in the Deep Purple music there's always been kind of a very humanity, happy accidents. So was the case with this album too?
2: Well, you know, yeah, most modern stuff today is on computers, and everything's perfect and very polished. And the thing is, we wanted to capture just what Deep Purple is. It's a band. So we go into the studio and we basically just play live. You know, we do 3 or 4 takes, all of us together at once, of each song, and then move on to the next one. So there maybe is mistakes in there, but me, music is just one big mistake, and if you don't make mistakes, you don't make music. So that's what I think. That's very important, is to catch the humanity.
1: Beh, Simon ci ha detto una bella risposta. Ha detto: sì, per me la musica stessa è un grande errore. Se non fai errori, non puoi fare musica. Ed è quello che hanno fatto anche su questo album di Purple, che sostanzialmente hanno voluto ricatturare semplicemente, come dicevamo prima, il suono di un gruppo di musicisti in una stanza, quindi con grande umanità. Magari ci sono degli errori, ma va bene così, a differenza appunto della musica di oggi, che è tutta bella pulitina, certo, tutta quanta che insomma, che
0: di plastica.
1: Di plastica. Loro hanno voluto mettere su disco un effetto dal vivo. E in questa cosa volevo chiedere poi il ruolo di un'altra leggenda della produzione, ovvero Bob Ezrin, col quale credo sia il quinto album forse che fanno. So I wanted to ask you about the role of Bob Ezrin as a producer. I mean, he's a legend itself. I think it's kind of the fifth album maybe you made with him. So what has been his role in the album?
3: Well, you need a control, you know. Musicians left on their own have no control. They just waste time, go over and over things again and again and again, which we already have, because we always think we can do it better, but we can't. Usually, the first 2 or 3 takes, that's your master. New music is exciting because it brings out a different discipline inside you. You have to keep concentrating because you don't know the song very well. But when it's that moment of creation, those first 1 or 2 times you play it, that's the magic. If you play it 10 times, you get it perfect, but it'll be terrible. Mm-hmm. There'll be no soul, no life, no humanity in it. But when you listen back to those first 2-3 takes, you go, that's the one.
1: Ok, allora ho chiesto il ruolo appunto di Bob Ezrin, che è un altro produttore leggendario, con loro ha fatto tipo 5 album, e lui è quello che ha dato il controllo, perché i musicisti in generale, lasciati da soli, non è che siano proprio in grado di avere un controllo, perché cercano sempre di fare meglio, sì. Quindi rischi di finire a fare tipo 10 take di un brano, quando poi in realtà lo stai imparando lì per lì, quindi logicamente la magia è nelle prime take, nella prima, nella seconda, nella terza, e quindi c'è bisogno di qualcuno che metta un po' ordine e prenda in mano la situazione, per evitare che poi si vada un attimo divagando e a perdere tempo sostanzialmente dietro una perfezione che poi in realtà sì, magari la decima take suona perfetto, ma non è quello poi, certo, che uno cerca, non c'è l'anima che sì, dicevamo prima, ecco.
0: A proposito di divagare, i Deep Purple dal vivo lasciano spazio molto all'improvvisazione, che fa parte proprio del loro live. Però volevo chiedergli se c'è stata qualche volta in cui magari gli è scappata un po' la mano. Può essere.
1: Talking about you know, being free of playing, I mean, has ever occurred, I don't know, even live, that you kind of went too much far away in a improvisation or a jam, or just you know, you get caught in this free way of playing?
2: I think live you're allowed to, you know, that's the my thing with playing live is, the you know, I live you should always do something a little bit different, you know. You have that freedom on stage to experiment and try different things, you know. With so many bands these days, they record an album, but then you go see them live, it like listening to the album again. There's no difference. And I think from years ago, bands used to just take songs and they play up and then they just go off somewhere and, you know, on a little journey. And I think that's important for people to hear too, because it's something different. You know, you're giving the audience something extra for their money, if you want to call it. Mm-hmm. But sometimes, yes, it can get a bit uncontrollable, you know. not so much with this band. I do it with my own thing, and I sometimes 12 minutes, 13 minutes long. And I think after and I go, that's maybe a bit too long, you know.
1: Allora, Sam McBride ci diceva, allora, a me è successo non tanto con i Deep Purple, ma con

0: Tra l'altro, i suoi progetti precedenti, dove qualche volta è finito a fare delle session dal vivo di tipo di 30 minuti, a un certo punto dice: ma magari un po' troppo. Però sostanzialmente è bello andare a un concerto e avere qualcosa di extra, perché molte delle band moderne, degli artisti moderni, fanno un album, lo portano sul palco ed è la stessa cosa, è come ascoltare un album. Invece quello che è poi bello delle band rock o comunque di una band in generale è andare sul palco e fare qualcosa di diverso, lasciare spazio all'improvvisazione, avere un po' di libertà e in qualche modo dare anche qualcosa di diverso a chi ha pagato per venire a vederti dal vivo, no? Quindi questa è una cosa sicuramente, insomma, interessante. E io volevo chiedere, visto che comunque Simon è un po' il nuovo arrivato nella famiglia di Purple, questo matrimonio dal punto di vista della produttività com'è stato per tutte e due? I was curious, I mean, Simon, you are, you know, the new member of the band.
1: Yes.
0: You're the baby boy. Purple. So you joined kind of 4 years ago, am I correct?
1: That's correct, yes.
0: Okay. So I just wanted to ask you, I mean, how was this kind of marriage for the both of you in terms of sound, of productivity?
1: To be honest, it was quite easy, you know, the whole me joining and fitting in, because I played with Don Airey for a long time, 15 years, so I kind of knew Don, so I knew what way he played, and we all get on very well. You know, I'm the baby, but I'm not that young. I'm nearly 50, so it's the age gap is not such a huge thing. You know, we all have the same sort of sense of humor, the same interests, the same influences, so it was really quite easy just fitting right in there.
0: Ok, no, allora chiedevo, visto che Simon, ho detto il baby boy perché lui è quello arrivato 4 anni fa, cioè, com'è stato questo incontro? Dice, allora, a parte che comunque vado verso 50, quindi giovanissimo, virgola, nel senso non proprio, e quindi la differenza di età si sente fino a un certo punto, nel senso che gli interessi sono gli stessi, le influenze sono quelle. Poi comunque lui ha suonato per molto tempo con Dan Airey, che è il tastierista dei Deep Purple, quindi conosceva già le sue dinamiche, il suo sound, e questo comunque gli ha consentito di entrare nella band, insomma, in maniera abbastanza semplice.
2: Soprattutto quando hai anche lo stesso senso dell'umorismo,
0: e soprattutto
2: questa cosa,
0: esatto,
2: è importante,
0: è molto
2: comunque
0: importante,
2: è davvero importante.
0: Sì, allora io direi che possiamo continuare ad ascoltare un po' di musica di Deep Purple, questo sì. dall'album precedente, la Equals One, che ci ascoltiamo Lazy Sod. Ricordiamo poi, insomma, fra un po' continueremo a parlare di Splat, che è l'album che esce il 3 luglio.

0: torniamo con i Deep Purple, Ian Paice e Simon McBride con noi all'interno di Electric Ladyland. Stiamo parlando un po' del nuovo album in uscita il 3 luglio, Splat, ma ci sono anche altre curiosità. Per esempio, avete incontrato recentemente la prima ministra giapponese, che ha come dio Ian Paice, anche lei è una batterista, e ha raccontato che quando è arrabbiata col marito suona Burn. Io volevo sapere cosa suona Ian Paice quando è arrabbiato.
1: So you recently met the Japanese prime minister that said that you are her god, and she said that when she's angry, when her husband makes her angry, she plays Burn. So Amra was curious about what do you play when you're angry.
2: First of all, she's a very lovely lady, and she's very clever, obviously. Thinking I'm a god, you know. Yeah.
1: good taste in gods.
2: Yeah. Now, when she was younger, she played in a band at college, and she played keyboards, and then she moved to drums. And she liked some of the stuff a long time ago. And just we got the chance to meet each other, and it was a very nice half an hour we had with her. Yeah. People forget, you know, that some of these people who are now world leaders, who are in their 50s, 60s, sometimes a little older, when they were kids, they were listening to what we did. So it's not that unusual when you get an invite to meet one of these people, because you know, before they were politicians, they were just like the rest of us, they were kids going to rock and roll shows. Yeah.
1: And I mean, what do you play when you're angry?
2: When I'm angry? Yeah. I don't get angry like that anymore. But I just have different moods on different days.
1: Okay.
2: You know, if I'm having a really up day, I'll like playing something like a Highway Star or a Burn or something that's really fast and a lot of stuff in it. Other days you're feeling pretty cool and you play something medium or slow.
1: Okay.
2: It just changes.
1: Ok. Allora, ha detto che Ian Paice diceva che logicamente l'incontro col primo ministro giapponese è stato una mezz'oretta molto piacevole. Lei, appunto, l'abbiamo anche pubblicato sui nostri social, sì. Tra l'altro, ha raccontato che quando era ragazza suonava in una band, anche in una cover band di Purple, suonava la tastiera, poi la batteria, lei batterista. E alla fine dice, la gente si dimentica che tutte le persone, comunque anche quando diventano dei politici, insomma, dei capi di Stato, sono stati ragazzi. All'epoca magari hanno ascoltato la loro musica, quindi è stato, insomma, succede che anche, insomma, personaggi di questo tipo alla fine abbiano un background di questo genere. Poi sicuramente ha un ottimo gusto, una persona molto intelligente da questo punto di vista. E per quanto riguarda cosa suona, dice, non è che io mi arrabbi molto recentemente.
0: Fortunato lui.
1: Però, insomma, logicamente una giornata un po' così, le canzoni più tirate, tipo Highway Star, Burn stessa, altrimenti sono qualcosa di un po' più calmo. Io ho una domanda, in realtà, un po', cioè, collegata a questa cosa, ma un po' buttata lì.
0: Le tue domande.
1: No, bye. I have a question, as you were saying, she used to play drums, but she's just a curiosity of mine. Do you ever cross paths with any kind of Japanese rock band? Because when I was a kid, I used to listen to Japanese rock, and there is a huge metal and rock scene. I don't know, I'm thinking about fellow drummers, I think about Yoshiki from X Japan, which is kind of an international star. Did you have cross paths with any?
2: Every now and again, I do something for my drum company, and it involves working with Japanese musicians, you know, at little festivals and things. And they have

0: some fantastic musicians. They really do. And there was one wonderful Japanese drummer, his name was Munetaki. He's dead now, he died with the cancer, which is very sad. But he really was special. In any other country in the world, he'd have been in a major band. But the Japanese are happy at home. It's great. Their bit of the world, and that's the way they like it to work. But, you know, you go over there, and it's not just guys. There's some wonderful lady drummers over there. They don't have a big problem with ladies playing drums. Mm-hmm. Some fantastic players there, and it's great fun to see how they take the West's influence, but take it into their music. Mm-hmm. You know, it's really... You open your eyes.
1: Okay. Allora, in realtà sì, insomma, con diciamo il brand di batterie, il suo brand di batteria, gli capita di aver lavorato, di fatto festival con, insomma, con musicisti giapponesi, e la cosa bella è che lì, a parte che non fanno distinzione uomini, donne, tutti suonano la batteria, ci sono dei batteristi fantastici, dei musicisti fantastici, e la cosa è che molti di loro potrebbero anche essere delle band enormi all'estero, però a loro piace un po' stare a casa. E la cosa bella poi è che è molto illuminante il fatto che loro prendano l'influenza occidentale, la uniscono ovviamente con la musica locale, quindi questa cosa è sicuramente di grande ispirazione dal punto di vista musicale.
2: Io invece sono rimasta alla divinità Ian Pace, siccome appunto la Premier ha come divinità Ian Pace, volevo sapere quali sono state invece le loro divinità musicali.
1: Since you are Japanese Prime Minister God, I mean, what are your musical God, your influences?
0: For me, well, as I was growing up as a kid, before I even thought about drums, my father's music was on all the time on the record player, and he was a very good piano player. And all his music was from big band time, you know, the 30s and 40s, into some of the clever, smaller trios with, you know, Oscar Peterson and those sort of people, fantastic musicians. But that music and that feel was there all the time. So when I decided to try and play drums, when I came up with my solution to a rock and roll tune, it had all these jazzy feels and influence, and I can't control it. That's just the way it is. So that's, all my heroes are from that period. Okay, there are guys around today that I still appreciate. I think Ringo Starr's a fabulous drummer. You know, my great friend Carmine Appice from Vanilla Fudge. So there are guys around, you know. But those early influences were all from the jazz world, okay. Not rock and roll.
1: What about you, Sam?
3: Well, I grew up in the 80s, so my influences were, you know, you had all this Joe Satriani, Steve Vai, and all that period of time. But if I had to narrow it down to, like, two main guitarists that I listened to all the time, that would be Gary Moore and Steve Lukather from Toto. They're both amazing musicians. They're very, very good at creating melodies, which is one thing I loved about them. And they just knew what to play for the song. They always played the correct thing, to the point of it really annoyed me, because it was like, how can they do it and I can't?
1: Allora, parlando delle influenze, Ian Pace ha detto, io guardavo molto la musica di mio padre, lui suonava bene il pianoforte, c'erano tutte queste big band, quindi jazz degli anni 20, gli anni 30, quindi io in realtà ho sempre guardato al di là di un batterista o meno. Logicamente, quando ho cominciato a fare rock, comunque, cioè, ci sono quelle figure che sono fantastiche, tipo Ringo Starr ad esempio, però la mia influenza, che è entrata nel mio modo di suonare necessariamente, una cosa che non ti togli più, di base viene dal jazz, dalle big band. Per quanto riguarda invece la parte chitarristica, essendo Simon nato negli anni 80, ovviamente Steve Vai, Joe Satriani, però dovendo scegliere due nomi nello specifico, Gary Moore e Steve Lukather dei Toto, diceva, loro hanno sempre saputo scrivere molto bene per la canzone, proprio al servizio della canzone, e dice, cavolo, loro riescono a fare questa cosa, come fanno? Sono dei geni della melodia. E invece, a proposito di una canzone alla quale noi siamo molto legati, sì, che arriva tra un pochino e poi spieghiamo anche perché, c'è Smoke on the Water dei Deep Purple, che è sostanzialmente, credo, la canzone più suonata quando si entra nei negozi di chitarre.
2: Sì.
1: Io quindi ora vorrei capire...
2: Ci
1: sono dei negozi che lo vietano. Quindi mi chiedevo invece Simon, quando era ragazzo, entrava nei negozi di chitarra che suonava. So, Smoke on the Water is probably the most played song in guitar shops. No. I think there are... maybe Amra was saying that maybe in some sort of shops there's kind of sign that, yes, no Smoke on the Water. So, I was wondering, you, when you were a teenager, what kind of you play Smoke on the Water when you

0: dato Smoke on the Water, Simon in realtà è stato con Ian Gillan sul palco, cioè non l'avevo mai imparata prima, quindi che comunque mica male, voglio dire. E invece forse uno dei primi riff è stato quello di If You Want Blood degli AC/DC, quindi logicamente anche se sembra strana questa cosa, l'ha imparata a suonare dopo. Noi siamo molto legati a Smoke on the Water perché è stata la prima canzone mai suonata da Radio Freccia e noi ogni anno, il giorno del compleanno, cominciamo la nuova stagione proprio suonando Smoke on the Water. Actually for us, for our station, Smoke on the Water is a very dear song because it's the first song ever played here at Radio Freccia. So each year on the 26th of October, which is our birthday, at 6 p.m., which is the time when we first aired, the first song every year is Smoke on the Water. So we kind of celebrate our birthday as a radio with Smoke on the Water every year.
1: Wow. You are part of the family.
2: Well, no, it gets played once a year then.
3: Just once.
0: I can assure you that's very heavily played.
1: Anche se in realtà adesso non ce l'ascoltiamo ancora perché ce la siamo tenuta per il gran finale.
0: Ce la teniamo per il gran finale.
1: Sì, perché eri troppo emozionato, l'hai voluto dire subito.
0: Subito,
1: giusto. Adesso invece arriva Black Knight.

Black Knight, Deep Purple con noi, Ian Pace, Simon McBride, li stiamo prosciugando di domande in attesa di vederli dal vivo. Saranno in Italia il 16 luglio a Pisa, alla Pisa Summer Night, e il 17 luglio all'Este Music Festival a Este, Padova, e poi il 17 ottobre all'Unipol Forum di Milano con Radio Freccia, partner di questo evento. Quindi insomma avremo parecchie occasioni per vederli dal vivo.

0: livello di live, io ho un'ultima domanda che riguarda la scaletta, perché insomma con una band del genere, ma con un disco nuovo appunto, ricordiamo il 3 luglio Splat in uscita, non so quanto poi sia facile mettere insieme una set list. I mean, how hard is to do a set list when you have a huge back catalog like this and new songs? I mean, how does it work for you?
1: It's really difficult, you know, because you know there are certain songs you must play, or else the audience would not be happy. But you want to try and bring in new music when you can, and occasionally something a little more obscure that they, maybe they wouldn't be expecting, which is more difficult nowadays because everybody tells everybody what the next show is going to be. You know, that didn't used to be the case. So it's that balance between the old big tunes and the new ones you want to put in front of people. And if you get it right, it's okay. If you have too many new ones, that doesn't work. And if you have no new ones, that doesn't work either. So you just got to really choose the songs you think will make a good show. And sometimes you're wrong. Sometimes you think this is a fantastic tune and the audience don't like it. But you have to go back and think again. Mm-hmm. It's very difficult.
0: È una cosa molto difficile perché devi bilanciare ovviamente quelle canzoni che non puoi togliere dalla scaletta perché la gente te le chiede e le canzoni nuove. È un lavoro molto di precisione perché se ne metti troppe da una parte sbagli, se ne metti troppe da un'altra sbagli, quindi è ovvio che uno vorrebbe, sai, suonare magari delle cose anche un po' più oscure, un po' più sai, magari dei brani meno conosciuti, però logicamente devi far contenti i fan, quindi è tutto una questione di equilibrare queste due parti. A volte c'è azzecchi, a volte no, e quindi devi un attimo ripensare alla scaletta, anche perché poi non c'è manco più il discorso come una volta del chissà cosa avranno suonato, perché a parte che vai su internet e un attimo ti trovi insomma la scaletta, sì, della sera prima, però si sa più o meno la scaletta media, e quindi è un lavoro di precisione non proprio facile
2: ecco. Immagino che non sia facile. Invece io volevo chiedere, ultima domanda, poi li lasciamo andare: se un ragazzo di 20 anni oggi volesse capire davvero chi sono Deep Purple, quale canzone gli fareste ascoltare?
0: So if a boy or a girl, a teenager, 20 or something, would like to understand and know Deep Purple today, which song you will pick to show what Deep Purple have in the catalog?
1: That's difficult. It depends whether I want to show them what Deep Purple was or what Deep Purple is now.
0: Okay.
1: So I would probably pick two.
0: Two songs.
2: Okay.
1: Yeah. I would probably pick one of the tracks from the Made in Japan live album, okay, to show what was. And as I think this latest one, Splat, is the best album we've made in 25 years, I would play a track from this one.
0: Okay. Mm. Allora, giustamente dipende se vuoi mostrare quello che sono stati o quello che sono. Per il passato, una delle tracce da live Made in Japan, che peraltro ha fatto 50 anni, sì, l'anno scorso, live, uno dei live storico, più leggendari, sì, nella storia della musica. E una delle tracce di Splat, il nuovo album, meno uscito il 3 luglio, che secondo Ian Paice è il miglior album fatto da Deep Purple negli ultimi 25 anni. Quindi una e una, diciamo.
2: Una buona risposta, direi questa. Ci
0: Beh,
2: sta.
0: Noi direi
2: li salutiamo, li invitali al nostro compleanno, così possono lanciare loro Smoke on the Water.
0: So next October you want to stay in Italy?
2: Tanto, il 17 ottobre sono all'Unipol Forum.
0: Yeah, 10 days more, esatto. On the 26th of October, it's our 10th birthday. Yeah. Next October, if you want to pass here, come here in the studio and, I don't know, just celebrate with us with Smoke on the Water.
1: I think you might find we're playing in another country somewhere.
0: probabilmente saranno in tour da un'altra parte, però vabbè.
2: Ci abbiamo provato. Grazie a Ian Paice, Simon McBride, di Purple con noi ospiti quest'oggi all'interno di Electric Ladyland. È stato un vero piacere e adesso sarà una festa per noi.
0: Ora facciamo festa anche noi.
2: Smoke on the Water con voi presenti. Thank you so much.
1: Thank you. Thank you.

0: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: quanto sa di felicità.
1: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea, con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
4: Grana Padano, un'emozione.
2: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 15 all'interno di Electric Ladyland. Sono rimasta sola in questo studio, è tristissimo. Poco fa ero con Deep Purple, con Simon McBride, Ian Pace, sì, poi c'era anche Gianluigi, per forza. E adesso sono qua da sola. È stato, devo dire, molto molto emozionante. Infatti qualcuno mi ha fatto notare che a inizio ora ho detto Iron Man invece di Iron Maiden. Raga, cosa vi devo dire? Lo sapete che sono una persona che si fa trascinare parecchio dal suo cuore, e il mio cuoricino quest'oggi batteva forte. Batteva decisamente forte, però l'abbiamo portata a casa, abbiamo scoperto un sacco di cose interessanti su Deep Purple. È stato un piacere averli qua ospiti, veramente carinissimi, gentilissimi, super disponibili. E poi uscirà il loro nuovo album il 3 luglio, avremo modo di raccontarvi un sacco di cose in questi mesi che ci porteranno ai loro live che li porteranno in Italia.

0: Sweetest Thing, questi erano gli U2 all'interno di Electric Ladyland. Noi abbiamo fatto domande ai Deep Purple, ma le risposte in realtà le avete voi.
1: Ciao Andra.
0: Ciao.
1: Ovviamente la risposta giusta all'ultima domanda che gli avete fatto è...
0: Non è quella di Ian Paice. È Child in Time.
1: La canzone che hanno fatto, che non fanno più, e che è la canzone più bella di tutte le canzoni. È immancabile.
0: Quindi non ti è andata la risposta bene, la risposta di Ian Paice, è ancora negli studi, se voglio lo posso dire, dico guarda che Alessandro non ha apprezzato l'ultima risposta, quindi ha risposto lui. Stanno arrivando gli Strokes, che cosa mi stanno combinando con l'ultimo disco? Io non lo so, forse farò come faccio spesso, mi rifugio nel passato, che lì tutto sommato ci stavo molto bene. You only live once.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:11 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie da Milano, che si deve ancora ripigliare un attimo dal fatto che ci sono appena stati i Deep Purple nei nostri studi, e la nostra Lau, che invece è in diretta da Roma per gli internazionali BNL d'Italia, e magari mi può riportare un attimino sul pianeta Terra.
2: Ma io infatti stavo per dire, ma come si fa a parlare di tennis dopo un'intervista con i Deep Purple?
1: Ma come
2: cioè come la colleghi? Leghiamo la cosa proprio. Non...
1: Per me è più come si fa a parlare, punto.
2: Ah, in generale.
1: Ho perso la facoltà cerebrale.
2: Mamma mia, che
1: più
2: meraviglia.
1: Del solito, più del solito.
2: Che meraviglia, che meraviglia. Comunque vabbè, io non ho potuto ascoltarla, la recupererò sicuramente attraverso la nostra app, perché ovviamente siamo ancora qui in diretta in questo ultimo giorno di messa in onda dagli internazionali BNL d'Italia 2026, ultimo giorno per noi di Radio Freccia ovviamente, perché il torneo proseguirà fino a domenica, in cui ci saranno le finali. E oggi purtroppo, qui, che dirti, è tornato il maltempo, quindi fa freddino la situazione. Infatti lo sapevo anche su, dai, io da stamattina che sto in onda anche con Juliet, che mi diceva qui fa freddo 9 gradi, quindi ho detto vabbè, vedrai che anche qui sicuramente arriverà. Però questo sicuramente non ha fermato tutti i tifosi, tutti i fan che sono venuti qui per queste semifinali di oggi, ecco, perché tra poco comunque ci sarà la partita con Darderi proprio qui al campo centrale. Stasera di nuovo Jannik Sinner in semifinale, quindi tantissime emozioni potrai ben immaginare qui all'interno del Foro Italico.
1: Immagino, ripetiamo appunto che sei vicino al campo centrale, quindi se ci sono degli sfrecciati all'ascolto che vogliono passare a trovarci, raga, passate a trovarci, perché è l'ultimo giorno. Così
2: è
1: l'ultimo giorno anche per Lau per completare,
2: ecco,
1: tutte le sue sfide.
2: Io lo sapevo dove volevi arrivare.
1: Guarda che... Io non dimentico, sembrerò svampita e lo sono, però certe ho una insomma la capacità di ricordarmi le stupidaggini molto bene.
2: Ah, quindi... guarda, siamo in due.
1: Arrivano i Clash.

Brand new Cadillac. Sono arrivati anche i Clash all'interno di Electric Ladyland, programma che quest'oggi si è animato per bene, dicevamo, con i Deep Purple. Adesso ne parlerò per tutta la puntata, abbiate pazienza, è così. Se vi siete persi la puntata, come la nostra Laura, potete recuperare questa intervista sulla nostra app RTL 102.5 Play. Andate sull'app, alla sezione interviste, potete recuperare appunto questa chiacchiera fatta con i Deep Purple, ma chiacchieriamo con un sacco di artisti, quindi ve le potete recuperare tutte, oppure anche sul nostro sito radiofreccia.it.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
3: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Città.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Radio Freccia.
2: 15:24, Ambra Marie in diretta da Milano, invece la nostra Lau in diretta da Roma per gli internazionali di tennis. Ci sta facendo percepire, palpare, toccare un po' l'atmosfera di questi giorni e secondo me non lo farà da sola questa volta, non so, questa...
3: No, è una sensazione, la sensazione è quella giusta, perché lo sappiamo che poi quando ci sono gli ospiti che possono parlare direttamente loro delle emozioni che vivono qui al Foro Italico è tutta un'altra cosa. E qui con noi oggi abbiamo Arcangelo che ci viene a trovare, devi sapere, per la seconda volta, perché già era venuto il primo giorno qua con Cecil B e siccome lui è diventato piaciuto. Un ascoltatore assiduo di Radio Freccia ha detto voglio tornare, quindi bene, eccolo qui bene. Con noi.
4: Assolutamente, volentieri. Infatti vabbè, grazie Laura, grazie Ambra Marie, è sempre un piacere tornare. Io l'altra volta avevo detto che ci sarebbe stata una prossima volta, quindi eccoci qua. E purtroppo oggi è l'ultimo giorno con Radio Freccia e se posso dirla tutta, onestamente domani e dopodomani non sarà lo stesso.
3: Non sarà lo stesso.
4: Non sarà lo stesso, lo senti, assolutamente.
3: Lo senti, sì. Quanto è importante la nostra presenza qui.
4: Sì, ma perché la radio è importante in ogni dimensione della nostra quotidianità. Noi lo diamo per scontato, ma la radio ci accompagna nei momenti spesso più morti o spesso nei momenti più banali. E come potremmo immaginare noi un internazionale di tennis senza radio? Non potremmo.
3: Certo, non lo possiamo raccontare.
4: Quindi, chi è che ci potrebbe aggiornare in diretta? Chi è che potrebbe farci anche emozionare su quello che accade magari mentre siamo impegnati a fare altro, no? Quindi mentre non possiamo vedere in diretta quello che accade? La radio. Quindi un grande grazie alla radio, a Radio Freccia, a Laura, ad Ambra Maria, a tutti voi.
3: Ma grazie a te, guarda, perché ecco le testimonianze sono le cose più importanti, a quello che fa la radio poi, esatto. Giustamente gli ascoltatori.
2: Ma soprattutto vieni qua più spesso perché l'autostima qua ha fatto proprio pem.
3: Mamma mia, grazie.
2: Momento,
3: pem, proprio.
4: Voi chiamate, io arrivo, quindi no problem, a vostra completa disposizione.
3: Grazie, grazie Arcangelo.
2: Ci curiamo anche un po' di Elvis.

0: po' di Elvis all'interno di Electric Ladyland, ma come vi dicevo ieri anche, sono importanti le nostre top 20 per far scoprire della nuova musica. Va bene il passato, ma è bene anche trovare dei nuovi appigli, sennò a chi ci aggrappiamo?
1: Ciao Ambra, Marco da Taranto.
0: Ciao Marco.
1: Ma che figo è questo pezzo, Johnny's Dream World di Mother Woman? Io lo trovo veramente straordinario, fuori dagli schemi, e non so, il mio pezzo preferito del 2026.
0: Ecco, vedi? È questo che servono le top 20, per farvi avere questo entusiasmo nei confronti della musica nuova. Vi ricordo che anche loro, i Fontaines D.C., sono proprio arrivati a Radio Freccia così, un po' sconosciuti all'interno delle top 20, e poi pian piano sono diventati, insomma, la band che amiamo, che abbiamo imparato ad amare follemente. Questa è Starbuster.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata per l'imbarco a Londra.
7: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
9: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Radio Freccia.
12: Le 14.39, Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland, la nostra Lao invece in diretta da Roma, dal Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia, per raccontarci un po' le emozioni del tennis di quest'oggi.
13: Sì. Facciamo un po' ancora il punto della situazione. Qui è appena conclusa, anzi da poco ormai, la partita in doppio che vedeva insieme i due azzurri Vavassori e Bolelli alla Super Tennis Arena, proprio qui davanti, che riusciamo a vedere benissimo gli spalti dal nostro track. Invece sta per cominciare proprio adesso, in questo istante, la partita con Darderi contro il norvegese Ruud, e quindi le persone, le tantissime persone che erano qui fuori si sono già riversate tutte dentro al campo centrale, a cui noi siamo molto vicini appunto con il nostro track. Poi ripetiamo, stasera invece Jannik Sinner contro Medvedev, ce la possiamo, Medvedev, questo è difficilissimo, ragazzi.
12: Ce ne sono certi. Guarda.
13: No, infatti guarda, ogni volta l'allenamento è questo, proprio riuscire a pronunciare bene i nomi, perché poi qui veramente ci blastano, appena sbagliamo una pronuncia arrivano proprio diretti al 366 proprio. Cattivissimi, hanno ragione, ma giustamente,
12: che ce li pronunciassero loro, così almeno mettiamo in onda i loro audio.
13: E infatti, bravi, ecco, vedi, questa potrebbe essere un'ottima tendenza da lanciare anche qui. Senti, tra l'altro, riguardo Sinner, io non so se ti è capitato di vedere da un po' di tempo che girano questi video delle interviste fra lui e l'ormai amico Ubaldo, noto giornalista sportivo Ubaldo Scanagatta, che praticamente fa delle domande assurde e Jannik che puntualmente risponde, dice io non so cosa rispondere, quindi ormai è diventato praticamente uno show in cui queste domande sembrano delle vere e proprie supercazzole. Quindi le conferenze no, è bellissimo, guarda, vallo a reperire in qualche modo, perché c'è lui proprio, Sinner, che lo guarda e fa io non so cosa rispondere. Quindi bellissimo, con Scanagatta, capito?
12: Lau, noi ci sentiamo ancora tra una decina di minuti, intanto surfiamo un po' con i Beach Boys.

come on, si surfa un po' quest'oggi, da quello che ho capito, insomma, anche a livello climatico possiamo surfare direttamente sulla pioggia, però i Beach Boys in qualche modo l'allietano, dai, ce li siamo ascoltati anche in diretta dall'app RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Qua trovate anche tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie. Se vi siete persi qualcosa, per esempio l'intervista fatta oggi di Purple, ecco, la potete trovare esattamente qua, insieme, ripeto, a una serie di altre cose. Intanto arrivano i Placebo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:25 in diretta all'interno di Electric Ladyland. Ambra Marie da Milano e Laura Nasoni da Roma, dal Foro Italico per gli internazionali BNL d'Italia.
2: Insieme a persone che se ne intendono di più di me, tipo Nicola Pompei, che è qui con noi adesso.
1: Bentornato.
3: Salve, buon pomeriggio, ciao a tutti. Dovresti saperne qualcosa. Passati 10 giorni.
2: Sai, c'è una parte di me si che rifiuta. Adora il tennis, una parte di me che si rifiuta, perché infatti mi è già partita un'anca prima di iniziare a tentare di giocare a tennis. Okay. Quindi figurati, il mio corpo risponde prima della mente.
3: Oltre un certo limite non vai. Benissimo. Allora, ragazzi, siamo alle fasi finali, ormai lo sappiamo. Prima semifinale in corso qui sul campo centrale, proprio al fianco del nostro Radio Track. Kasper Ruud, il norvegese, affronta il nostro Luciano Darderi, ed era partita un po' in salita la gara per Darderi, perché Ruud si era portato avanti subito 2-0, breccando Darderi praticamente al secondo game di gioco. Poi si è risvegliato l'italo-argentino, perché ha controbreccato l'avversario, quindi ha rubato il servizio a Ruud, e quindi situazione, almeno sotto il punto di vista delle battute, pari. Ruud è sempre avanti 2-1, ma adesso sta servendo Luciano Darderi e si è 15 pari nel corso del quarto game. E poi ovviamente non possiamo non citare lui, il signor Jannik Sinner, numero 1 del mondo, fresco di record storico, ragazzi, non so se lo sapete, ma ha vinto 32 match consecutivi nel torneo del Master 1000, superando un certo Novak Djokovic, anche lui, non so se vi dice qualcosa, che nel 2011 fece 31 vittorie consecutive. Quindi insomma, basta dire questo per descrivere il momento di Jannik Sinner, che questa sera, non prima delle 19, sfiderà il russo Daniil Medvedev nella seconda semifinale. E dato che sognare non costa nulla, speriamo di avere una finale tutta italiana a questo punto. Darderi contro Sinner.
2: Ma queste sono un po' le predizioni, no? Dai, c'è da dirlo.
3: Sì, perché Darderi ha giocato un gran torneo, è molto in forma. Sinner, vabbè, è il favorito su qualsiasi giocatore esistente al mondo, e quindi speriamo che possa riuscirci anche Darderi oggi.
2: Speriamo.
3: Dai.
1: E nel frattempo io che posso fare se non lanciare la musica di Radio Freccia?
2: Grazie.
1: Questo è quello che mi compete. What It Takes, Aerosmith, su Radio Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
1: Radio Freccia.
2: Le 16 all'interno di Electric Ladyland, è arrivato anche Gianluigi Riccardo. E Gigi, sai che cosa succede?
3: Certo, e non vedo l'ora, perché è uscito al cinema Iron Maiden Burning Ambition, il film evento che racconta i 50 anni dell'iconico gruppo britannico che ha fatto la storia dell'heavy metal.
2: Ebbene sì, un viaggio ricostruito attraverso materiale degli archivi ufficiali, interviste alla band e testimonianze di illustri estimatori come l'attore Javier Bardem, il fondatore dei Metallica Lars Ulrich e il rapper americano Chuck D.
3: Ragazzi, è un film da non perdere. Iron Maiden Burning Ambition è al cinema fuori ora,
2: quindi andatevelo a vedere. Intanto arrivano gli ZZ Top.

0: ZZ Top all'interno di Electric Lady.
1: O anche Gigi Top.
0: Anche Gigi Top, quel programma dove sto cercando di ripristinare un po' di ordine, perché sennò qua, raga, ci sfuggono le cose di mano.
1: No, oggi poi è una giornata un attimo così. Tra l'altro, vedi, c'è Marcello che dice: ciao, ho visto ieri il film The Maiden, che spettacolo.
0: Vedete, c'è chi è già sul pezzo, vedi? Se l'hai già visto.
1: Vedi qua, del resto per fortuna abbiamo degli sfrecciati che mi sono belli carichi. Quando si tratta di andare al cinema a vedere cose di musica, andare a vedere dei concerti, musica dal vivo, tra l'altro, scusa, i Maiden, ricordiamolo, 17 giugno, stadio di San Siro, primo concerto metal nella storia dello stadio, ma non solo Maiden, perché pochi giorni dopo, il 20, a Rofiera, sempre fuori Milano, arrivano anche i Kings of Leon, che mancano da una fraccata di anni.
0: Non me lo dire, che io vorrei vederli e non riesco.
1: Povera stella.
0: Vabbè, recupererò, vado io con per Jack te. White.
1: Ti mando le foto.
0: Sì, grazie.

0: Radio Freccia.
1: È 16 e 12 e niente, Lau, purtroppo è arrivato anche Gigi.
2: Mi dispiace, Lau.
3: Oh, Gigi,
2: non potrete farmi fattacci vostri.
3: Esatto. Mannaggia. Sei arrivato tu.
1: Non possiamo più commentare i break, i servizi, strappati.
2: Stavo dicendo una roba che poteva uscire un po' sessista, tipo i servizi di pentole, quella roba. Però non intendevo, non era in quel senso.
3: Dai.
1: La battuta quella di Giovanni Allevi, la pagina Giovanni Allevi.
2: Sì.
1: Quando fanno i meme sui musicisti che dicono cos'è una batteria per la cantante.
2: Esatto.
1: C'è una batteria di pentole.
2: Esatto.
3: Ecco.
2: Beh, una pagina.
3: No, se fa ridere, è talmente triste che fa ridere.
2: Tra poveri che bullizzano i bassisti sempre.
3: Esatto.
2: Però in fondo è anche giusto bullizzare i bassisti, a parte Paul McCartney.
1: Non è vero, non lo so. No. Lo sapete bene che io ho un debole per i bassisti da sempre, quindi io in realtà tengo alta la categoria.
2: Ma scusa, vogliamo
3: ma per tutta la sezione ritmica, dai.
2: Sì, dai.
1: Vogliamo fare finta di parlare di tennis,
2: esatto.
1: Questo volevi dire.
2: Sì.
1: Certo.
3: Ma ragazzi, ma c'è poco da parlare perché qui è arrivato, oltre che Gigi, è arrivata anche la pioggia a secchi.
2: Ancora.
3: Sì, temporale, che si è riversato proprio qui.
1: Quindi
3: insomma, su tutta la città, partite ferme, un sacco di gente qui sotto al nostro track che si ripara, nonché si riparano anche sotto gli spalti del campo centrale, quindi
2: sotto il track proprio, cioè dove sotto, ci sono le gomme,
3: ma qualcuno secondo me qualcuno c'è anche proprio sotto secondo me le ruote qui, perché ormai non sanno più dove mettersi, sono talmente tanti poverini,
1: quindi
3: la situazione è questa.
1: Invece di tergiversare, il nostro video di te che ti muovi con una racchetta
2: sotto la pioggia,
3: ecco.
1: Cercando di scacciare dei pipistrelli immaginari, dov'è?
3: Allora, io qua ho dei testimoni che possono affermare che ieri stavamo andando a girare il video. Ma poi purtroppo il nostro Tommy Angelini stava in riunione, quindi.
2: Ma che scusa è?
3: Perché lo doveva fare lui. Dovevo giocare contro di lui.
1: Io non so più cosa dire. Capo?

0: Oh, che belli erano questi tempi dei 30 Seconds to Mars.
1: Vero, quando Jared Leto ancora...
0: cantava lui senza far cantare il pubblico.
1: Vero, lui un po' io ce lo vedo tipo a fare, che so, il villaggio, il capo animatore.
0: Ma sì,
1: un po' quella roba là,
0: però,
1: più figo della media, però...
0: Deve esserci nel suo villaggio, lui darebbe la ayahuasca a tutti.
1: Sì, ma lui, allora hanno fatto una roba tipo in Croazia, se non sbaglio, su un'isola in Croazia negli ultimi anni, hanno fatto tipo l'isolotto di 30 Seconds to Mars in estate, facevano questi incontri con un po' di attività, che non so di
0: attività
1: che...
0: Attività ludiche che...
1: Vabbè, in ogni caso, parlando di altre cose... Ricordatevi che Radio Freccia vi regala biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson. Quindi
0: cosa state aspettando? Andate subito sul nostro
1: RTL 105 Play,
0: sulla nostra app RTL 105 Play, cliccate
1: banner special in contest.
0: E adesso arriva chi?
1: Marilyn Manson che fa The Depeche.

Radio Freccia, libera come noi.

0: botta di felicità.
1: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti. In the
2: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Radio Freccia.

0: Le 16:27, Ambra Marie, Gianluigi Riccardo, la nostra Lau in diretta da Roma, solo lei in realtà, per raccontarci le emozioni del tennis agli internazionali BNL d'Italia.
1: E Nick.
2: Ed eccoci qua, di nuovo.
1: Di nuovo, per raccontarci la pioggia che scende. Ci fa una cosa meteorologica adesso più che altro, un report meteorologico più che tennistico.
2: Esatto, gioco interrotto su tutti i campi del Foro Italico, specialmente ci interessa il match di Luciano Darderi, interrotto in realtà in un momento in cui il nostro tennista italiano era in difficoltà contro Casper Ruud. Il norvegese era avanti 4-1 nel corso del primo set, avanti anche di un break. E insomma, questo è un fattore, il fatto che si sia interrotto il match spesso aiuta o non aiuta, no? I tennisti in base alle situazioni. Credo che in questo caso potrebbe giovare al nostro Darderi, perché si trovava in un momento di difficoltà, magari staccare, interrompere il ritmo partita di Ruud può far tornare Darderi con un'altra mentalità, con un'altra sicurezza in campo quando il gioco riprenderà. Gioco che però non riprenderà prima delle 17, questo è quello che hanno comunicato gli organizzatori in via ufficiale qui al Foro Italico. Certo, poi vediamo, io credo e temo purtroppo che il gioco riprenderà un po' più tardi rispetto alle 17, anche perché poi sappiamo che il campo va scoperto dai teloni arancioni che sono usati per coprire, e la pioggia deve essere fatta scolare nei canali appositi, insomma ci sarà una sorta di bonifica del campo quando poi smetterà di piovere. Quindi vediamo, vi terremo ovviamente aggiornati, fatto sta che poi non dovete dimenticarvi dell'appuntamento di questa sera, non prima delle 19, sperando che non slitti ancora più tardi, giocherà Jannik Sinner contro il russo Medvedev. Sì, è tutto, ragazzi.
1: Infatti ho pensato che magari potessero slittare anche le partite di questa sera, a questo punto è normale, no? Con questo tempo.
2: È una possibilità, è una possibilità concreta, purtroppo.
0: Grazie, grazie Nicola Pompei per l'aggiornamento.

0: The Sound of Silence, la canzone di Cécile.
1: Sì, Hello Darkness, my old friend. Ciao Cécile, tornerà lunedì in diretta.
0: Sì. Beata lei. Sarà sguazzando al mare.
1: Al mare, sì, ogni tanto mi aggiorna, mi manda i video, le foto.
0: A me no, sta avendo il buon gusto di non aggiornarmi su cosa lei stia facendo mentre io sono qua in onda. A parte che oggi dovevo essere in onda comunque, a prescindere, perché è venerdì, abbiamo ripristinato una sorta di ordine.
1: Esatto, lo più o meno, insomma.
0: Adesso il mio cervello infatti sarà un po' più tranquillo. Bene, l'ordine che volevo ripristinare ieri,
1: sì.
0: Quindi aggiornamenti di tennis, notizia.
1: Ma notizia ora, cioè non esageriamo. No, allora.
0: Queste parolone.
1: Allora, tipo, che ne so, per i collezionisti. Sappiamo che il venerdì, insomma, è la giornata in cui
0: uscite
1: e facciamo spendere soldi. Allora, uscite, è stato annunciato in realtà solamente la ristampa di Danger Days, il quarto album del My Chemical Romance, che festeggia 15 anni, quindi ci saranno, insomma, all'interno live, tracce extra e la svolta colorata, diciamo, del My Chemical Romance.
0: Sì.
1: E poi, se invece siete dei collezionisti di altro, non solo di dischi, la Royal Mint, quindi la zecca britannica, ha annunciato una serie di monete dedicate a Pink Floyd.

0: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme, brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
1: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
3: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea, con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.
4: Radio Freccia.
5: 16:41 all'interno di Electric Ladyland, Ambra Marigia, Luigi Riccardo, la nostra Lao, tutti e tre che vi parlano di tennis.
6: Ma guarda, volendo potremmo parlarne se ci fosse adesso qualche partita, però come al solito qui sta continuando a piovere e penso che, appunto, come diceva il nostro Nick Pompei, non smetterà prima delle 17:30, anche lui prevede.
7: Fa qualcosa,
6: il nostro Giuliacci di fiducia.
7: Lau, fa qualcosa, non lo so.
6: Tipo una danza della pioggia, ecco, tipo, la prossima, esatto. Sfida. Vedi danza come pioggia, arrivano,
7: tanto
6: come
7: non
6: arrivano.
7: Le fai, quindi possiamo proporre qualsiasi cosa.
6: Cioè. Infatti, oggi ho la scusa pronta, i campi sono bagnati, per cui non posso giocare a tennis. Se vi volevo lanciare qualche
7: farà al contrario, fa la danza dalla pioggia al

0: Discuse proprio anche messe male, quindi proprio recitate
1: la donna
0: malissimo.
1: Che non mantiene le promesse, abbiamo detto che devo mantenere
2: ormai
1: questo
2: sei,
1: ruolo, quindi
2: ti sei rovinata una reputazione,
0: sì.
2: Ormai.
1: Vedi?
0: Cioè, nel senso...
1: In ogni caso l'avrei rovinata Gigi,
2: ma
1: a questo
2: c'entra?
1: Punto.
2: Ma almeno è meglio rovinarla in maniera goliardica.
1: Infatti.
2: Cioè, invece di passare per una che non mantiene le promesse.
1: Ma dice... pensa che brutta persona.
2: Hai capito? Almeno cioè, passi per una che si mette alla berlina da sola, però almeno cioè, fa ride.
0: Faccio,
2: Lau faccio ride.
1: Facce ride, ma infatti
0: ci servivano i contenuti social, non abbiamo
1: è
0: niente,
1: quello.
0: Niente.
1: Siamo non social. Abbiamo niente perché poi c'è qualcuno qui che mi ha fatto qualche video, no nessuno, io l'ho chiesto ai ragazzi,
2: hanno
1: detto no vai domani lo facciamo,
0: sta
1: domani lo facciamo.
0: Con le voci che sente nella sua testa là,
1: come i dinosauri.

0: Bad Moon Rising.
1: La luna nera.
0: La luna nera.
1: Queste citazioni che come al solito tradiscono l'età.
0: Esatto. Ma infatti non so di cosa tu stia parlando.
1: Ma smettila, ma finiscila. Ora va bene, eh.
0: Io ricordavo però la... non c'era mica la Litizzetto che faceva la sua versione.
1: Anche, tra l'altro io avevo addirittura il gioco da tavola del programma.
0: Che era il Mercante in Fiera?
1: No, Luna Park si chiamava.
0: No, non era il Mercante in Fiera.
1: Secondo me era Luna Park si chiamava. Avevo anche il gioco da tavola.
0: Non lo so.
1: Pensa quante porcherie. Se andate a scavare nelle vostre soffitte, secondo me
0: non avrete mai robe tante quante quelle che ha avuto Gigi.
1: Ma non lo so.
0: Ma Gigi, tu hai tutto. Cioè, dici una roba, ma sai che io ce l'avevo
1: quella?
0: Quando?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 16:55 per l'ultimo intervento
2: mamma mia,
1: agli internazionali BNL d'Italia.
3: Non siete un po' emozionati?
1: Lau, facci un riassunto di queste due settimane.
3: Doggia.
2: Mamma mia, così proprio degli highlights proprio di queste due settimane. Vabbè, Carotoni, Sinner, dinosauri immaginari, pipistrelli che non abbiamo immortalato, anch'essi immaginari, partite che non abbiamo fatto perché, ma prima ovviamente, cioè, lo dicevamo, però ci sono veramente degli impedimenti per giocare a tennis, e qui stiamo scherzando, però le racchette non te le danno, i campi li chiudono, quindi è veramente impossibile, raga. Io l'avrei voluto fare, ripeto, non sto cercando di conquistarmi la vostra stima in qualche modo, vi sto raccontando, vi sto facendo un reportage,
1: una partitella lì davanti al tra.
2: Ma non ci danno le racchette, questi sono gelosi, non ce le danno.
1: Non avete una da casa?
3: Ma i racchettoni,
2: no, qui hanno tutto, guarda, qui hanno tutto, cibo, quella roba non manca, ma le racchette no.
3: Usa una baguette per il posto della racchetta.
1: Sì, cioè,
2: vedi. L'arte d'arrangiarsi, ricrearle da sé.
1: Arte che io ho imparato grazie a Mario, mio padre.
3: Certo.
2: Sì.
1: Proprio, io l'arte dell'arrangiarsi ce l'ho dentro di me da sempre. Perché proprio.
3: Poi, ma che meraviglia. Sei abituata anche a essere una musicista in tour. Là devi,
1: sì, qualche... devi arrangiare in qualche modo sempre, ma sì, ma perché gli imprevisti, le cose capitano, e quindi
2: sì, certo.
1: Sì. La cosiddetta
2: vai, finiscila, cosiddetta.
1: No, tu dico, comunque, alla fine, comunque... un bilancio di queste due settimane.
3: Pioggia.
2: No, dicevo, comunque posso provare a recuperare, se volete vi mando un po' di funghi qui, perché ha smesso di piovere, giusto, quale, quello posso,
3: scusa,
2: fare.
3: Aspetta, funghi quale,
2: andare,
3: no,
2: a funghi.
3: Perché, no, dipende dai funghi, però, perché qua potrebbe sì, aprirsi un altro capitolo.
2: Ah, e beh, ci vuole un altro intervento, quasi, non un'altra giornata direttamente.
1: Anche perché stanno arrivando i Dors, come finale, che funghi ci mandi, Lau?
2: Dai, ne riparliamo in privato magari,
1: i chiodini
2: ok, va bene, va bene, sei
1: limitato quando torni qua a Milano.
2: Perfetto,
1: va bene.
2: Vabbè, ottimo,
3: su questa chiusura così lascerei la parola a chi dei funghi se ne intende.
1: Ok, ovvero il nostro Matteo Campese.
3: Questo non lo so, mi riferivo a Jim Morrison.
1: Ok, ok. Bene, Lau.
2: Ragazzi, grazie mille, veramente è stato bellissimo, divertentissimo. Ciao, ciao.
1: Noi.
2: Bene, ciao a tutti.
1: Gigi, sta settimana per te è finita. Io ho ancora un paio di giorni, ma vabbè, ce la possiamo fare. Se mi arrivano i funghi di Laura.
3: Vai, è come un treno, Serena proprio.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Dalle 17 qualche istante è terra di nessuno. And we are back, ladies and gentlemen. In questa giornata, in questo pomeriggio, cominciato con le leggende in studio, continuiamo a creare

0: bene.
1: Adesso sì che possiamo cominciare, dato il via al disagio. Fabiana Macumba Romano in console, nessuno al microfono, con voi fino alle 18. Le mixiamo un po' di rock and roll per questa gente, Fabiane. Un po' di rock and roll per la ciurma. Radiovisione 258 digitale, 738 di Sky, in HD. If you have a voice, well, it's time to use it. 366-663-4466.

I presupposti sono quelli giusti, quelli per ricordarci di questo fine settimana. Se comincia così può andare solo bene. All right! Fabiano Macumba Romano in console. C'è chi in stazione? Focaccia, birra, rock and roll, mixatori in attesa del treno per andare a fare schifo.

0: preso tutti Rossi.
1: Sono aperte le iscrizioni al torneo del lancio dello Scaldamagno al 366 663 4466 giù di venerdì 17.

0: anche venerdì. Lo facciamo volare questo scaldabagno.
1: Mi spiegate sta maledetta cosa dello scaldabagno?
0: Disagio!
2: Venerdì, figlia dei nostri.

Anna se pompa oggi, scaldabagna freccia!

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
2: Renault.
3: Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso

0: ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault.
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Freccia, libera.
5: Ognuno col suo viaggio, ognuno con la sua destinazione. C'è chi è ancora al lavoro, c'è chi come Paolo è appena tornato da Londra ed è già al pub a bersene un'altra, c'è chi è in macchina, chi in movimento e chi non vede l'ora di partire. C'è anche chi lavorerà questo fine settimana. Tutti uniti dalle 17 alle 18

di drago, ali di pipistrello, una goccia di pozione d'amore e tanto, tanto volume! La ricetta

vivi, né santi né peccatori, tutti dentro, tutti benvenuti, da tutte le parti del mondo, a scappocciare con il mixatone di freccia, fino

0: Se Rock avesse due gemelli, li chiamerebbe Fabione Nessuno.
1: Oh, scaldabagnami!
2: Nessuno, io sono ligure, quindi lo scaldabagno costa troppo. Se lancio un tostapane va bene lo stesso.

0: giù un'acqua come le funi.
1: Well, you see what I can do with my money, honey. E questa sera siate cavalieri.

0: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
3: Ah, sarà... più di un anno.
4: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Radio Freccia, libera come noi, è l'ultimo miglio, dai, un ultimo sforzo. Forse questo può aiutarvi.
10: Calò nel suo regno, con molto fracasso. Le teste di legno fanno sempre del gran chiasso. Vai Fabione dalla console, fai

Caro signor Nessuno, sono l'onorevole Trombetta. Mi farò portavoce in aula di una mozione che vieti assolutamente la trasmissione del mixatone. Quelli come lei dovrebbero marcire dove lei già sa.

0: for all the rock and roll.
1: Ambrogio, mi è venuta una certa voglia di rock and roll.
2: Obladi, oblada, mixatone, con nessuno ti fai rock.

Hey-ho, hey-ho, andiamo nel weekend. Che sia di festa o di lavoro! Un po' di rock and roll non ve lo leva nessuno!

0: liberi tutti!
1: Dai cazzo che fischiano le gomme in curva, spostatevi tutti!
2: E come disse il saggio, a mio agio nel disagio!
0: Buon venerdì!

0: come dicevano quelli bravi in quest'ora, everything louder than anything else. Everything!
1: Mi sa che si avvicina il momento delle raccomandazioni. E io vi conosco.

La prima raccomandazione è per chi domenica viene da Attilio. Solo perché ci sono i leoni non vuol dire che dobbiate venire vestiti da Tarzan. Ma se lo fate, guadagnerete il nostro rispetto eterno. Per tutti gli altri, che possiate fare schifo con dignità o avere una dignità da fare schifo, lunedì vogliamo le vostre storie.

Signore e signori, è stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è per lunedì. You know where. You know when. You know too well.

alta la bandiera anche in questo weekend. Tenete sulla bandiera pirata, Cat vi porta fino a dentro al cuore di questo weekend. Grazie Fabione Macumba Romano in console. A tutti voi un'ultima piccola raccomandazione. No, it ain't no crime. You know it. Da tutti noi a tutti voi, buon weekend. And don't forget, you're

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
0: Radio Freccia.
2: È permesso? E sono le 18. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kate, siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. Un ringraziamento naturalmente va al nostro Nessuno e a Fabione Romano, che ve le hanno suonate come si conviene ogni venerdì qui su Radio Freccia, e inaugurano in questo modo il weekend che ci vedrà insieme per l'appunto fino a domenica alle 21. E direi di iniziare con gli Skank Nancy. Questa è Charlie Big Potato.

Charlie Big Potato Scancanensi ad aprire il nostro pomeriggio insieme qui al Molo 17 nella sua versione weekend. Intanto chiedo scusa subito per la voce, come dire, un po' da papera, ma qui a Milano è tornato piacevolmente l'autunno e quindi ho preso immediatamente un bel male stagionale. Peccato appunto non sia novembre, ma la fine di maggio. Ma andiamo avanti. Poi ti arrivano questi messaggi così al 366-663-4466. Appena tornato da Camden, dove sono stato più del previsto e non mi è bastato, e lo credo. Prima bacio Kat con affetto, ma il pub chiama e torno a trovarti verso le 8, forse con qualche problema di scrittura. Caro Paolo, non vedo l'ora di leggere il tuo messaggio delle 8 di sera, delle 20, insomma durante l'ultima ora del Molo 17. Voglio vedere se sembra scritto da un T9 ubriaco, mettiamola così. Che bella Camden, ogni volta che me la nomini mi ho un sussulto al cuore. Arrivano i Wolf Alice con Bloom Baby Bloom e a seguire Kasabian con Great Pretender.

Alle 17 c'è Kat al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Facciamo un bel viaggetto nel tempo con il prossimo brano. Vi porto nel lontano 1956. Lontano sì, ma fino a un certo punto, perché la modernità di Chuck Berry è qualcosa di leggendario, è qualcosa di arcinoto, è qualcosa per cui noi comuni mortali siamo grati a gente che è grata a lui. Musicalmente parlando, è inutile sottolineare l'enorme influenza che Chuck Berry ha avuto su tutta la musica che è arrivata dopo gli anni 50. Ci ascoltiamo Roll Over Beethoven.

Rollover Beethoven in quel 1956 rappresenta una svolta, anzi no, di più, rappresenta uno spartiacque. È il modo di Chuck Berry per dire: signore e signori, facciamo spazio alla musica del futuro, ovvero al rock and roll. Ma proprio questo brano rappresenta negli anni una svolta per tanti altri musicisti. Molte sono state le cover negli anni, ma vorrei parlare di una in particolare, quella che nel 1963 vede come interpreti certi Beatles, che proprio con la cover di Roll Over Beethoven trovano in qualche modo una chiave di volta per quello che sarà il loro futuro. E questo mi porta a fare un salto nel 1972, quando John Lennon, ormai solista acclamato, si ritrova a duettare con il suo idolo, proprio Chuck Berry, per uno show televisivo. Sono lui, Chuck Berry, e Yoko Ono, che non si mette da parte, ecco, mettiamola così, anzi ci mette del suo nel partecipare al duetto di John Lennon e Chuck Berry con una esibizione piuttosto all'avanguardia. La faccia di Chuck Berry durante l'esibizione di Yoko Ono la dice lunga sul perché il fonico a un certo punto abbia deciso di spegnere il microfono di Yoko Ono. Trovate tutto il video sul tubo.

0: 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Dels, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Game, set, match. Che sia per la vittoria o anche solo per la voglia di stare insieme. Brinda con Prosecco Doc. Prosecco Doc è official sparkling wine degli internazionali BNL d'Italia.
2: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo? Sun in the
4: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
0: Il torneo di calcio più antico al mondo è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Questa volta a fronteggiarsi per il titolo saranno il Manchester City, guidato dal mister Guardiola e dal temutissimo Erling Haaland, e il Chelsea, con i suoi giocatori migliori, Cole Palmer, Enzo Fernandez e Moisés Caicedo. Chi conquisterà la coppa più ambita d'Inghilterra? Non perdere la finale di FA Cup. In diretta, Chelsea-Manchester City. Domani alle 16 sul 9.
5: Radio Freccia.
6: Le 18 e 26 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. L'episodio che ha incredibilmente visto Chuck Berry e Yoko Ono condividere lo stesso palco grazie a John Lennon ha suscitato alcuni commenti al 366-6634-66, tra cui quello di Emanuela, che scrive: adoro quel fonico che spense tutto quel giorno. Personalmente ritengo Yoko Ono una delle persone più antipatiche e stonate della storia. Beh, insomma, l'hai toccata piano. Ora, sulla simpatia io non mi sento di pronunciarmi, non la conosco, ma sull'intonazione nemmeno, perché non è che abbia cantato. Facciamo così, ascoltiamoci una grande cantante e poi vi racconto la performance.

Zombie, The Cranberries, con la splendida voce di Dolores O'Riordan. E passiamo ad altro, perché appunto vi raccontavo di quando John Lennon e Chuck Berry condivisero lo stesso palco per uno show televisivo nel 1972, un sogno che diventa realtà per John Lennon, e comunque anche Chuck Berry era piuttosto contento, perché voglio dire, parliamo di John Lennon. Bene, naturalmente entrambi gli artisti erano impegnati ad eseguire dei loro brani, a rendersi reciproci omaggi per questo show televisivo. Questo prevedeva appunto la loro esecuzione, e c'era anche Yoko Ono, la quale per qualche ragione decide di esibirsi in una performance, chiamiamola così, tutta sua, che prevede il fatto che lei emetta dei vocalizzi, vogliamo chiamarli così, sui brani di Chuck Berry e di John Lennon, che li eseguono insieme. Di fatto, come scrive Gaia, tipo scimmia urlatrice. La cosa straordinaria di questo video è la faccia di Chuck Berry, tale da far spegnere tutto al fonico, o meglio far spegnere il microfono di Yoko Ono. Ora io mi domando, ma le prove non le avevano fatte? È stata una sorpresa, perché Chuck Berry certamente non se l'aspettava.

0: with the choices he's made. But if he can't find the pen, he can sure find the blade.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Radio Freccia. Walk Time.
13: 18 e 42 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e anche un po' troppo in radiovisione, almeno così sembrava prima, non adesso, insomma è diventata senziente la radiovisione, decide lei quando inquadrarci e quando no ed è tutto meraviglioso, ma è il bello della diretta. E a proposito di diretta, se volete continuare ad ascoltarci in ogni dove, proprio in diretta o anche no, beh insomma in qualunque forma, basta scaricare l'app RTL 102.5 Play, ci ascolterete in diretta, recupererete le repliche dei nostri programmi, oltre alle interviste. Per esempio, oggi ci sono venuti a trovare certi Deep Purple, non so se ne avete sentito parlare. E adesso arrivano 3 star, Bryan Adams, Ross Stewart e Sting, All for Love.

Buffalo, Bryan Adams, Rod Stewart e Sting ci portano dritti dritti al momento del nostro meritatissimo aperitivo. Come sempre sono due le ricette, una alcolica e una analcolica, così ce n'è per tutti. Cominciamo dall'alcolico ed è celeberrimo questo. Parliamo del Margarita, che nasce probabilmente negli anni 40, ma diventa il simbolo non soltanto del Messico, ma di tutti gli anni 60, a partire dalla fine degli anni 50, grazie a una nostra vecchia conoscenza, ovvero Elvis Presley, che lo sorseggia allegramente in uno di quei suoi film in cui appariva appunto all'inizio del 1950, in particolare del 1953. Ma come si fa questo Margarita? Beh, intanto tenete presente che fondamentale è il freddo gelido. Prendete una coppetta bella capiente e la mettete nel freezer, poi in uno shaker già ghiacciato di suo mettete quantità smodate di ghiaccio, 6 centilitri di tequila, 3 centilitri di Cointreau, 3 centilitri di succo di lime. Bagnate il bordo della coppetta con il lime e poi passatelo nel sale, shakerate senza, come se non ci fosse un domani, e poi filtrate il tutto nella coppetta ghiacciata.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 18:55 al Molo 17, Cata al microfono. Prima di avventurarci nel nostro aperitivo analcolico, devo un favore a Giordano, il quale ha perso il titolo della canzone che precedeva Violet Grohl, e si trattava di Colors, Black Pumas. Caro Giordano, spero che tu ti sia segnato il nome, già nostra top 20 tra l'altro. E senza altri indugi arriviamo all'analcolico di oggi di Pier Strazzeri, che si chiama Venerdietetico, che di sete alza il metabolismo. In uno shaker con ghiaccio, 1,5 centilitri di succo di lime, 1,5 centilitri di miele di agave, 7 centilitri di aloe vera, 2 gocce di tabasco verde, 2 fettine di cetriolo. Shakerate il tutto e filtrate in coppetta ghiacciata.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power

0: Feliz Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
1: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
2: Radio Freccia.
3: Sono esattamente le 19, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Inizia la seconda ora del Molo 17 versione weekend. Vi ricordo che la versione weekend va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e Radiovisione permettendo, perché quest'oggi Fai Capricci ha deciso di decidere lei, mettiamola così, comunque ci trovate in ogni caso al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Vi ricordo inoltre il numero magico, quello per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente: 366-663-4466. E cominciamo alla grande, arriva Iggy Pop e questa è Lust for Life.

Lustful Life, title track di quello che è il secondo album da solista di Iggy Pop. Siamo a cavallo tra il 1976 e il 77 e molto c'è da dire su questo brano, su questo album appunto di cui la traccia è titolo, facente funzione di opera omnia, mettiamola così. Molto c'è da dire perché l'album viene registrato a Berlino, dove Iggy Pop ha raggiunto il suo amico David Bowie. Entrambi hanno bisogno di disintossicarsi, e non è una metafora, e insieme non solo riescono più o meno a tenersi fuori dai guai, ma anche a creare delle gran belle cose, come per esempio tutto l'album Lustful Life, che è appunto prodotto da David Bowie alle prese con la sua trilogia berlinese, ma non tanto da non poter rimettere in piedi un amico. Il precedente album

album solista, il debutto da solista di Iggy Pop, che pure è stato rivalutato nel tempo, all'epoca non fu salutato come un grandissimo successo né di critica né commerciale. Bisognerà aspettare appunto la mano santa dello zio David. You've Got the Love, Florence and the Machine.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19 e 11 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, la voce un po' nasale, ma va tutto bene. Considerate che qui a Milano è novembre, ecco, mettiamola così, ma c'è una bella notizia, almeno da un punto di vista musicale, adorabili. Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Marilyn Manson, per cui andate subito su RTL 102.5 Play e una volta lì cliccate sul banner dove c'è scritto Special e Contest. Poi incrociate le dita, fate dei riti a vario titolo, visto l'artista, i riti che vi pare, e magari ci si vede sotto palco. Questa è Disposable Teens.

E sono tre le date dei Marilyn Manson in Italia per questa estate: l'11 luglio al Ferrara Summer Festival, il 13 luglio saranno a Bari e il 14 luglio a Rock in Roma. E insomma, tre settimane fa se ne è parlato parecchio, non tanto della presenza di Marilyn Manson a Ferrara, quanto circa il suo pernottamento. Perché, oddio, pernottamento, circa il suo camerino del riposo, mettiamola così, perché abbiamo scoperto circa tre settimane fa che il backstage del Ferrara Summer Festival è messo a disposizione da un convento di suore che ospitano appunto di buon grado gli artisti, e in passato per esempio artisti anche come gli Slipknot, che non li vedi proprio ai piedi di una sagrestia, ecco, mettiamola così. Ma insomma, il caso Marilyn Manson ha fatto scoppiare lo scandalo, la curia improvvisamente si è resa conto che forse non era appropriato dal loro punto di vista. Insomma, non si sa dove andrà a riposare le sue stanche membra Marilyn Manson prima e dopo il concerto.

0: Un'esperienza cinematografica sull'incredibile storia di una delle più iconiche band di sempre.
1: It was always about the fans.
0: Il film pazzesco.
2: We are all blood brothers!
0: Iron Maiden, Burning Ambition, dal 14 maggio al cinema.
3: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
4: Febal casa, Febal casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran finale della Notte di Certe Notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici.

0: 10 che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
1: Sai cos'è il piano di accumulo in oro? È la forma di risparmio di Orocash Invest per acquistare oro fisico gradualmente, anche con pochi euro al giorno. Come? Scegli quanto oro acquistare, pianifichi i versamenti e alla fine del piano hai un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
1: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione in base alla vostra situazione finanziaria.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Freccia. Walk Time.
6: 19:26, al molo 17 c'è Kat al microfono e andiamo nel 1978, nel marzo, se non ricordo male, del 1978, quando i Cars si affacciano sul mondo musicale con il loro singolo di debutto, che è quello che stiamo per ascoltare, ovvero Just What I Needed, primo singolo estratto dal loro primo album, che si intitolava appunto come la band The Cars. Ed è non soltanto un debutto per loro, ma è anche uno dei primi vagiti di quella che è la new wave che si sta affacciando appunto come moda musicale.

Originari di Boston, i Cars si formano nel 1976 per iniziativa del frontman Rick Ocasek e del bassista Benjamin Horkey. In questo brano si presta anche come cantante in quella che è appunto il biglietto da visita di questa band e che fortemente anticipa gli anni 80. Il brano esce nel 1978, ma c'è già tutta la new wave che poi invaderà le stazioni radio, e tutta l'avventura parte proprio da una stazione radio di Boston alla quale i neonati Cars inviano la demo di Just What I Needed, che diventa immediatamente un successo commerciale e radiofonico. E dunque è proprio su questo brano, su questa demo, che si forma poi l'album di debutto dei Cars. Ed è, insomma, fa specie pensare che a un mondo fatto così, no? A un mondo in cui tu sei nella tua cantina, metti insieme una demo, la mandi a una radio che è libera di poterla trasmettere se incontra i suoi gusti. Insomma, era tutto un po' più artigianale. Word Gone Mad, Bastille.

Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Electronics, un mondo più avanti.

taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Ligabue. Dopo gli attesi concerti negli stadi a giugno, il gran

0: finale della notte di certe notti arriva nei principali palasport. 14 città, 14 appuntamenti unici che si concluderanno il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano. Acquista ora il tuo biglietto su ticketone.it. Con Radio Freccia puoi esserci.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per l'imbarco al...
1: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
9: Ah, sarà... più di un anno.
10: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Radio Freccia. Walk Time.
13: 19:41 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciati, e colgo l'occasione per ricordarvi, se non lo avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che vi consente di fare un sacco di cose. Prima fra tutte, continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate, se vi fa piacere anche in modalità radiovisione, ma non c'è solo la diretta, infatti con l'app potrete recuperare tutte le repliche dei nostri programmi, e poi ci sono le interviste, ad esempio fresca fresca quella con i Deep Purple che abbiamo registrato giusto oggi, poi ci sono le ultime notizie, i regalini, insomma scaricate l'app, vi conviene. Live On, Elton John.

Live-On, Elton John, singolo estratto da Mad Men Across the Water del 1971. Nel frattempo al 366-663-4466 qualcuno che non si firma scrive: con questa vocina da adolescente sei dolcissima. Allora, io probabilmente avrò le orecchie ottuse dal raffreddore, però io tutta questa vocina non è che la sento, anzi. Però in effetti sì, forse da adolescente sì, ma da adolescente maschio. Avete presente, no? Quella fase in cui i maschietti cominciano a cambiare voce, no? E per cui sembrano posseduti. Gli viene fuori quella voce che improvvisamente c'è un camionista di 60 anni dentro il corpo di un bambino di 12. Ecco, quella fase lì succede anche a noi fanciulle, ma è meno evidente. Ecco, io in questo momento mi sento un po' con quel tipo di vocetta là, ecco, mettiamola così, anche perché io la voce da adolescente non ce l'avevo nemmeno da adolescente, visto che quando rispondevo al telefono a casa dei miei mi scambiavano per mio padre, e questo vi assicuro non aiuta la tua stima.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:55 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Luca da Genova ci butta lì una suggestione. Scrive: in questi ultimi giorni sono rimasto molto colpito dall'affermazione di due scrittori di grande intelligenza e cultura, i quali uno ha detto che non ascolta mai musica, anzi che gli dà fastidio fisicamente, e l'altro ha detto che non ha tempo per ascoltare musica. Per me, che è una cosa fisiologica, per me come mangiare e dormire, mi ha sconvolto. Pensavo che esseri viventi simili non esistessero neanche. Guarda, non so che dirti, a me ha sconvolto una volta sentire uno scrittore di chiara fama dire che non ha tempo per leggere. Pensa un po'. Nobody's Wife, Anouk.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
2: Caffè Toraldo. O caffè.
0: Radio Freccia.

Sono esattamente le 20 al Molo 17 nella sua versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e sintetiche note vocali, ne è vero? No, più che altro per una questione di tempi, se no non riusciamo a mandarli in onda laddove ve ne fosse motivo. E ritroviamo gli U2 e questa è la meravigliosa Sunday, Bloody Sunday.

Sunday, Bloody Sunday, gli U2 della protesta, dell'impegno, del non aver paura di dire cose che possano creare scandalo. Parliamo dei recentissimi U2 invece che sono stati avvistati a Città del Messico impegnati a girare il videoclip del loro nuovo singolo, che probabilmente anticiperà il prossimo album di cui si parla ormai da tantissimi mesi. Ad ogni modo parliamo appunto del singolo inedito Streets of Dreams. Bene, abbiamo visto circolare le fotografie della band di Bono Vox sul tetto di un bus graffitato ad arte, insomma una vera e propria installazione nel corso del videoclip, quando un fulmine ha pensato bene di friggere sostanzialmente tutto l'impianto elettrico, e quindi gli U2 sono stati costretti a riparare dentro un edificio. Ma la cosa non li ha scoraggiati, perché poi si sono affacciati da un balconcino interrompendo il pranzo di una famiglia, praticamente ben contenta però di interrompere la propria digestione, mettiamolo così, per eseguire un paio di brani a vantaggio di chi fosse rimasto in strada. Vedi che piano piano stanno tornando quelli che ci ricordavamo?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 13 minuti al molo 17, Kat al microfono. Who Will You Follow? Il nuovo singolo degli Evanescence, quello che abbiamo appena ascoltato. Nel frattempo Luca scrive al 366-6634-466. Oh, se gli U2 vogliono venire a suonare anche nel mio giardino, gli offro da mangiare e da bere. Beh, glielo faremo sapere, visto che hanno suonato dal balcone di una famigliola che si è vista interrompere il pranzo e improvvisamente gli hanno suonato. Gli U2, scusi signora, un fulmine ci ha fritto il generatore di elettricità, dobbiamo interrompere le riprese del video. Non è che possiamo suonare una cosetta dal balcone di casa sua? E la cosetta in realtà erano due brani neanche facilissimi da fare così unplugged, ovvero Desire e Vertigo. E fortunato chi c'era in quel momento sotto casa di questi signori in quel di Città del Messico. Evil Ways, Santana.

Evil Ways Santana, ma parlavamo di Città del Messico che vede gli U2 impegnati non soltanto nel videoclip del loro nuovo singolo inedito Street of Dreams, ma anche in alcune disavventure dovute alle avversità climatiche, che però invece hanno saputo trasformare in un bel momento, appunto improvvisando un concerto per chi era per strada da un balconcino di una casa privata. Va bene, abbiamo parlato del Messico e per favorevole coincidenza torniamo a parlare del Messico, anzi di tre messicane. Sto parlando delle sorelle Villarreal, meglio conosciute come Le Warning, che trionfano da un bel po' con il loro nuovo singolo tra le nostre top 20, ovvero le 20 canzoni più suonate qui su Radio Freccia. Sto parlando naturalmente di Kerosene o Kerosene, a seconda di come lo vogliate pronunciare. Un singolo bello potente, verrebbe da dire, usando una formula un po' antica, al fulmico. Prima però un po' di relax, morbido morbido, e Coldplay, Orphans.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 25 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Paolo scriveva a proposito dell'occasione in cui ha potuto vedere i Santana dal vivo, e beh, certo, è chiaro che l'esperienza dal vivo è sempre qualcosa che ti rimane dentro quando è memorabile. E pare, a proposito delle Warning, ovvero delle sorelline Villareal, che proprio la loro capacità di dare fuoco al palco le abbia fatte notare quando erano, diciamo così, alle prime armi. Insomma, lo si scrive da più parti che hanno veramente un'energia incredibile dal vivo, e in effetti spero di avere presto l'occasione di poterle vedere, perché a quanto pare meritano. The Master Plan, loro sono gli Oasis.

The Master Plan Oasis, e abbiamo già parlato del fatto che a settembre sarà disponibile il documentario che racconta il celebre tour della reunion tra i due fratelli Gallagher, un evento di una portata storica, che vi piaccia o no, nel senso vi piacciono o meno gli Oasis, ma l'evento è stato importantissimo oltre che a livello mondiale, quindi non era difficile che ci fosse un documentario a raccontare tutto questo. Credo che uno degli aspetti più interessanti, perlomeno quelli che mi incuriosiscono di più, sia il fatto che l'ideazione e la regia di questo documentario sia stata affidata a Steven Knight, per intenderci colui che ha in qualche modo ideato e diretto lo stile della serie Peaky Blinders. E insomma, lo sguardo acuto certamente ci sarà, e per sua stessa dichiarazione lo sguardo sarà duplice, perché riguarderà non soltanto l'evento musicale in sé per sé, ma anche la voce dei fan, delle diverse generazioni dei fan in diversi paesi, trattandosi di appunto un tour mondiale. Sono molto curiosa. Louis Eben Harper con The Innocent Criminals, Fire Out of You.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 20 e 39 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono. G.O.D. and Broken Ribs, questo è il titolo del nuovo singolo strepitoso, secondo me, di Jack White, che è tra le nostre top 20, ovvero tra le 20 canzoni nuove più suonate qui su Radio Freccia. Tra l'altro potete riascoltarle dove, come, quando volete, scaricando l'app gratuita RTL 102.5 Play, che tra le altre cose vi consente naturalmente di continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta, a recuperare le repliche di tutti i nostri programmi, oltre alle interviste, le ultime notizie, le puntate speciali, i podcast e naturalmente i regalini che vi lasciamo lì sull'app. Lui è il boss. Tunnel of Love.

0: Vabbè, non è che possiamo essere tutti uguali, no?
1: No, dai, dissento. È terribile il nuovo singolo di Jack White.
0: Dai.
1: Un po' di vecchio rock, no? Detto da un vecchio personaggio di Milano. Ciao da Gra.
0: Ma dalla voce non sembri un vecchio personaggio di Milano, comunque. E vabbè, addirittura terribile, non lo so, mi sembri un po' severo. Allora, guarda, parliamo di Bruce Springsteen. Abbiamo già parlato dell'uscita del Live from Ashbury Park, che appunto ha impresso in varie formati, CD, vinile, naturalmente digitale.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 54 minuti al Molo 17. Cat al microfono ancora per poco. Abbiamo appena ascoltato il nuovo singolo dei Black Keys, Where There's Smoke, There's Fire. E non è con questo brano che ci salutiamo, perché tra pochissimo ritroviamo i Procol Harum con A Wider Shade of Pale. Ma io vi consiglio caldamente di rimanere sintonizzati sulle frequenze di Radio Freccia, perché sta arrivando Titania. Come ogni weekend, si salpa dal Molo 17 e grazie a lei si arriva fino al l'ultima luna. Quindi non mi resta che darvi appuntamento a domani e augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: il novellino è Campiello.
2: Il novellino.
0: Radio Freccia. Walk time.
3: Hey guys, there is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è venerdì sera, il 15 di maggio di questo 2026, e sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna, che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. I nostri programmi, entrambi in alta definizione, che vi promettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora io spero abbiate passato una stupenda settimana, ma soprattutto che passerete uno splendido weekend, magari anche in compagnia dell'ultima luna. C'è Dick Dale, questa è Mr. Love.

0: Pisalo, Dick Dale, Quiz Radio Freccia, un salutone a voi sfrecciati all'ascolto. Ciao Faustina.
1: Ciao Titania. E come tutti i weekend, ben ritrovata. Radiosa serata a te e a tutti gli sfrecciati. Con un abbraccio immenso da una valtellina freddolina, Faustina, ciao!
0: Ma non è freddolina solo la valtellina, sai Faustina, perché anche qua a Milano effettivamente le temperature sono calate drasticamente nel giro di 15 minuti, da un momento con quell'altro. Un salutone lo facciamo anche a Mitch da Manfredonia, a Choc e i suoi clienti, la nostra Edith, a tutti voi che siete qui con noi in questo venerdì sera. Ci sono i Red Hot Chili Peppers.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: One on One Europe dalla nostra Top 20 alle 21:11 minuti, qui dove siete in compagnia di Titania. Dopo 9 anni anche gli Europe sono tornati e torneranno in realtà con il loro 12° album, che si chiamerà Come This Madness. La loro dichiarazione più potente e senza compromessi, non dico fino ad oggi, però sicuramente degli ultimi tempi. 25 di settembre lo avremo in mano, quantomeno chi avrà piacere di averlo in mano, e loro sicuramente hanno anche un po' cambiato modo di esprimersi, no? Sono andati avanti, però non si sono mai fermati e quindi ancora oggi risorgono, continuando quindi a sfidare quelle che sono anche le aspettative che ognuno di noi magari potrebbe avere proprio nei confronti di una band storica come questa.

0: Buon venerdì Titania, ciao da Genova, sono la Eli.
1: E buon venerdì a tutti quanti voi, ciao Eli. Ciao anche a Barbara da Seregno, che dice wow, Europe, quanti ricordi. Jack da Macerata, un salutone anche a te. Ebbene, per quanto riguarda questo ultimo singolo degli Europe, One One, il primo quindi di questo dodicesimo album, sicuramente segna quello che è un potente ritorno degli Europe. E proprio Joy Tempest ha voluto esprimere qualcosa riguardo di questo ultimo pezzo e anche di questo ultimo album. Dice One on One è sicuramente uno dei miei brani preferiti di questo album. La potenza e l'atmosfera sono fresche, ma anche le melodie che ci riportano alle origini. E dal punto di vista dei testi, forse non c'è la stessa evasione dei primi Europe. Questi testi sono diventati automaticamente un riflesso più fedele dei tempi in cui viviamo oggi. Da quando One on One era solo una demo, ci siamo dedicati a questo progetto. Non l'abbiamo mai abbandonato, l'abbiamo portato al livello che gli spetta, un brano hard rock e classico di grande impatto.

0: prenoti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Vuoi acquistare oro fisico da investimento? Affidati a Orocash Invest. Puoi farlo in un'unica soluzione, scegliendo lingotti e monete d'oro o gradualmente con il piano di accumulo in oro. Risparmi anche pochi euro al giorno e costruisci un patrimonio reale e concreto. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
5: Messaggio promozionale. L'investimento in oro comporta rischi e non garantisce rendimenti. Prima di acquistare, valutate l'operazione.

0: in base alla vostra situazione finanziaria.
1: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Freccia.
5: Walk Time. 21 e 27 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Ancora un saluto a tutti coloro che sono appena arrivati qui sulle nostre frequenze. Un ciao a Salvo, un ciao a Maurizio, ciao a tutti, buon venerdì sera. Questa sera vorrei parlarvi anche di artisti più che altro indipendenti, non parliamo quindi del mondo mainstream, ma parliamo di chi in un qualche modo cerca ancora di emergere in questo grande mondo turbolento che è la musica, perché Spotify ha deciso di introdurre un badge per verificare gli artisti umani, ma ci sono delle cose che non funzionano un granché.

E questi erano i Jet Hotel con Aqualung qui su Radio Freccia. E allora c'è anche chi ci scrive dicendo: i Jet Hotel mi fanno ricordare di quando vivevo in mezzo al deserto nella nostra tenda, avevo ribattezzato Camp Woodstock e alla mattina mi bevevo il mio magnifico tè in mezzo al deserto, G&T. Beh, secondo me questa è una storia meravigliosa, quantomeno da raccontare. Proprio oggi stavo guardando dei video di una persona che si è trasferita in un villaggio ecosostenibile, che non è propriamente una terra in mezzo al deserto, però ti fa vedere quanto poi effettivamente possa essere liberatorio vivere con molta semplicità.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
3: Ah, sarà... più di un anno!
4: Vivere il Parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Radio Freccia. Walk Time.
8: 21:43 minuti qui su Radio Freccia, siete in compagnia di Titania in questo venerdì sera. E vi dicevo che adesso, in questo periodo storico dove l'intelligenza artificiale sta avendo anche un avvento importante pure sulla musica, chiaramente gli artisti in un qualche modo devono riuscire a tutelarsi. Proprio oggi, peraltro, mentre mi stavo allenando in palestra, ho cominciato ad ascoltare una band che aveva dei bei riff di chitarra, dei begli stacchi, una voce potente. Ho detto: cavoli, che figo, ma chi sono questi qua? Sono andata immediatamente a cercare il nome di questa band, che effettivamente non avevo mai sentito, e non appena ho digitato sui social mi è venuta fuori una pagina con immagini create solo con l'intelligenza artificiale, però questo non vuol dire per forza che siano finti, quindi li ho cercati su Google. E niente, erano totalmente fatti con l'IA. Che tristezza.

Crosby, Young, qui su Radio Freccia. Anche attraverso la nostra app, ve lo ricordo, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia, chiaramente ovunque voi siate. Ma stavamo parlando di queste che sono delle novità enormi in realtà in casa Spotify, che chiaramente è probabilmente il programma di streaming più utilizzato per l'ascolto musicale. E dopo avervi parlato delle mie vicissitudini in palestra mentre scopro gruppi nuovi che in realtà sono fatti con l'intelligenza artificiale, arriviamo proprio a questo punto: come facciamo a distinguere effettivamente una band reale da una creata con l'IA? Beh, adesso Spotify ci sta provando, quantomeno ad introdurre un badge per verificare gli artisti umani e quindi distinguere la musica fatta con l'IA. Però ci sono dei problemi.

0: Radio Freccia.
1: I Rolling Stones con In The Stars, la nostra top 20, anche perché, come ormai sappiamo, stanno tornando finalmente con un nuovo disco. Io non mi azzardo mai a dire l'ultimo, perché quando si parla di Rolling Stones nulla è mai dato per scontato. Io continuerò a ripetere che secondo me Keith Richards ci seppellisce tutti. Ma tornando invece ai nostri discorsi, a quelli dell'intelligenza artificiale, che in un qualche modo sta prendendo piede anche all'interno della musica, e sì pure della musica rock e metal, allora vediamo che anche le piattaforme di streaming più famose cercano di mettere qualche palettino di modo che gli artisti emergenti continuino a potersi distinguere dalle band create per l'appunto con l'intelligenza artificiale. Sono dei badge veri e propri che servono per verificare gli artisti umani e distinguerli quindi dall'intelligenza artificiale. Ma come vi dicevo, abbiamo qualche piccolo problema, nel senso che il badge viene ritirato dall'artista nel caso in cui abbia 10.000 ascolti per 3 mesi consecutivi, video e foto di concerti, merch, date e profili social linkati e almeno 1.000 followers. Allora, di per sé i dati non sono dei dati enormi, ma partiamo sempre dal presupposto che un artista emergente, se è emergente, chiaramente non è già arrivato. Ed è difficile avere 10.000 ascolti per 3 mesi consecutivi. Pensiamo anche solo a una qualche band che butta fuori il suo primo disco e magari lo ascoltano gli amici perché non si affidano ad un'etichetta discografica, tanto per dirne una. Forse arriveranno a 1.000 ascolti, ben lontani chiaramente dai 10.000 che invece questa piattaforma di streaming mette come paletto per riconoscere una band come reale e non creata con l'intelligenza artificiale.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: Caffè Toraldo, un caffè.
0: Radio Freccia.
2: Sono arrivate le 22 qui sull'ultima luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 15 maggio 2026, e dove ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. Parlavamo di intelligenza artificiale, quindi di come queste piattaforme di streaming adesso stanno mettendo dei palettini di modo che si riesca a differenziare una band reale da una creata invece con l'IA. E devo ammettere che è arrivato un messaggio al 366-634-466 che ci ho messo un attimo a capire, ma quando l'ho capito è stato un cazzotto nei denti. Angelo ci scrive: l'IA non soffrirà mai di Keith Richards come l'artrite. Spero l'abbiate capito bene. Io sono esplosa, volo nell'iperuranio. Grazie. E arriva giusto questa canzone, perfetta. Learning to Fly.

Learning to Fly, Tom Petty, qui su Radio Freccia. Ed effettivamente l'idea di imparare a volare è un'idea che non arriva da Tom Petty, ma arriva ancor prima. Arriva da Nietzsche, in realtà, che scriveva: nutrito di cose innocenti, con poco, sempre pronto ed impaziente di volare via, perché questa è la mia specie. Come potrebbe non esservi qualcosa degli uccelli? Tanto più che io sono nemico dello spirito di gravità, come lo sono gli uccelli, e ne sono nemico mortale, arcinemico, nemico da sempre. Colui che un giorno insegnerà il volo agli uomini avrà spostato tutte le pietre di confine.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Noah Cahan, Doors, qui su Radio Freccia. Allora, poco fa stavamo parlando di intelligenza artificiale, no? Di Spotify, che adesso ha introdotto questo badge per riconoscere gli artisti reali da quelli creati con l'IA, e ad un certo punto Angelo ci ha scritto: l'IA non soffrirà mai di Keith Richards come l'artrite. Mi sono arrivati una marea di messaggi di persone che mi mandano un SOS, una bandierina bianca, perché non l'hanno capita. Allora, l'IA non soffrirà mai di Keith Richards come l'artrite? Cioè, è l'artrite che soffre di Keith Richards, non Keith Richards che soffre d'artrite, perché Keith Richards è immortale, lo abbiamo detto, siamo tutti d'accordo, vero?

Depeche Mode qui su Radio Freccia. Per quanto riguarda anche il volare, no? Il sentirsi liberi, effettivamente anche l'arte, soprattutto la musica, ci permette un po' di andare altrove, là dove il nostro pensiero magari non potrebbe arrivare grazie alla razionalità, ma ci arriva un po' anche grazie al sogno. E in questo modo, nella musica, proviamo il nostro modo di imparare a volare. Quello che ho citato prima era una frase filosofica che arriva da Nietzsche, che invita quindi a superare se stessi, no? Ad abbracciare i dogmi, la pesantezza del conformismo per raggiungere la libertà intellettuale, la libertà spirituale, qualcosa che il rock and roll ci ha sempre insegnato a fare. Arrivano i Knee Gap.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 22:24 minuti qui su Radio Freccia, siete in compagnia di Titania sull'ultima luna e anche in questo venerdì sera ci facciamo compagnia. C'è chi ci scrive dicendo: io non ho Spotify, non so come funzioni, ma da quello che posso intuire per Spotify è più un modo di far soldi sulle spalle degli esordienti più che una lotta alla IA. Allora, questo chiaramente è un'ipotesi che io non posso confermare, ma ci sono chiaramente delle incongruenze con quello che effettivamente è il riuscire a dare comunque un qualche modo, non saprei nemmeno come descriverlo in realtà, riuscire però a tenere gli emergenti più al sicuro forse, no? Che è una cosa che ad oggi sembra veramente molto molto difficile.

0: E cosa ve lo dico a fare? Questa canzone non ha bisogno di tante presentazioni. Ma Daniele ci ha mandato un messaggio proprio mentre ascoltava questa Bohemian Rhapsody dei Queen riguardo al discorso che stavamo facendo poco fa.
1: Ormai vado un po' più nel profondo. L'arte, l'espressione di ogni essere umano di tirar fuori le proprie emozioni, qualsiasi sia il proprio periodo storico, la propria situazione personale. Quella cosa non può essere riprodotta artificialmente, non potrà mai esserlo da Michelangelo a Beethoven, a chi cacchio ne volete voi, ce ne è troppi. Potrà essere semplicemente solo un cercare di replicare quello che è già stato fatto. Purtroppo per me vale anche per l'arte moderna, quella reale. Però l'intelligenza artificiale ci fa un baffo. Un abbraccio di nuovo.
0: Ciao Daniele, grazie per questo messaggio e... dopo aver sentito Bohemian Rhapsody, effettivamente, che gli vuoi dire all'intelligenza artificiale?

0: Radio Freccia.
1: Alpha Wear Temper City dalla nostra Top 20 qui su Radio Freccia, dove sono le 22:39 e dove siete in compagnia di Titania. E parliamo di intelligenza artificiale anche questa sera, poiché una delle piattaforme di streaming più popolari in assoluto ha deciso di mettere un badge per riconoscere gli artisti reali da quelli creati con IA. Non fosse che i numeri che vengono richiesti per questo badge, i numeri di ascolto, sono un po' troppo alti per la musica emergente. Ciao Stefano.
2: Secondo me tutte le cose che crea l'intelligenza artificiale sono cose che l'uomo non è stato in grado di sviluppare pur avendo le potenzialità. E dovrebbe essere interessante cercare di capire quello che l'uomo non è stato in grado di sviluppare. Un saluto Stefano Perez.
1: Beh Stefano, non lo so se mi ritrovo esattamente d'accordo con questa tua affermazione, perché l'intelligenza artificiale è creata dall'uomo e chiaramente se riesce a sviluppare quello che riesce a sviluppare è perché prende esempio da cose che esistono già e che sono di natura umana.

Down with the Sickness, Disturbed, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. E visto che si parlava di intelligenza artificiale, allora sappiate che pure loro hanno deciso di sperimentare l'intelligenza artificiale non per creare musica, ma per la creazione del videoclip del brano Bad Man, un singolo che in realtà poi è diventato la traccia numero 2 di quello che è l'ottavo album in studio della band, che si chiama Divisive. Stiamo parlando in realtà di un album del 2022, però se andate a vedere il video effettivamente ci troviamo davanti ad un'intelligenza artificiale ancora poco sviluppata, ma che c'è.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 22:52 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora, per concludere questo grande discorso sull'intelligenza artificiale e la musica, c'è anche Corrado che ci scrive al 366-6634-66 e dice: se si cambiasse nome, le cose si vedrebbero in un altro modo. Musica creata da una grande capacità di calcolo invece che creata dall'intelligenza artificiale. Fa un altro effetto. Effettivamente sì, se pensiamo al fatto che effettivamente quell'intelligenza è in realtà un'intelligenza umana che è stata affidata, come dici tu, ha una grande capacità di calcolo che arriva sempre dall'umano, però, e continua a prendere da ciò che è stato fatto prima. C'è anche Claudio che ci scrive da Torino e dice: secondo me l'IA è inquietante, un po' come quando nei concerti, anche quelli rock o di Erni, vedo una moltitudine di smartphone e poca gente che si sfoga e si appassiona. Sempre al top, cara Titania. Grazie Claudio. Allora, sicuramente la voglia di portarsi a casa magari un ricordo, no, ad un concerto prevale sul tenere il telefono sempre in tasca, tanto che sappiamo ci sono anche diverse band, diversi artisti che hanno scelto di non far proprio entrare i cellulari all'interno dei propri concerti. Io su questo non sono propriamente d'accordo, nel senso che secondo me è giusto che una persona possa portarsi a casa un ricordo. Chiaramente sto parlando di un videino di qualche secondo e non di passare tutto quanto il concerto con il telefono alzato in mano, anche perché uno non te lo godi e due rompi brutalmente le balle a chi sta dietro di te, soprattutto se siete nani come la sottoscritta. Quindi insomma, l'intelligenza artificiale si discosta da questi discorsi, ma il punto è proprio andare verso la digitalizzazione, non verso l'umanità.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
1: Caffè Toraldo, un caffè.
0: Radio Freccia.
2: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, siete in compagnia di Titania in questo venerdì 15 maggio 2026, dove ci facciamo compagnia anche attraverso le nostre telecamere, la nostra radiovisione al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora abbiamo parlato abbondantemente di quello che ha fatto Spotify nei confronti dell'intelligenza artificiale e degli artisti emergenti con questo badge. Ma adesso

Bam bam, Sister Nancy qui su Freccia. E allora sappiamo che proprio in questi giorni si sta svolgendo l'Eurovision Song Contest, che è arrivato alla sua 70ª edizione. È partito il 12 di maggio e finirà effettivamente il 16, la finale è quindi prevista per domani sera. Sapete che qui con la vostra Titania sull'ultima luna, sì, parleremo magari anche di Eurovision Song Contest, ma lo faremo con un modo di vedere le cose un po' differente rispetto agli altri. Sappiate che non me ne frega assolutamente niente di dove si sia piazzato Sal da Vinci, perché io voglio parlarvi della Serbia e capirete il perché.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 23:12 minuti qui su Radio Freccia, siete sull'ultima luna, siete in compagnia di Titania in questo venerdì sera che peraltro vede la giornata delle semifinali dell'Eurovision Song Contest passata. Come vi dicevo, parleremo dell'Eurovision Song Contest in una chiave un po' differente, perché vorrei parlarvi della Serbia questa sera. La Serbia ha portato un'anima decisamente metal sul palco dell'Eurovision Song Contest e quest'anima si chiama Lavina.

E ovviamente questo era Elton John con la sua Goodbye Yellow Brick Road. Vi stavo parlando della Serbia che ha partecipato, sta partecipando anzi all'Eurovision Song Contest di questo 2026 e porta un fantasy metal che vede anche un bel growl far tremare tutta quanta l'arena. Hanno trasformato il palco in un universo fantasy oscuro, tra pioggia, fiamme, growl e una gigantesca spada nella roccia, giusto perché mancava quel tocchino in più anche di malinconia che noi ti potremo tranquillamente tirar fuori grazie alla Disney.

0: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 23 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania e dove in questo momento si parla di Eurovision 2026 e del fatto che all'interno della competizione quest'anno c'è una band che si chiama Lavina e che fa musica fantasy metal, la definiremo così. Tra poco vi farò sentire un pezzettino di quella che è stata la loro canzone che hanno portato quindi a questa semifinale, una canzone che ha un nome già di per sé importante perché si chiama Crash Mene, che significa in serbo vicino a me, un modo di stare vicino alle persone, ma soprattutto ad una persona, la persona amata.

0: Drive.
1: Ci sono i Rem anche qui su Radio Freccia e adesso vi faccio sentire i Lavina, questa band serba che in questo momento si trova nelle semifinali dell'Eurovision Song Contest. Eccoveli qua.

0: l'ufficio cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 23:42 minuti qui su Radio Freccia, siete in compagnia di Titania in questo venerdì 15 maggio 2026. E allora abbiamo ascoltato poco fa un pezzettino di quest'ultimo singolo dei Lavinia, che in questo momento sono in competizione all'Eurovision Song Contest con un po' di growl, perché qualcuno che rappresenta il metal, grazie al cielo, non c'è tutti gli anni, ma sto giro sì.
4: Ma perché vuoi andare a zappare la vigna?
3: Ma Salvo, senti, facciamo una bella cosa. Adesso alzi un pochino il volume, perché questo è un classicone e va ascoltato in rigoroso silenzio, così non fai più battute stupide.

anche all'estero magari, si chiama RTL 102.5 Play ed è ovviamente totalmente gratuita, ma al suo interno non trovate solamente i nostri programmi, la nostra musica, trovate anche tutte quelle che sono state le nostre interviste. Oggi sono passati qui nei nostri studi i Deep Purple insieme a Gigi Riccardo e la nostra Ambra Marie, e poi al suo interno trovate anche le ultime notizie del mondo del rock per rimanere sempre e comunque aggiornati. I Get Power, sono i Coldplay qui su Freccia.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: E siamo arrivati alle 23:55 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo venerdì 15 maggio 2026, dove i Social Distortion con il loro ultimo singolo Born to Kill attraversano la nostra top 20. Ciao Giorgio!
2: Ciao Titania, ma è domani sera che c'è il Titanium Selection?
1: No, sbagli. Ogni primo sabato del mese. Oramai appuntamento fisso da 5 anni, la nostra Titanium Selection. Il nostro viaggio sonoro dal rock classico al metal estremo, per chi non lo avesse mai sentito, magari abbiamo qualche nuovo ascoltatore questa sera. E trovate tutte le vecchie puntate sempre sulla nostra app RTL 102.5 Play, sezione podcast, ovviamente Titanium Selection. Ogni primo sabato del mese qui facciamo un bel macello, ma domani è il 16 di maggio, quindi no, non c'è la Titanium Selection. C'è anche chi ci saluta da Rotterdam al 366-634-466 e dice: vi seguo da poco, spaccate, mi piacerebbe sapere da cosa deriva il tuo nome d'arte. Allora, visto che si parlava di Titanium Selection, mio caro Gelo, ti dirò che il mio nome d'arte arriva da un metallo leggero, prezioso, che è per l'appunto il titanio, che compone in parte una delle mie gambe. E quindi, essendo che vengo da un certo tipo di musica che arriva dagli anni Ottanta, quella che viene definita ad oggi, potremmo chiamarla heavy metal, potremmo chiamarla glam, insomma tutto ciò che arriva in realtà da quel frangente, da quell'età, è musica che mi è sempre appartenuta. E quindi il metallo leggero, il titanio, una gamba che ha visto qualche operazione durante l'arco della mia vita, però sapete cosa? E alla fine, anche quando succedono queste cose, no? Che uno dice: cacchio, che sfiga. Eh sì, effettivamente un po' di sfiga c'è dietro, ma sapete cosa? Mi è valsa un nome d'arte fichissimo. La vostra Titania qui presente vi saluta, vi auguro una buona notte, una buona serata e noi ci sentiamo domani sera. Love you to the moon and back.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++. Tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.